All'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è S.Emilia, musica dal mondo, e la puntata di oggi è dedicata al Camerun. Il Camerun è un paese dell'Africa centrale che si affaccia sul Golfo della Guinea, nell'Oceano Atlantico, e la regione ospita oltre 200 popoli, come i Beti, i Bamileke, i Fulani, i Duale, i Baka. E il popolo della foresta che ancora conserva, i Baka sono il popolo della foresta che ancora conserva tradizioni, lingue e musiche molto antiche. E sono celebri anche per le loro polifonie vocali e per un rapporto strettissimo con l'ambiente. E ascoltiamo una loro musica tradizionale con voci e limbindi, che è un arco musicale a due corde che con la pressione del mento modifica si modifica l'intonazione. E poi seguirà subito dopo un'altra loro tipica musica ottenuta colpendo ritmicamente la superficie dell'acqua con le mani, è il water drums. Ascoltiamo.

La prossima musica è quella del popolo dei Guiziga, della zona montuosa del nord del Camerun. Il loro brano tradizionale si chiama Bango.

Blik Bassi è un cantautore del popolo Bassa del Camerun. I Bassa sono un popolo di ceppo bantu con una forte tradizione legata all'agricoltura e alla pesca. È una storia di resistenza contro il colonialismo tedesco e francese. Bassi scrive le sue canzoni nella lingua Bassa del suo popolo. Ascoltiamo il suo brano Hemle.

Manu Dibango è tra i più noti musicisti del Camerun. È diventato famoso nel mondo con un brano disco funk del 72, Soul Makossa. Ha collaborato con numerosi musicisti, tra cui Fela Kuti, Herbie Hancock, Sly and Robbie e Enzo Avitabile anche. Ascoltiamo il suo brano Walking to Waza. Waza è una zona di savana del bacino del lago Chiad, che sta nell'estremo nord del Camerun. È una grande varietà di fauna. Ascoltiamo.

Manu Dibango è soprattutto sassofonista, ma in questo brano suona il flauto. Le Big Joy Sisters provengono da un villaggio che si trova nella regione di Yaoundé, in Camerun, e sono legate alla tradizione del bikutsi, musica originaria della zona del sud del Camerun. E la loro canzone che stiamo per ascoltare, Chantal, parla della loro sorella sorda e fa parte dell'album collettivo del 2006 intitolato Studio Camerun, pubblicato a nome della cantautrice anch'essa camerunense Sally Niolo, che ha curato e partecipato a questo progetto, e poi vi parlo di lei in seguito, ascolteremo anche la sua musica. Quindi queste sono le Big Joy Sisters assieme a Sally Niolo, il brano Chantal.

0: insomma ci sei pure.
1: Mister Eddy è un musicista camorinense noto principalmente per la sua collaborazione con la celebre cantante Sally Niolo, e anche questo brano compare nella raccolta Studio Camerun e si chiama O Billy Eba.

La cantante musicista Caissa è nata in Camerun e si è trasferita a Parigi con la sua famiglia a 13 anni. Durante la sua carriera ha collaborato con Salif Keita, Manu Dibango, Kofi Olomide, Diana Ross, Paul Simon e molti altri musicisti. Ascoltiamo il suo brano Wa. Scusate, ho fatto un errore. Secondo solo. Eccoci qua, Caissa col brano Wow.

Anne-Marie Nzie è stata una cantante bikutsi, cioè un genere musicale tipico del Camerun che deriva dallo stile tradizionale dei Beti che vivono intorno alla città di Yaoundé. E la sua carriera è cominciata con un singolo realizzato assieme al fratello negli anni 50 e poi proseguire da solista accompagnandosi con la chitarra. È considerata la regina della musica camerunense. Ascoltiamo il suo brano Sarà.

0: Passiamo a Sally Niolo, che come vi ho detto prima, cantante e cantautrice del Camerun, e anche lei emigra in Francia e negli anni 80, fra gli anni 80 e 90, ha cantato in molti gruppi musicali, tra cui anche Zap Mama. E ascoltiamo invece un brano da solista di un suo album, che si chiama Meguem, però anticipato da un intro che si chiama Tribù.
1: Mi bom gimi kule, mok ose anangana ngawong dangana, abom gete kule, bok tarambok na e, mi jangan ya e, mok ose anangana ngawong dangana, ajaga tebya e, bok tarambok na e, mi jangle boge, mok ose anangana ngawong dangana.

Henry D. Conway è un cantautore e chitarrista camerunense, nato a Douala e cresciuto Yaoundé, nella città del Camerun, in una famiglia di musicisti. Vive in Francia dagli anni Ottanta. Ascoltiamo il suo brano Ndol Azu.

Ora un altro brano, questa volta reggae di Sally Niolo in collaborazione con il rapper francese Guizmo. Il brano si chiama Miss Silicone.

0: Allora, siamo d'accordo,
1: bene,
0: signori?
1: D'accordo.
2: Io punto tutto.
3: Non ho tutti quei soldi.
2: Se perdi, li dovrai restituire. E in più... voglio il tuo occhio.

0: il lancio delle bottiglie incendiarie con quasi diarie per sei cristiani sembra sia stato un segnale d'avvio di veri e propri episodi di
1: Radio Onda Rossa, la voce
2: della cultura antagonista.

0: state nello stand, chiedeteci notizie, non abbiate riguardo. Chiedeteci notizie e informazioni.
1: Cara moglie, stasera ti prego, di a mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentir. Proprio stamane, là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione,

Questa canzone racconta la storia di uno che era giù, era molto giù, e credo che più giù di così non si possa essere. E infatti il fango ebbe un padre negro e una madre pelle rossa. L'uno e l'altro lo lasciarono davanti ad un portone. Era l'università di Heidelberg, o forse di Jena, non so. E un leggio ebbe per culla ed un libro.

grandicello fece un salto a Leningrado e si mise a lavorare in una fabbrica di sogni. Lui voleva fare un uovo tutto.

0: E allora 8.03, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, sta per iniziare la rassegna stampa mattutina di oggi, giovedì 1 ottobre. Prima di iniziare la lettura delle prime pagine di oggi, che sono piene di varie notizie differenti, volevamo andare un attimo a ripercorrere quanto accaduto nella giornata di ieri, in particolare a Budapest e a Parigi. Perché a Budapest ieri c'è stata la lettura della sentenza della Corte di Appello sul caso appunto delle antifasciste e degli antifascisti che da anni sono sostanzialmente perseguitati dalla giustizia ungherese in connivenza con vari stati europei per aver manifestato a Budapest nel 2023 in occasione appunto della giornata dell'onore, il più grande raduno fascista sul suolo europeo. Ieri c'è stata appunto la lettura della sentenza alla Corte d'Appello di Budapest, che ha ridotto di un anno la pena di primo grado a Maya, condannata quindi a 7 anni, Gabriele a 6 anni di reclusione, Anna a 2 anni con pena sospesa con condizionale. Nello stesso momento, sempre nella giornata di ieri, poco dopo, insomma, dopo pranzo, la Corte di Cassazione di Parigi ha invece confermato l'estradizione, quindi l'esecuzione del mandato d'arresto europeo di Gino verso la Germania. Ovviamente il timore è che dalla Germania, come è successo per Maya, venga poi trasferito a Budapest. Nella giornata di ieri è uscito un comunicato del comitato di solidarietà a Gino, comitato appunto francese. Ieri c'è stato un presidio molto partecipato alla Bourse a Parigi, appunto dopo la lettura della sentenza della Corte di Cassazione. Dice appunto il comunicato: la Corte di Cassazione ha appena confermato l'estradizione del nostro compagno Gino in Germania, dopo un primo parere favorevole espresso dalla Corte d'Appello di Parigi lo scorso 19 agosto. Gino è accusato di aver aggredito dei neonazisti a Budapest, riuniti come ogni anno per commemorare le Waffen-SS e i collaborazionisti ungheresi. Come altri compagni è ricercato dal febbraio 2023 dal regime maggiaro e più recentemente dalla Germania. L'arresto, la detenzione e la consegna alle autorità tedesche del nostro amico e compagno sono ormai imminenti, in applicazione del mandato d'arresto europeo emesso da Berlino. In Germania rischia 10 anni di carcere e una seconda estradizione in Ungheria, che continua a richiederlo e dove rischia 24 anni di reclusione. Di fronte a una situazione in cui la Francia decide di estradare un compagno antifascista in Germania, noi scegliamo la via della collettività e della solidarietà. Oggi è stata emessa anche la sentenza d'appello dei nostri compagni Maya e Gabriele. Maya, condannata a 8 anni di reclusione in primo grado e detenuta da oltre 2 anni in Ungheria, è stata condannata a 7 anni di reclusione. Condannato a febbraio a 7 anni di reclusione in contumacia, è stato condannato a 6 anni, questo Gabriele, sempre in sua assenza. E poi invitavano sostanzialmente tutte le persone a unirsi al presidio che era stato chiamato per le 18.30. Di tutto questo troviamo ben poco sui giornali, con l'eccezione del Manifesto, mi sembra, giusto?
1: Sì, confermo. Buongiorno a tutti e a tutte. Il Manifesto ne parla a pagina 10, una pagina intera dedicata a quello che viene chiamato il Budapest Complex, e ne parla Mario Di Vito. Il primo articolo è intitolato Budapest, dissenso vietato, condannata di nuovo Maya T. E poi nella parte bassa invece Francia, la Cassazione conferma Abbazai deve essere estradato in Germania. E nella prima parte appunto si fa un po' un sunto delle varie, insomma, condanne di Gabriele, Anna e Maya, appunto di come è andata ieri la sentenza. finisce così, andando a leggere almeno per ora al Budapest Complex, il maxi processo agli Antifa, nato durante il governo di Viktor Orbán, che ha peraltro fatto di questa sigla un'organizzazione terroristica. Adesso il presidente è un altro, Peter Magyar, dicono sia un moderato, ma le leggi più repressive varate durante gli anni della democrazia liberale non sono cambiate. L'unica cosa diversa è l'età di chi guida il nostro paese, dice Attilia Vangiani, leader del Partito dei Lavoratori Ungheresi, l'unico che in questi anni si è speso davvero contro la repressione dei dissidenti. E andando avanti, che ancora non è finito, Reksino Abazai, anche lui sospettato di aver preso parte alle elezioni del 2023, verrà estradato dalla Francia alla Germania. Mayatti resterà in carcere, dove è rinchiusa da quando la polizia del suo paese l'ha consegnata alle autorità ungheresi senza aspettare il parere di un tribunale.

0: La tesi del padre di Maya è che il tempo trascorso in condizioni durissime a Budapest debba valere di più, ecco. E poi, andando avanti, nella parte finale, il giudice ha riscritto diverse parti della prima sentenza. Dai video ha detto che non è stato possibile capire se Maya T abbia in effetti partecipato alle azioni. Quindi lei, pur appartenendo a una banda criminale, non ne è organizzatrice, soltanto complice. Lo stesso discorso vale anche per Marchesi, da qui lo sconto di un anno. Fuori dal tribunale qualche decina di attivisti ha passato la mattinata sul marciapiede a gridare Free Maya, Free Olantifas, e in italiano siamo tutti antifascisti. E un po' si racconta appunto quello che è venuto fuori dal tribunale. All'arrivo un ragazzo Hull è stato prelevato dalla polizia perché per un paio di secondi si è alzato il bavero fino al naso e qui è vietato coprirsi la faccia durante una manifestazione, giusto il tempo di farsi scrivere sul braccio il numero di telefono di un avvocato e poi via a sirene spiegate verso il commissariato. E invece andando a vedere, come dicevamo, nella parte bassa, per quello che riguarda la situazione di Gino, il paese aveva negato la richiesta dell'Ungheria, poi è arrivato invece il mandato d'arresto tedesco. La battaglia è durata quasi 3 anni e alla fine abbiamo perso, ha detto laconico uno degli avvocati di Gino. L'antifascista italo-albanese di 34 anni è ricercato dall'Ungheria e dalla Germania per un'aggressione dei neonazisti a Budapest nel febbraio del 2023. Ieri la Cassazione francese ha messo il punto finale alla sua vicenda giudiziaria, confermando l'estradizione. Gino era inizialmente ricercato dalla giustizia ungherese per i medesimi fatti, contestati anche a Ilaria Salis, Maya T, Gabriele Marchesi e decine di altri attivisti in giro per l'Europa. Sempre procedendo nell'articolo. Nell'aprile del 2025 la Corte d'Appello di Parigi ne aveva rifiutato il trasferimento verso Budapest perché secondo i giudici sussistevano seri pericoli che i diritti fondamentali di Abazai venissero violati da un sistema giudiziario troppo poco indipendente all'interno di un procedimento le cui pene previste erano sproporzionate rispetto a quelle fissate dalle leggi francesi per gli stessi reati. Sembrava dover finire lì e invece appena 2 settimane dopo, la Germania ha inoltrato un secondo mandato d'arresto nei suoi confronti per gli stessi fatti e con le stesse motivazioni, in base al fatto che una delle presunte vittime è di nazionalità tedesca. E questo, insomma, l'articolo poi continua, se volete lo potete trovare, ricordo, a pagina 10 del manifesto.
1: E prima di iniziare effettivamente con la lettura delle prime pagine, vogliamo dare un'altra notizia della serata di ieri che non troviamo appunto sui quotidiani di oggi. Parliamo della rivolta nel carcere di Pisa, la prendiamo appunto in questo caso dal Fatto Quotidiano, versione insomma digitale online. Pisa, rivolta in carcere dopo un live su TikTok, detenuti denunciano la presenza di microspie nelle celle, scontri con la polizia. La protesta è scoppiata intorno alle 19. Dopo la scoperta dei dispositivi nascosti, picchiati con i manganelli, abbiamo il diritto di non essere spiati. Questo è un virgolettato che si ascolta appunto, che diciamo tratto da questo video in diretta su TikTok, durante la rivolta in carcere, sedata poi dai secondini. Nel live trasmessa sui social, un detenuto di origini bengalesi avrebbe mostrato che in alcune celle erano state introdotte delle cimici a fini investigativi. Secondo una prima ricostruzione, nelle ore precedenti la polizia penitenziaria avrebbe fatto uscire i detenuti dalle celle con il pretesto di una prova di evacuazione, approfittandone per installare microspie e telecamere. A raccontarlo sono stati gli stessi detenuti in una seconda diretta su TikTok trasmessa da un telefono cellulare. Entrato nel reparto. Gli uomini del secondo reparto giudiziario hanno riferito di essere rimasti fuori dalle celle per circa 2 ore e di aver scoperto soltanto dopo ore la presenza dei dispositivi elettronici nascosti all'interno. E vabbè, poi l'articolo continua, insomma, però volevamo dare conto di quanto successo ieri sera. direi che possiamo

procedere con la sigla della rassegna stampa in versione un po' bizzarra per una serie di problemi tecnici. Prima vi ricordo che i nostri contatti sono lo 06-491-750 per chiamarci in diretta, e se volete invece scriverci per email l'indirizzo è ondarossa@ondarossa.info. Prego. E così, stamattina è complicata la situazione.

0: siamo sicuri.
1: Perfetto, direi, perfetto, perfetto. Comunque l'arte di arrangiarsi, l'arte di arrangiarsi. Allora, possiamo iniziare con la lettura delle prime pagine di oggi. Inizierei, come di consueto, dal Corriere della Sera. Corriere della Sera, su cui troviamo tantissimi titoli che un po' ci rimandano la complessità di questo giovedì in cui i giornali parlano un po' di tutto. Sicuramente il titolo di apertura, come vedremo sulla maggior parte dei quotidiani, è dedicato al tentato dirottamento del volo Fly Dubai da Dubai appunto a Tel Aviv. E nella mattinata di ieri, su questa vicenda possiamo dire che non è stata fatta ancora chiarezza. Nella giornata di ieri la versione era tutt'altra rispetto a quella che troviamo oggi sui quotidiani. Ieri si diceva che era stato uno scontro tra il pilota russo e il copilota ucraino. Oggi le provenienze dei due personaggi coinvolti sono cambiate. Sicuramente i toni sono un po', diciamo, sensazionalistici. Si parla chiaramente di terrorismo, sono molti richiami all'11 settembre. E terrore sul volo per Tel Aviv, appunto, è il titolo di apertura del Corriere. L'aereo decollato da Dubai con oltre 170 persone, l'aggressore in custodia in Arabia Saudita, Netanyahu voleva lo schianto, il copilota accoltella il comandante giù per 4.267 metri e poi la reazione di passeggeri e poliziotti, con una doppia foto notizia che ritrae i passeggeri del volo, tutti sopravvissuti. Ci sono poi tutta una serie di articoli a corredo. Io alla cloche ho imparato dalle serie TV, qui parla il viaggiatore eroe, poi un passeggero italo-israeliano lo abbiamo legato con i fili delle cuffie, e poi appunto Guido Olimpio ci accompagna, ci prende per la mano e ci accompagna nella storia dei dirottamenti aerei, i dirottamenti, le bombe, i jet nel mirino, decenni di attentati. Di questo, insomma, si parla nelle pagine interne. Il collega dell'aggressore detenuto in Arabia Saudita ha rivelato agli investigatori che si trattava di un estremista religioso. E poi appunto le storie dei vari sopravvissuti. Netanyahu, a pagina 6, Davide Frattini ci racconta che Netanyahu si è dichiarato pronto ad altre minacce, ma si infiamma lo scontro in vista del voto. L'estrema destra chiede la rappresaglia, la PID politica spicciola. Ma a pagina 3 troviamo un'altra notizia di oggi che non c'entra niente con questa storia dell'attentato, ma la notizia è che gli Stati Uniti hanno completato il ritiro dall'Iraq, 4.500 soldati uccisi in 23 anni. Si è completato ieri il ritiro della coalizione a guida statunitense schierata 12 anni fa in Iraq per contrastare i jihadisti dell'ISIS, una svolta vista con favore dalle autorità locali ma che suscita timore per i maggiori spazi di manovra aperti alle milizie filo iraniane. Trump ha dichiarato che è una vittoria per gli Stati Uniti, una vittoria per l'Iraq, una vittoria decisiva sull'ISIS che è stato completamente annientato. Queste le parole del presidente statunitense. Poi sulla prima pagina del Corriere troviamo la notizia del ricovero di Sgarbi in terapia intensiva al Gemelli di Roma. Ne parla quel genio di Alessandra Rachi a pagina 20 del Corriere. Io non approfondirei ulteriormente. C'è un aggiornamento su Garlasco, parla Garofano, vogliono demolire il RIS e il mio lavoro. Garofano, insomma, non so chi è, ma già dal titolo penso sia l'ex capo dei RIS. Infatti c'è chi sta provando a demolire me e il RIS, non abbiamo nascosto dati favorevoli a Stasi. E questo a pagina 17, intervistato da Alfio Sciacca. Ma la cronaca sugli aggiornamenti giudiziari sulla vicenda Garlasco la troviamo invece a pagina 16, a firma di Cesare Giuzzi e Pierpaolo Lio. Garlasco, i nuovi esami, Chiara lottò con il killer per decine di minuti. E questo è il risultato della consulenza dell'anatomopatologa Cattaneo, che riscrive la dinamica dell'aggressione. E poi troviamo notizie sulla versante economico: l'inflazione sale al 4,2%, Meloni chiede all'Unione Europea flessibilità. Si parla appunto di caro energia e impennata dei prezzi. Se ne parla sul Corriere alle pagine 8 e 9. Caro Energia, l'inflazione al 4,2 è ai massimi da settembre 2023. La Premier a von der Leyen, più flessibilità. E poi colloqui su Tamoil sempre sul price cap al costo del carburante dopo Eni e IP. E il retroscena firmato da Marco Galluzzo a pagina 9, Meloni e la rete della diplomazia, da Baku al Kuwait, la partita sui prezzi, ovviamente dei carburanti. Poi sulla prima pagina del Corriere c'è la firma di Mattarella al decreto scuola, se ne parla poi a pagina 21. Dov'è? Ah, no, perché qui c'era un'intervista al sovrano Alberto Di Monaco a pagina 21, ma c'è anche... Ci sono anche altre due notizie che forse ci interessano di più. Non so se a te ti interessa l'intervista al principe di Monaco. No.
0: No, stamattina.
1: Non tanto, ne parliamo dopo, casomai. Ma c'è il Colle emana il decreto scuola, parte l'iter in Parlamento. Sergio Mattarella ieri ha emanato il decreto legge sulle misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026-2027. Si tratta del decreto scuola approvato in Consiglio dei Ministri il 24 settembre scorso, con le modifiche apportate dopo una lunga interlocuzione con il capo dello Stato. Ricordiamo, decreto che prevede tra le altre cose il tetto del 30% di alunni stranieri nelle classi prime delle scuole elementari e secondarie. Sono esclusi da questo tetto gli studenti nati in Italia e coloro che hanno una sufficiente conoscenza della lingua italiana grazie al loro percorso scolastico pregresso. Sono altresì previsti corsi obbligatori di lingua anche per i genitori, oltre al divieto di mascheramento, tra virgolette, in aula. E ora ci sono i consueti 60 giorni per convertirlo in legge, quindi la questione si sposta alla Camera. Sempre a pagina 21 però c'è un'altra notizia di rilievo, direi, ovvero che Piantedosi, ministro dell'Interno, ha dato il via alla costruzione di sei nuovi CPR. Al via le procedure, ha annunciato ieri il ministro dell'Interno Piantedosi in un question time alla Camera. Ne faremo, ha detto, uno in Campania, due in Trentino Alto Adige, uno in Calabria, uno in Toscana e uno in Emilia Romagna. A queste nuove strutture si aggiungeranno 106 posti in strutture già esistenti in Sicilia, Sardegna e Lazio. Ad alzare la voce ancora una volta il governatore della Toscana Giani. E le sue polemiche si sono sommate a quelle già sollevate in precedenza dal governatore della Campania Roberto Fico, entrambi del campo largo, che l'hanno definita, anzi Gianni l'ha definita, un'ennesima iniziativa elettorale. In Campania intanto è già stata decisa una manifestazione nazionale il 24 ottobre a Castel Volturno, il paese dove il Viminale ha deciso di costruire il CPR. E poi, sempre sulla prima pagina del Corriere, c'è una intervista al ministro Ciriani, ministro dei rapporti con il Parlamento. Il tema è la legge elettorale. Assicura Ciriani che la maggioranza ci sarà o avremo conseguenze serie e importanti. Assicura che vigilerà in aula. Ma questa pagina 11 a firma di Virginia Piccolillo, ma Adriana Logroscino alle pagine 10 e 11 ci racconta cosa sta succedendo sul fronte della legge elettorale. Rush finale alla Camera, lo slalom tra due voti segreti e tre di fiducia. Ieri al via la discussione sulle modifiche al testo, giovedì prossimo atteso il sì definitivo di Montecitorio, appunto sulla nuova legge elettorale che, ricordiamo, il governo punta ad avere approvata e forse già avallata dalla Consulta prima delle prossime elezioni politiche nel ottobre, forse autunno 2027. Con questo io la chiudo la prima pagina del Corriere. Tu ne hai un'altra o...
0: Sì, ho sempre davanti il manifesto con cui abbiamo appunto iniziato anche la mattinata. E il titolo principale è divisioni militari, in Europa la spesa per le armi è a un livello senza precedenti, ma la capacità di difesa comune mantiene gravi lacune. La Commissione UE se lo dice da sola, investiti 550 miliardi, ma 2 euro su 3 sono acquisti nazionali senza coordinamento e la Germania guida la corsa. E questo poi si ritrova a pagina 4 su quindi le divisioni militari, il rapporto di difesa dell'Unione Europea, mai così tanti soldi, tutti separati tra loro. I conti dell'Agenzia di Difesa Europea sono 418 miliardi nel 2025, il 2,2% del PIL, un record, ma per due terzi servono a rifornire i singoli stati. E il riarmo travolge anche la ricerca. 8 paesi del nord europeo chiedono piani dual use. E c'è qui sulle armi all'Ucraina un'intervista ad Angelo Bonelli di AWS, e poi si parla appunto della guerra in Ucraina e i costi che ha all'anno. E poi sulla prima pagina, nel taglio centrale, invece si parla del ruolo del PD di fronte al DDL antisemitismo. La discussione va avanti, l'opposizione è divisa e i Dem non partecipano al voto in commissione. E tra poi il Melonellum arriva agli atti finali, tra i voti segreti e precettazione, la legge elettorale arriva al rush finale, oggi il primo voto alla Camera, probabilmente a scrutinio segreto, sulle pregiudiziali di costituzionalità, la prima prova con il brivido per il testo, il voto finale è previsto per la prossima settimana. E di questo si parla alla pagina 2. A pagina 3 invece si trovano i dossier da chiudere in Parlamento prima del ritorno alle urne, sulla RAI, autonomia e manovra, l'ultimo miglio della destra. E invece nella parte bassa del manifesto varie sono le notizie dagli esteri, appunto quello che riguarda il volo di ieri, di cui tra l'altro su tutte le prime pagine dei giornali di oggi ci sono delle foto, insomma, dove vengono raffigurate persone in stato di agitazione, insomma tutte prime pagine macchiate di sangue, su alcune parti si parla anche di israeliani eroi che hanno fermato l'attacco, e quindi è abbastanza un po', insomma, da leggere, da vedere, è un po' inquietante, però insomma, appunto, come dicevamo prima, ancora le cose non sono chiare, e lo leggeremo magari nei prossimi giorni. E qua sul manifesto il titolo è Dubai Tel Aviv, coltellate, aereo in picchiata. E poi dal Regno Unito altre notizie: Burnham, se è vera svolta lo dirà il governo, Andy Burnham ha galvanizzato la conferenza del Labour a Liverpool, discorso storico ha detto qualcuno, e poi a seguire la festa della CGIL, dopo i 120 anni dalla sua nascita, finita la festa parte la corsa al dopo Landini, ovazione per Mattarella e Bella Ciao cantata da tutta la Scala, si chiude l'anniversario per i 120 anni della CGIL e si apre un anno intenso tra conflitti, carovita e campagna elettorale. E di nuovo un approfondimento invece a pagina 5, gli Stati Uniti lasciano l'Iraq ridotto a colonia. E queste sono le notizie riportate in prima pagina dal manifesto. E possiamo procedere con un'altra prima pagina, se vuoi ti lascio la parola, se no procediamo con la stampa, se tu sei pronta.
1: Ciao, il Fatto Quotidiano, se volete. Vuoi?
0: Voglio, non vedo l'ora.
1: Non vedevi l'ora. Sì. Allora, il Fatto Quotidiano non apre con l'attentato, cioè in realtà l'attentato lo troviamo in taglio alto. Sospetti di attentato, l'aereo entra nelle elezioni di Israele, Netanyahu aveva appena annunciato attacchi, Bibi profeta, così, insomma, in un modo un po' sarcastico il Fatto Quotidiano
0: Eroi, profeti.
1: Eroi, profeti. Dubai, Tel Aviv, schianto sventato, Israele accusa è un attentato, insomma questo a pagina 4 del Fatto Quotidiano, ma alle pagine 4 e 5 dedicate direi appunto alla politica israeliana, troviamo in realtà a pagina 5 un'intervista a Meron Rapoport, che è un collaboratore, diciamo è un giornalista di Più 972 Magazine, e è stato anche un editorialista, appunto, ecco questa parola mi mancava, e collabora con Yuval Abraham ed è stato consulente editoriale per Naza, il documentario che è stato appunto nelle sale fino a ieri, insomma ha incassato 25 minuti di applausi alla Mostra del Cinema di Venezia. Il film sulla macchina dello sterminio a Gaza in Italia sta battendo record di incassi, dice Riccardo Antoniucci a pagina 5 del Fatto Quotidiano. E mentre in Israele i suoi autori vengono chiamati traditori, gruppi di estremisti si radunano sotto casa dei loro genitori, l'IDF minaccia un'inchiesta e Netanyahu la revoca della cittadinanza. Dalla prima a Venezia il 10 ottobre, chiaramente il 10 settembre, Abraham e Rachel Zohar non sono più rientrati in Israele. Su questo tema appunto il Fatto Quotidiano intervista Meron Rapoport, che dice: il film ha suscitato il dibattito che volevano suscitare e ieri mi hanno detto che il prezzo che stanno pagando, come tutto Più 972 Magazine, vale la pena, perché ricordiamo insomma che quanto raccontato tramite le interviste di soldati dell'IDF nel documentario nasce da un'inchiesta di Più 972 Magazine, che sicuramente anche dai microfoni di questa radio avevamo commentato, perché era uscita almeno in parte tradotta sul Manifesto. Riccardo Antoniucci chiede quando torneranno in Israele i due registi, non prima delle elezioni e forse neanche dopo, per molto meno. Un'inchiesta del 2008 su un omicidio mirato a Gaza, Uri Blau si è dovuto trasferire negli Stati Uniti, forse nella Confederazione Israelo-Palestinese Yuval e Rachel sarebbero i primi cittadini onorari, ma finché ci sarà il conflitto non penso avranno vita facile. Conflitto, insomma, mi sembra un termine un po' un eufemismo. Chiede Antoniucci: vi aspettavate questa escalation di attacchi? Ci aspettavamo che gli israeliani, vissuti nella negazione di quello che è stato fatto a Gaza, avrebbero reagito con odio contro un tentativo di abbattere il loro muro di ignoranza, ma non avevamo misurato fino in fondo l'impatto di fare uscire il film durante la campagna elettorale israeliana. Di fatto Naza è stata un'opportunità per Netanyahu, prima doveva rispondere delle inchieste sul 7 ottobre e calava nei sondaggi. Con il film è riuscita a spostare il dibattito sul patriottismo ed è tornato in sella. E anche l'opposizione dei kaplanisti, che manifestavano contro la riforma della giustizia, ci ha attaccato, perché per loro l'IDF è l'unica parte rimasta sana di Israele. E Naza parla di macchina di sterminio organizzata, non di singoli casi in cui le responsabilità sono individuali. Qui il colpevole è tutto lo Stato Maggiore. Tutti sono responsabili di aver ucciso civili sapendo che lo erano in casa loro. E poi: purtroppo anche i ceti più liberal di Israele non riescono ad ammettere i crimini compiuti a Gaza. Non basta che ci sia un soldato a raccontare di aver ascoltato le ultime conversazioni di bambini prima che la loro casa venisse bombardata. Sull'accoglienza del documentario nel mondo c'è chi dice che non raccontiamo niente che non si sapesse, e in effetti sono abbastanza d'accordo. Un'altra critica viene dai palestinesi della diaspora, che contestano agli occidentali di dare più peso oggi alle testimonianze di alcuni israeliani rispetto alle centinaia di racconti palestinesi in 3 anni. Anche su questo sono abbastanza d'accordo. Ce l'hanno con l'ipocrisia di Europa e Stati Uniti più che il film. Penso che più gente vedrà Naza e più si capirà che solo un giornalista israeliano poteva farlo, ma anche che questo film non salva Israele. Non è un modo di lavarsi la coscienza, si racconta una guerra di sterminio pianificato in modo scientifico e non si indugia mai sul rimorso di chi lo racconta. E infine chiede Antoniucci: vi preoccupa l'inchiesta dell'IDF sulle fonti di Naza? E Rapoport risponde: mi stupirei se portasse a qualcosa, e non parlo del fatto di aver efficacemente o meno anonimizzato le fonti. Se a processo le fonti ammettessero di aver rivelato segreti perché sentivano il dovere morale di denunciare gli ordini ricevuti dall'alto, sarebbe molto imbarazzante per i vertici, oltre a risultare un'ammissione della verità dei racconti. E rimarrei su questa questione di Nazza per, diciamo, prima di tornare sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, per segnalare altri due articoli. Uno lo prendiamo dal Sole 24 Ore, dalla prima pagina, e poi a pagina 9, ora ci arrivo, perché c'è un articolo di Rosalba Reggio: le denunce del film Nazza confermate da soldati israeliani. Che cosa è successo? È successo che tre persone, due soldati dell'intelligence e uno dell'unità droni, attraverso le ONG di ex militari israeliani Breaking the Silence, hanno deciso di parlare con un gruppo ristretto di testate giornalistiche, tra cui El País. In particolare la testimonianza è stata incentrata sul potente attacco israeliano tra le torri residenziali del campo profughi di Jabalia, avvenuto il 31 ottobre del 2023. Secondo il soldato dell'intelligence che era a conoscenza dell'operazione, i vertici militari autorizzarono l'attacco accettando un danno collaterale di 300 civili. Nazza è appunto l'acronimo militare rivelato dal documentario, che indica il danno collaterale stimato. L'obiettivo dell'operazione era Ibrahim Biari, un comandante del battaglione di Hamas, che secondo la ricostruzione per l'esercito israeliano giustificava il sacrificio di 300 civili. La notizia, anticipata dalla videoinchiesta israeliana riconfermata dalle testimonianze di nuovi militari, aveva provocato una reazione indignata in Israele, tanto che il primo ministro Netanyahu aveva minacciato la revoca della cittadinanza ai suoi autori, mettendo a rischio la loro sicurezza. Ma proprio la mobilitazione contro Abraham e Zohr, che sarebbero i due registi di Nazza, avrebbero spinto i militari a rompere il silenzio, contrastando le pressioni di portare avanti una campagna di negazione collettiva e di discredito degli autori di Nazza. Le interviste rilasciate a El País però sono andate oltre il racconto della singola operazione militare, cercando di chiarire quale fosse la logica che guidava le scelte. Ciò che ha particolarmente colpito uno dei militari che ha parlato con la stampa è stata la sproporzione tra il numero stimato di morti e l'obiettivo da colpire. Non si trattava, insomma, solo di miliziani pericolosi e ricercati, ma anche di persone la cui identità era sconosciuta alla maggior parte degli israeliani. Ciò che mi ha sorpreso di più, ha affermato una delle fonti, è che molti di questi attacchi non rappresentavano un'esigenza militare immediata e significativa, ma piuttosto il tentativo di uccidere il maggior numero possibile di soldati di Hamas, indipendentemente dal loro grado. E poi l'articolo continua riportando altre testimonianze, insomma, e questo per dire appunto che l'onda lunga di Nazza in Israele si sta allargando. Infine, sempre su Nazza, segnalo e vado a leggere un articolo di Giorgia Serughetti che troviamo sul Domani, sulla prima, e poi a pagina 11. In realtà è un doppio articolo su Nazza, uno di Giorgia Serughetti, l'altro di Gabriele Della Morte. Quello di Gabriele Della Morte non lo leggo, un po' perché è meno interessante, un po' perché è meno condivisibile. Quello di Giorgia Serughetti invece ce lo andiamo a leggere. Dice: il film Nazza non è solo denuncia, esplora l'abisso dell'animo umano. E dice: serviva un nuovo, diverso racconto dell'orrore per scuotere le nostre coscienze assopite sulla tragedia di Gaza? Guardando ai numeri parrebbe di sì. Il documentario Nazza, diretto dai registi israeliani Yuval Abraham e Rachel Zohr, dopo 25 minuti di applausi alla Mostra del Cinema di Venezia, ha portato oltre 60.000 spettatori in sala nel solo primo giorno, in testa al botteghino. Proprio questo successo, tuttavia, per un film che si rivolge chiaramente a un pubblico occidentale, oltre che alla stessa società israeliana, configura un possibile paradosso. Se Nazza arriva come uno shock salutare dopo 3 anni di devastazioni nella striscia, significa che abbiamo bisogno di ascoltare la voce dei carnefici per convalidare la sofferenza delle vittime? Nazza, che prende il titolo dal termine militare ebraico Nezek Agavi, danno collaterale, la sigla con cui l'esercito israeliano cataloga le vittime civili palestinesi, svela i meccanismi dell'apparato militare e tecnologico impiegato a Gaza dopo il 7 ottobre 2023, e lo fa dall'interno attraverso le testimonianze anonime di 24 ex membri dell'intelligence e dell'esercito israeliano, che descrivono la catena di comando e l'esecuzione degli ordini di distruzione e sterminio impartiti dal governo. Lo scrittore palestinese Mosab Abu Toa, vincitore del premio Pulitzer per gli articoli con cui ha documentato la devastazione di Gaza, scrive sui social: come diavolo può essere più sconvolgente delle immagini reali di bambini uccisi, di intere famiglie spazzate via, di persone che scavano tra le macerie alla ricerca dei resti dei propri cari? È come, dice, se le vittime dell'Olocausto avessero potuto scrivere e pubblicare testimonianze del loro sterminio all'interno dei campi, e anni dopo arrivasse un gruppo di ufficiali nazisti che garantito dall'anonimato, si va avanti per descrivere ciò che le vittime avevano già documentato e mostrato al mondo in tempo reale. Eppure Nazza non sembra voler svelare nuovi particolari del piano di sterminio o corroborare le accuse di crimini di guerra e contro l'umanità già formulate dalla Corte Penale Internazionale contro Netanyahu e Gallant. Non a caso le testimonianze sono spesso alternate a dichiarazioni pubbliche del governo, molto esplicite negli intenti. Non erano indispensabili queste voci anonime per apprendere che i danni collaterali erano, fin dal principio, inclusi nel calcolo dei pianificatori. Piuttosto il film pone ai testimoni, agli spettatori, un interrogativo sul male della guerra e del genocidio, aprendo uno sguardo sugli abissi dell'animo umano, degno della ricerca che Hannah Arendt consegnò al New Yorker durante il processo Eichmann. Quello che si svolge al buio sui tetti di Tel Aviv è un racconto della banalità del male compiuto da persone normali, tra virgolette, giovani uomini e donne che hanno pianificato assassini di massa attraverso uno schermo con l'intelligenza artificiale, sentendosi null'altro che un ingranaggio. Persone che alla domanda "come puoi colpire dopo aver sentito la voce di un neonato che piange?" rispondono "l'unica cosa che conta è distruggere". E ancora: "non c'era odio verso gli arabi, solo la missione da portare a termine". Uno dei testimoni si confronta esplicitamente con il vissuto morale dei tedeschi dopo Auschwitz. "Visitando la Polonia mi sono chiesto come potessero vivere con se stessi", dice, "ma ora so che è possibile commettere un'uccisione di massa e poi tornare ai propri studi". A questo concorre, più che in passato, la virtualizzazione garantita dalle tecnologie di identificazione e attacco a distanza. Nazza non è tanto perciò la prova mancante del genocidio in atto, sebbene sentire pronunciare la parola da chi ha eseguito gli ordini non sia cosa da poco. Non è nemmeno, continua Serughetti, fino in fondo un dramma della coscienza, perché i testimoni non negano né rivendicano, restando in una zona moralmente grigia. Soprattutto è un affaccio sul male senza profondità, che oggi come ieri nasce dalla riduzione di un gruppo umano a danno collaterale, a vita sacrificabile. Questa era Giorgia Serughetti a pagina 11 del Domani. Questo era un po' un focus su Nazza. Continuerei, prima di ripassarti la parola, con la prima pagina del Fatto Quotidiano, perché a centropagina troviamo appunto il tema dell'inflazione. Inflazione, boom al 4,2%, guerre, conto di 140 miliardi, numeri horror, dice il Fatto Quotidiano. Meloni butta la palla in Unione Europea chiedendo più flessibilità. Rincari salati, prezzi, l'impennata autunnale, aumenti a doppia cifra per carburanti, bollette, frutta e verdura, impatti pesanti in tutta l'Europa. E di questo si parla appunto alle pagine 2 e 3 del Fatto Quotidiano. Più che diciamo, oltre all'aumento dei prezzi e alla negoziazione, insomma, in ambito UE di Giorgia Meloni, c'è in realtà il costo della guerra, ne parla Nicola Borzi alle pagine 2 e 3, guerre per l'Italia, conto da 140 miliardi in 4 anni, il Golfo costa 30 miliardi, altri 110 l'impatto di Kiev. E poi sempre nel titolo di apertura, la cui fotonotizia ritrae Giorgia Meloni insieme a von der Leyen, c'è l'exclave di Mosca sul Baltico. Parliamo di Kaliningrad, dietro la risposta russa, le prove di forza di Baltici e Berlino e l'esercitazione NATO. Insomma, rimane appunto il tono estremamente critico del Fatto Quotidiano. sul supporto militare ed economico all'Ucraina. Kaliningrad, le prove di forza di Baltici e Berlino tra minacce ed esercitazioni. Il ministro degli esteri lituano, la NATO ha i mezzi per radere al suolo la base russa. Di questo parla Cosimo Caridi a pagina 7 del Fatto Quotidiano. Sulla colonna di sinistra troviamo varie altre notizie: governo, pasticci sull'Egitto e slitta il memorandum, non solo caso Regeni, se ne parla a pagina 6 del Fatto Quotidiano. Imbarazzo a destra, slitta l'ok all'asse sulla difesa col Cairo, previsto per oggi la firma del memorandum, ma ieri sera la maggioranza ha cambiato l'ordine del giorno. E c'è anche un aggiornamento sul caso Regeni: Chigi nega ma risarcimenti solo dopo la sentenza di Cassazione, i sospetti dall'Egitto, contatti con Roma prima della sentenza. E ieri appunto il giornale online egiziano Madamastr, secondo il sito indipendente che cita una fonte governativa egiziana, ci sarebbe stata una telefonata tra responsabili egiziani e italiani di alto livello prima della pronuncia della sentenza su Regeni per trovare una via d'uscita legale in linea con la natura delle relazioni tra i due paesi, circostanza smentita seccamente da Palazzo Chigi a tutte le agenzie di stampa, negando un contatto telefonico tra Meloni e il presidente al-Sisi. E poi, sempre sulla colonna di sinistra, Schlein incartata, nuovo sondaggio da in testa Conte, Assise PD senza novità. Qui si parla appunto delle negoziazioni interne al campo largo in vista delle prossime elezioni politiche. Se ne parla a pagina 8. PD, Schlein pensa alle primarie dopo la corte sul Melonellum, che ricordiamo essere il nome trovato per la legge elettorale. L'incognita delle leggi elettorali oggi in aula, le proposte della coalizione entro dicembre, domani si riunisce la direzione Dem. E poi, che altro? Vannacci fa il vuoto, Forza Italia lite sulle fughe in futuro nazionale, e Occhiuto sbeffeggia Tajani. Altro interessantissimo articolo sulle beghe interne alla destra. Se ne parla pagina 9 con un articolo di Giacomo Salvini. Forza Italia litigi e sfoghi in chat sulla fuga con Vannacci, Occhiuto contro Tajani. Occhiuto, appunto, governatore della regione Calabria. In tre smentiscono il passaggio con futuro nazionale, attaccano le spie pure interne, le deludiamo. E sempre sulla stessa pagina, ma richiamato anche dalla prima, c'è il ricordo di ieri per i 90 anni di Silvio Berlusconi a Villa Certosa, prima del passaggio appunto di proprietà al Emiro Altaini, villa venduta per la modica cifra di 350 milioni di euro. E poi c'è Garlasco, le nuove prove a Garlasco, i punti che non tornano su Stasi e su Sempio. Il Fatto Quotidiano ne parla poi a pagina 13. E infine c'è un aggiornamento sul nostro carissimo Del Mastro, sulla prima del Fatto Quotidiano e poi a pagina 12. Lo scudo a Del Mastro finisce alla Consulta, la Camera ha abusato dei propri poteri, questa la tesi del procuratore di Roma Francesco Lovoi, e con cui la Procura appunto il 14 settembre ha portato alla valutazione della Corte Costituzionale l'operato della Camera dei Deputati, che ha negato ai PM della Capitale il sequestro delle conversazioni con Del Mastro contenute nel telefonino del ristoratore Mauro Caroccia, ricordiamo prestanome del clan senese, chat ritenute indispensabili dagli inquirenti per capire se anche nell'affare Bisteccherie d'Italia Caroccia era il prestanome. L'esigenza è infatti quella di accertare la genesi del rapporto con Del Mastro e la provenienza dei mezzi impiegati nell'impresa, nonché la destinazione dei ricavi, per verificare se il ristoratore mente per scansare le accuse. E quindi, diciamo, configurano i PM di Roma un conflitto tra poteri dello Stato, cioè il fatto che la Camera si sia attribuita un improprio potere ai danni del potere riservato all'autorità giudiziaria. Ora aspetta la consulta, cioè la Corte Costituzionale, decidere se la Camera abbia abusato delle proprie prerogative, ma anche se è legittimo estendere lo scudo dell'immunità anche agli affari privati di un deputato. E su questo ovviamente vi terremo aggiornati. Io con questo la chiuderei, la prima pagina del Fatto, e se vuoi facciamo una pausa, oppure
0: facciamo una pausa musicale e poi torniamo in voce con la prima pagina della Stampa.

0: E questa era Toreador de l'Amor di Taxidomon. Torniamo in voce alle 8.55. Siete collegati e collegate su Radio Onda Rossa, gli 87.9 dell'etere romano. Ricordiamo anche che potete sentirci in DAB, anche in Terni e Perugia. A Terni, non interni, però anche interni ci piace. E continuiamo quindi la rassegna stampa con la prima pagina della Stampa, che decide di dedicare il suo tempo e il suo spazio all'intervista alla Roccella, che si ritrova nella colonna di destra. E le parole riportate sono: le famiglie sono insostituibili, Meloni un sogno femminista. Quindi continuiamo stamattina con la favola tra eroi, profeti, sogni, fantasmi anche sulla prima pagina della Stampa, perché sono i fantasmi dell'11 settembre commentando la questione dell'aereo, appunto l'attentato, e anche principi, prima parlavamo. I principi e principati, di solito alla fine delle favole c'è un lieto fine. E quindi niente, tornando e concentrandoci sui giornali, la Stampa, a parte queste due notizie che già vi ho dato, sulla parte di sinistra invece parla dell'inflazione al più 4,2% e della lettera von der Leyen inviata dalla Meloni per chiedere aiuti. I prezzi volano, la Premier all'UE più flessibilità. E poi di questo si parla alle prime pagine, e l'analisi di Alessandro De Angelis è intitolata "Oggi la realtà è la vera opposizione" nelle pagine ultime di commento della Stampa, pagina 21. Quindi queste le prime pagine. Si parla poi anche del presidente USA che studia un divieto all'export di diesel americano, Trump spinge su Bruxelles, rilasciate le riserve di gasolio. E poi un dossier a pagina 3 sul mercato in subbuglio con aggravi sui costi, IREN e A2A, offerte più vantaggiose già in campo, tutele, offerte e propaganda, la giungla delle tariffe elettriche. La pagina 4 e la pagina 5 sono sull'attentato al volo per Tel Aviv. Procedendo invece a pagina 6 e 7 si parla del caso Regeni, del fatto anche che insomma qua varie sono le notizie, del fatto che di nuovo l'esecutivo ha deciso una proroga di altri 15 giorni della sospensione di Schengen rispetto alla Spagna. Al Viminale, a Ceuta ci sono ancora criticità. È questa la motivazione che il governo Meloni ha deciso di rinnovare lo stop dell'accordo di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Si tratta della terza proroga del blocco delle frontiere aeree e marittime innescato 2 mesi fa, perché l'esecutivo temeva che l'ondata migratoria di fine luglio nell'exclave iberica potesse avere ripercussioni sul nostro paese. E poi a pagina invece 8 si trova la notizia del processo caos, così è chiamato sulla prima pagina, del caso di Brandizzo. All'udienza l'ira di legali e familiari, una vergogna, perché l'aula è troppo piccola. E non solo, andiamo a vedere a pagina 8 quello che è successo, che è un po' la fotografia di vari tribunali, ecco, nello specifico sicuramente in quelli di provincia emerge ancor di più la situazione imbarazzante di gestione sia dei materiali tecnici ma sia anche delle competenze di chi appunto entra ed esce dai tribunali ogni giorno. E E però ecco, non è troppo diversa poi anche da quella delle grandi città. E qua parliamo del tribunale di Ivrea. Brandizzo, un'altra ferita, aula piccola inadeguata, il processo non si può fare. Fa un certo effetto scorrere sul telefonino le immagini scattate dentro le due aule del tribunale di Ivrea, dove da ieri è giunta per la prima volta una delle più gravi tragedie sul lavoro avvenute in Italia negli ultimi 20 anni. È quella di Brandizzo, agosto 2023, 5 morti falciati da un treno in corsa mentre saldavano un pezzo di binario, mandati a lavorare di notte senza che ci fosse l'interruzione del traffico autorizzata. Uccisi, c'è scritto sulle magliette di padre, figli e fratelli. Avvocati in piedi, familiari delle vittime stipati e senza una sedia, videocollegamenti che scontentano molti tra le due stanze separate da un muro e ancora risicate postazioni per i legali che in una dei due spazi deputati alla celebrazione dell'udienza preliminare hanno un solo microfono da utilizzare a turno. Sono le 11:30 quando, dopo un'ora e mezza di discussione serrata tra le parti e il giudice, l'avvocato Enrico Calabrese sbotta: non ce l'abbiamo né con la procura né col tribunale, ma qui è una questione di decoro anche per tutti noi che indossiamo la toga, figuriamoci per chi insomma, i familiari e le vittime, che insomma per la seconda volta sono vittime in questo caso. Calabrese patrocina la famiglia di Kevin Laganà, la più giovane vittima di quella tragedia accaduta nella notte tra il 29 e il 30 agosto di 3 anni fa. L'applauso fragoroso arriva fino al cortile e in quel momento si comprende come il processo dell'anno in questo tribunale di provincia, che paga tutti i mali di una giustizia claudicante, organici ridotti, giudici e personale sottodimensionato, polizia giudiziaria contata, così come i dipendenti delle segreterie dei PM, sta già raccontando un'impresa quasi impossibile, e cioè essere celebrato senza intoppi, perlomeno qui a mezz'ora dal capoluogo, dove non ci sono gli autisti dei magistrati e se ci sono spingono financo i cartelli dei fascicoli lungo i corridoi, dove molti chiedono il trasferimento dopo essere stati assegnati e in cui, se una dipendente va in maternità, è impossibile sostituirla. Qui la battagliera procuratrice chiede un'aula consona da anni, ma solo quando i giornali hanno iniziato a scrivere che non vi erano spazi perché quel processo venisse davvero celebrato. E poi, andando avanti, che qua poi si racconta dei vari tentativi, ovviamente tardivi, della regione Piemonte, andando avanti la protesta monta, l'avvocato Marco Bona, parti civili, tuona, il ministro Nordio si dovrebbe vergognare, non vi è stato nessun rispetto per le vittime, visto che le aule che accolgono questo processo sono uno scempio, i familiari rincarano la dose, abbiamo atteso 3 anni, ci troviamo in questa situazione, siamo venuti qui per sederci e guardare in faccia chi ha ucciso i nostri cari, non per stare in piedi ore e ore in un'aula diversa da quella dove ci sono gli imputati, dice Massimo Laganà, papà di Kevin. I sindacati si iscrivono al corposo elenco del cachet de doléances. Sì.
1: Cahier de doléances.
0: Grazie. E la discussione è stata surreale, dice Giuseppe della CGIL Piemonte. Non è possibile che non si sia data, non ci sia la possibilità di avere un'aula dignitosa. Risultato: dopo la presentazione delle domande di costituzione di parte civile, l'udienza viene chiusa. Se ne sarebbe dovuta celebrare un'altra il 14 ottobre ed è stata già annullata. Tra i motivi, l'impossibilità per quella data di trovare una terza aula da collegare con le due rimanenti, viene spiegato un'aula. Ma c'entra davvero il ministro della giustizia? Non sembra, perché si apprende da fonti di via Arenula che è 2 mesi che da Roma si chiede al comune di Ivrea di inviare i contratti di locazione della maxi aula. Solo a quel punto il ministero può assegnare gli ultimi fondi integrativi per le dotazioni di sicurezza. Finché non c'è un locatario, una società con cui a Palazzo Civico giurano di aver già stipulato una convenzione, nessuno dalla capitale può far nulla. E insomma, qua solita deresponsabilizzazione.
1: Scarica barile.
0: Totale, scarica barile. E andando in conclusione, le parole della procuratrice, che non si nasconde, ma direi di non andare oltre. Dice: condivido le considerazioni degli avvocati, è chiaro che è difficile esercitare il mandato difensivo rimanendo in piedi, senza un tavolo, una sedia, un collegamento al computer, è inaccettabile.
2: Bene, grazie.
0: E la maxi aula, e lei risponde: noi abbiamo fatto di tutto, ma tutto in questa provincia d'Italia sembra andare a rilento. E
2: bene,
0: così conclude l'articolo.
1: Mi collego, ma in realtà non alla questione del diciamo dei deficit del sistema giustizia, ma invece nel merito, insomma, lì si celebrava un processo per delle morti sul lavoro, e per continuare a parlare di morti sul lavoro mi sposto brevemente sul Manifesto, dove a pagina 7 Alex Giuizio dà la notizia di un'altra morte sul lavoro, vittime in subappalto, un morto e un ferito grave alla Fincantieri di Ancona. Cosa è successo? Un operaio è morto e un altro in gravissime condizioni per essere stati colpiti da una fiammata alla Fincantieri di Ancona. L'incidente è avvenuto martedì sera e si aggiunge al pesante bollettino dei decessi sul lavoro, che ieri mattina ha visto anche la morte di un operaio a Robecco sul Naviglio, Milano, dopo un volo di 8 metri. L'incidente di martedì alla Fincantieri è avvenuto poco dopo le 22. Un lavoratore tunisino di 55 anni e un altro bengalese di 29, entrambi impiegati in una ditta appaltatrice, stavano facendo un lavoro di carpenteria in uno spazio angusto quando sono stati investiti da una fiammata. Per il 55enne arrivato semicarbonizzato in pronto soccorso non c'è stato nulla da fare, mentre il 29enne è stato portato al centro Grandi Ustionati di Pisa per gravi bruciature riportate su tutto il corpo. Ora è in prognosi riservata. I vigili del fuoco e la scientifica stanno indagando sulle cause. Secondo una prima ipotesi, l'innesco sarebbe partito da una scintilla durante le operazioni di taglio con l'acetilene, un gas altamente combustibile. Ieri i sindacati FIOM CGL, FIM CISL e WILM hanno proclamato 8 ore di sciopero per ogni turno di lavoro alla Fincantieri, comprese le ditte di appalto. All'alba gli operai si sono radunati in presidio davanti allo stabilimento senza varcare i cancelli. Nel cantiere risultano circa 800 dipendenti Fincantieri e 4.000 lavoratori in appalto. L'altro operaio morto ieri mattina a Robecco sul Naviglio è caduto dal solaio dell'edificio rurale che stava svuotando. Aveva 48 anni. Sono inoltre molto gravi le condizioni di un giovane veneto impiegato al caseificio Eurial di Semonzo, frazione di Borso del Grappa, a Treviso. Il 27enne è rimasto ustionato e ferito ieri mattina per l'esplosione di un tubo dell'impianto a vapore. Siamo di fronte a una strage, ha commentato Landini a margine delle celebrazioni per i 120 anni del sindacato ieri a Milano. Stiamo parlando di persone che molto spesso lavorano in aziende in appalto e subappalto. È questo modello di fare impresa fondato sulla logica dello sfruttamento che uccide e che va fermato. La morte viene considerata un costo di questo sistema, non è più accettabile. E vabbè, poi ci sono altre prese di posizione, però insomma volevamo riportare queste ennesime notizie di incidenti o morti sul lavoro. Che altro vogliamo che vada avanti? Tu hai qualcosa
0: sì,
1: da dire?
0: Sì, no, perché...
1: Vuoi cioè, continuare la stampa?
0: Non no. C'è granché di interessante in più all'interno, e la prima pagina l'abbiamo terminata, ecco, non c'è nient'altro da aggiungere, insomma c'è il caso Poggi nella parte alta e niente di più, quindi questa era la prima pagina della stampa.
1: Vuoi che continuo con Repubblica?
0: Prego.
1: Continuo con Repubblica, che sulla prima insomma non ci dà grandi emozioni, nel senso che poi le notizie sono più o meno sempre le stesse, se non appunto un'inchiesta sui salari di Michele Bocci e un'intervista: guido gli autobus e chiedo prestiti anche a mio figlio. C'è poi un articolo di Concita

Un'intervista firmata da Giuliano Foschini ai genitori di Giulio Regeni, Paola e Claudio Regeni. Giulio ha avuto giustizia, dicono, ora l'Italia non si pieghi ai ricatti dell'Egitto di Al-Sisi. Paola e Claudio Regeni parlano per la prima volta dopo la sentenza, costretti a questa reazione dalle incertezze dell'esecutivo. Non togliete gli striscioni, la dignità di un paese non è negoziabile. E quindi andiamo a vedere, insomma, i contenuti di questa lunga intervista. Come state? Gli chiede Giuliano Foschini, è una domanda complicata, proviamo tanti sentimenti ed emozioni differenti tra loro. Come abbiamo detto, siamo soddisfatti che gli sforzi nostri e della Procura di Roma siano stati ripagati e che la giustizia abbia trovato forma in una sentenza, ma proprio quella sentenza in qualche modo cristallizza e rende, se possibile, ancora più reale tutto il male del mondo che si è abbattuto su Giulio. Sentire evocare la parola tortura accostata al nome di Giulio fa continuamente male, anche se quella parola è oggi finalmente ed inequivocabilmente riconducibile ai suoi artefici. Purtroppo però non c'è stato neppure concesso il tempo di elaborare questa soddisfazione, di poter finalmente respirare. Le dichiarazioni del nostro governo ci hanno costretti ad un'immediata reazione, prima emotiva e ora anche tramite le pagine del vostro giornale pubbliche. Non abbiamo avuto finalmente verità e giustizia lunedì in un'aula di tribunale da una corte che era l'unica legittimata a riconoscerle. Noi abbiamo avuto, scusate. Ma in tutti questi anni non si può certo dire che il governo del nostro paese ci abbia sostenuto nell'ottenere collaborazione dal regime egiziano, collaborazione che in effetti non è mai esistita. Clamorosi sono stati i depistaggi messi in atto dal regime per tentare di coprire le proprie responsabilità e quelle dei propri apparati, alcuni anche sanguinari. E mentre i nostri governanti vantavano una collaborazione inesistente, la stessa procura egiziana, già a dicembre del 2020, pubblicamente insultava i nostri procuratori tramite delle note ufficiali e si opponeva inequivocabilmente ad ogni forma di collaborazione, depositando agli atti del processo un cosiddetto memorandum in cui in buona sostanza rivendicava la volontà di impedire qualunque processo anche in Italia. Prova ne è che non hanno mai neppure fornito il domicilio dei quattro imputati, tre dei quali oggi condannati. Il nostro governo ora, dopo che è stata ottenuta giustizia, nonostante le sue precedenti inerzie, avrebbe l'occasione di riscattarsi, di dimostrare ai cittadini con un moto reale di orgoglio che la dignità di un paese non è negoziabile e che la nostra democrazia non può costantemente essere presa in giro e messa in un angolo dall'arroganza di un regime, anche se in quel regime ci sono riserve energetiche. Come abbiamo detto, dopo la lettura della sentenza, l'Italia non può che prendere atto di quanto deciso dalla Corte d'Assise, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura dello Stato e rompere i rapporti con un paese che è lontano dall'essere sicuro, tanto che tortura e uccide anche i cittadini degli stati amici. Noi ribadiamo tutta la nostra umana solidarietà a Nessy Guerra, che ricordiamo è la cittadina italiana condannata da una corte egiziana perché accusata di adulterio dal marito egiziano, e possiamo capire la sua situazione meglio di molti altri. Proprio per questo, per la sua tutela, il nostro governo deve dimostrarsi forte, far vedere che non cede di fronte ai ricatti del regime. L'Italia ha proprio ora l'occasione di dimostrarsi intransigente nel rivendicare la propria dignità nazionale, pretendendo che sia dato adempimento a quanto stabilito dalla sentenza. Questa è la migliore tutela per la signora Guerra, sapendo che appartiene ad uno Stato che non abbandona i suoi cittadini e non si piega a nessun ricatto né cede ad alcuna lusinga o interesse economico. Va bene, poi l'intervista continua, però direi che la sostanza è questa. Intanto, sempre su questo tema, Tommaso Cirico a pagina 3 ci dice invece che Foti, il ministro Foti, annuncia che l'esecutivo si rivolgerà al Cairo per chiedere intanto la provvisionale, vale a dire la somma stabilita dai giudici per la famiglia. Quando la sentenza verrà depositata, lo Stato chiederà il risarcimento, ha detto il ministro. Lo si può fare grazie al fatto che l'Italia si è costituita parte civile, una linea che non trova conferme convinte dalla presidente della presidenza del Consiglio. E infatti al telefono poco dopo il ministro Meloniano precisa: una volta che la sentenza sarà passata in giudicato, ne chiederemo l'esecuzione. Mi sembra prematuro parlarne in questa fase, quando siamo solo al primo grado di giudizio e dunque ogni decisione relativa al risarcimento slitta al dopo Cassazione. E direi che con questo possiamo chiudere anche Repubblica.
Vuoi dire qualcos'altro?

0: Sì, perché c'è una notizia incredibile sui giornali di destra.
1: Giusto, giusto.
0: E poi andiamo in pausa musicale, però prima appunto vi volevo raccontare questa prima pagina della Verità, dove adesso la prendiamo, il titolo è il manuale per evitare l'espulsione, puntare sulla sofferenza psichica, quindi quello di cui stiamo parlando è dell'indagine aperta verso contro i medici pro clandestini qua chiamati, e spunta però il nome nel sottotitolo di Alfredo Cospito, che è l'idolo della destra, nel senso che è molto interessante che
1: l'ossessione,
0: sì. Il post nelle mani dei camici bianchi, sottrarre Alfredo Cospito al regime carcerario 41 bis, questo è quello che c'era scritto all'interno di un post trovato in una mailing list, e la scoperta della verità è quella per cui le persone all'interno di questa mailing list contestano anche i luoghi e gli strumenti di detenzione in generale o sotto alcuni punti di vista, e quindi di conseguenza mettono in discussione anche il 41 bis. Questa è la grande scoperta, e quello che appunto fa emergere un po' le loro strategie di propaganda e narrative è come l'articolo inizi con il nome di Alfredo Cospito, venga citata appunto la questione nelle prime quattro righe, poi scompare totalmente. Ovviamente anche il titolo dell'articolo è a pagina 2, è i medici anti-rimpatri oltre ai clandestini tifavano per Cospito libero dal 41 bis. Nelle mani il rinvio a pratiche degli anni 70 e 60 da usare contro il governo, tra le discussioni pure i nodi legali, e inizia così: sottrarre Alfredo Cospito al regime carcerario di 41 bis, nel virgolettato appunto come nel post, l'anarco insurrezionalista al 41 bis è il soggetto di uno dei post dei medici anti-CPR nella loro mailing list ristretta, che ben descrive il terreno sul quale nasce e si sviluppa la mobilitazione per evitare il trattenimento degli stranieri. La contestazione delle carceri, una matrice che gli stessi promotori richiamano quando propongono di recuperare gli strumenti e le pratiche dell'esperienza anti-insurrezionale degli anni 60 e 70, insomma. Questa era la notizia che vi volevo riportare, e comunque giusto per dare un po' di contezza, le prime pagine della destra insomma parlano del caso Garlasco in prima pagina, di Meloni contro la UE, fateci aiutare gli italiani. E poi ancora anche qua le loro ossessioni, poi non solo di certo i giornali della destra, però insomma si parla ancora di Ranucci che viene ripudiato da Report e dalla RAI, e questa è la prima pagina della verità. Il giornale intitola ovviamente "Torna la jihad dei cieli", e allo stesso modo anche Libero, che parla subito appunto di ritorno del terrorismo, in riferimento al volo di cui più volte abbiamo parlato questa mattina, dell'attentato che c'è stato di un volo diretto a Tel Aviv. Sulla prima pagina di Libero c'è l'immagine di Ilaria Salis, altra grande loro punto di riferimento per appunto quello che riguarda invece il caso dei Friuli Antifas, e poi anche qua, anche su Libero, di Garlasco. Insomma, queste sono le notizie principali della destra. E ora appunto, se anche tu sei d'accordo, passerei a una nuova canzone nella nostra lineup di stamattina. La prossima canzone è New Love de Cassette. Ora vediamo se vi piace e se esatto, vediamo come va. Comunque, se volete, il nostro numero è lo 06 49 17 50.

0: 9:28, un buongiorno a chi si è appena collegata e un buongiorno a chi invece ci starà ascoltando in podcast. Sono le 9:28, state ascoltando la nostra rassegna stampa. Avete appena ascoltato la canzone Amo di Aldolà Chi va là e procediamo appunto con la,
1: incredibile,
0: con la fase finale. Amo. E va bene, quindi andiamo in parte finale di questa rassegna stampa, ti lascio la voce.
1: Sì, chiuderei la rassegna stampa di oggi riportando altre due notizie, le prendiamo da pagina 12 del Messaggero di oggi. La prima riguarda Ussica, sappiamo appunto che è in fase di riapertura l'indagine sulla strage di Ustica. Ustica si apre il nuovo filone, in arrivo le carte dalla Francia, i PM indagini pronte a ripartire. La notizia è che la Procura di Roma ha ritirato la richiesta di archiviazione dopo la disponibilità di Parigi a collaborare. I familiari delle vittime della strage, una svolta dopo 46 anni. Una notizia piuttosto importante, direi, perché appunto la Procura di Roma ha ritirato la richiesta di archiviazione avanzata a marzo del 2025, dopo che le autorità francesi si sono rese disponibili a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla tragedia avvenuta la sera del 27 giugno del 1980, quando il DC9 Itavia precipitò nel Mar Tirreno provocando la morte di 81 persone, ha detto Francesco Lovoi, che ormai sappiamo essere il procuratore capo di Roma. È arrivata la disponibilità da parte delle autorità francesi a riaccendere la cooperazione che c'era stata negli anni passati. Questo rappresenta per la Procura una forma di riattivazione che apre un filone con nuove prospettive. Con una nota verbale del 14 settembre scorso, l'ambasciata francese ha comunicato alla Farnesina di poter inviare documenti che vanno dall'81 al 94. Nella nota, trasmessa tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri anche al Ministero della Giustizia e a sua volta alla Procura di Roma, si dà inoltre atto della disponibilità ad assecondare ulteriori richieste qualora arrivassero. Nel corso del suo intervento in aula, Lovoi ha precisato che tra gli atti che verranno inviati sono presenti 9 file informatici, 2 documenti del Ministero della Difesa francese e inoltre dalla Francia è arrivata un'apertura per riattivare anche per il futuro una collaborazione giudiziaria che non può essere rifiutata, perché sostanzialmente apre a possibili nuovi sviluppi in un procedimento in cui lo scenario resta quello della battaglia aerea ed è esclusa al momento la pista della bomba esplosa a bordo. Quindi insomma soddisfazione da parte dei familiari delle vittime e dei loro rappresentanti legali. Questa era la prima notizia, l'abbiamo presa dall'articolo di Valeria Di Corrado, appunto a pagina 12 del Messaggero. Sempre dal Messaggero prendiamo sempre a pagina 12 un articolo di Angelo Paura che racconta degli Stati Uniti, della pena di morte negli Stati Uniti, questa storia incredibile di Krista Pike, condannata a morte in Tennessee lo stop un'ora prima dell'esecuzione. Veramente una storia truce. Sarebbe dovuta essere la prima donna giustiziata in Tennessee dopo 200 anni e invece a un'ora dall'iniezione letale una giudice federale ha affermato l'esecuzione di Krista Pike, che oggi ha 50 anni ed è in carcere dal 95, fatevi due conti, aveva 18 anni per insomma aver torturato e ucciso una compagna di scuola 19enne. Negli ultimi mesi gli avvocati di Pike hanno condotto una campagna pubblica per chiedere la grazia, spiegando che al momento della condanna il tribunale non aveva considerato gli abusi subiti dalla ragazza. Lunedì il governatore repubblicano Bill Lee ha respinto la richiesta di trasformare la pena in ergastolo e martedì la Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di non intervenire, ma ieri all'ultimo è arrivata la sospensione, l'ha firmata la giudice Jane Strange della Corte d'Appello federale del Sesto Circuito, secondo cui il ricorso di habeas corpus presentato dalla difesa richiede attenzione. La decisione non è definitiva. Poco dopo il procuratore generale del Tennessee Jonathan Schermetti ha chiesto alla Corte Suprema degli Stati Uniti di revocare la sospensione. Sempre ieri fuori dalla prigione di massima sicurezza di a Nashville, decine di giornalisti aspettavano l'inizio dell'esecuzione. La famiglia Slemmer, in particolare la madre della ragazza uccisa, chiede da anni che Pike venga giustiziata. Negli anni Pike e i suoi avvocati hanno cercato di dimostrare come la donna abbia subito violenze e soffra di disturbo bipolare da stress post-traumatico. Ma diciamo che la vera questione, per cui dicevo che era una notizia truculenta, è che sostanzialmente è stata sospesa perché la donna, dopo una doppia iniezione letale, non è morta, e quindi hanno sospeso l'esecuzione. A me mi sembra una roba veramente oscena. Detto questo, con questo, mentre tu sei disattenta, ma coglierò la tua attenzione, chiuderei la rassegna stampa quando sono le 9.35. Forse ci puoi dare delle delucidazioni sul proseguo della mattinata?
0: Allora, sì, eccomi qua. Il proseguo della mattinata ve lo dico subito. Allora, continuerà con arrivo, ero effettivamente disattenta, no. Niente, mi ha incontrato. Allora, dovremmo, se riusciamo questa mattina nei redazionali, fare un resoconto dell'assemblea che c'è stata in università rispetto il 10 ottobre, che sarà il giorno in cui si scenderà in piazza per la Palestina.
1: Mobilitazione nazionale, sì.
0: È locale. Sulle varie città,
1: però in tutta Italia
0: sì. E poi se riusciamo, avremo un altro collegamento sui 50 anni di governo vecchio,
1: 50 anni di Casa Internazionale delle Donne,
0: esattamente. E poi a seguire ci sarà Impatto, la trasmissione che va in onda dalle 12.40 alle 13.40, poi proseguirà la nostra giornata con tutta Scena Cinema, con Le Nuove Mani sulla Città nel pomeriggio dalle 16 alle 17.30. Poi Vitralen, ci sarà una replica della nostra trasmissione sul popolo Mapuche, e poi continuerà con Il Canto della Libertà di Kilame Azzadi. Tabula Rasa a seguire in serata dalle 20, la nostra trasmissione sui libri, e infine nella parte finale la parte musicale con il Noctibus Panis e poi Apostasia.
1: E che vogliamo dirci? Noi chiudiamo la rassegna stampa qui, a breve la potrete trovare in podcast sul sito ondarossa.info. Vi ricordo i contatti per raggiungerci via email: ondarossa@ondarossa.info. Se ci volete chiamare 06 491 750, e buona giornata.
0: Vi lasciamo con una canzone dell'album di Anafem e Young Paninaru, in riferimento all'intervista della Roccella di oggi. Il titolo di questa canzone è Giorgia.
2: Lei è una. Lei si comporta come una mamma, molto severa. Molto severa e molto spaventata. E poi una mamma che non è solo madre di un figlio, ma ne ha tre. Ne ha quattro. Allora bisogna che lei faccia delle cose che vadano bene per tutti e quattro i figli. Perché la comunità.

E allora iniziamo lo spazio redazionale di stamattina. A breve saremo in collegamento con una compagna che ha partecipato all'assemblea che c'è stata in assemblea il 30 settembre verso la mobilitazione del 10 ottobre a sostegno del popolo palestinese.

Nel mentre che insomma la politica si sente anche, intendo la politica e le opposizioni, come leggevamo stamattina in rassegna stampa, si sente addirittura di discutere se votare o meno il DDL antisemitismo. La scelta è stata poi quella del PD di non partecipare al voto che c'è stato ieri. Appunto, da queste altre parti invece ci si organizza per appunto portare sostegno e rispetto a questo, quindi andiamo a leggere l'appello alla mobilitazione nazionale appunto di sabato 10 ottobre, per cui varie città del territorio italiano, ecco, si muoveranno nelle piazze. Dopo 3 anni di genocidio a Gaza, il popolo palestinese continua ad affrontare massacri, assedio, carestia e pulizia etnica, mentre in Cisgiordania si intensificano i raid militari e le violenze dei coloni. Nonostante il calo dell'attenzione mediatica, le false pacificazioni, i crimini e l'oppressione non si sono fermati. Il nostro dovere è riportare la centralità della lotta palestinese al centro del movimento politico e popolare in Italia. La causa palestinese non può essere liquidata come mera emergenza umanitaria, è una lotta politica per la liberazione. Il 10 ottobre scendiamo in piazza in tutte le città italiane per la fine immediata del genocidio, lo sblocco degli aiuti e il ritiro dell'esercito di occupazione. Saremo in piazza al fianco di tutti i popoli della regione che resistono all'imperialismo e alle aggressioni sioniste in Yemen, Libano, Siria, Iraq e Iran e contro le politiche di guerra che devastano i territori e le popolazioni. Esprimiamo inoltre piena solidarietà anche a chi anche in Italia subisce la repressione per essersi mobilitato al fianco del popolo palestinese e contro il genocidio. E quindi i punti sono lo stop alla guerra e all'economia di guerra, quindi il blocco immediato del riarmo contro l'aumento della spesa militare e l'invio, vendita e transito di armi da e verso l'entità sionista, la rescissione di ogni accordo di cooperazione militare, economica e accademica, e poi lo stop alla criminalizzazione del dissenso, il ritiro immediato del DDL antisemitismo e contro i cosiddetti decreti sicurezza e tutte le misure repressive contro il movimento di solidarietà. E poi la libertà per i prigionieri politici in Italia, liberazione immediata per Ananna Ish, Ahmad Salem, Mohammad El-Hanoun, Raed Dawood, Yasser El-Asai, scusate se la pronuncia non è corretta, Riyad Al-Bustanji e Abdelnuti Abunada. E poi a seguire ancora con i punti per il diritto del popolo palestinese alla resistenza in tutte le sue forme, per l'ottenimento del proprio legittimo diritto all'autodeterminazione, alla liberazione e al ritorno in tutta la Palestina, dal fiume fino al mare, e contro la complicità diretta dello Stato italiano, terzo esportatore al mondo di armi verso Israele, corresponsabile del genocidio del popolo palestinese. E infine contro le politiche di riarmo europeo e italiano che pretendono di destinare fino al 5% del PIL alle spese militari e all'industria bellica a scapito dei diritti sociali, sottraendo risorse fondamentali a sanità, istruzione, lavoro e welfare. Quindi invitiamo la comunità, i sindacati, le organizzazioni politiche, i collettivi e le strutture studentesche dei lavoratori a mobilitarsi per costruire un embargo popolare e pratiche concrete di boicottaggio economico, accademico e militare, intrecciando la lotta contro il genocidio e la guerra con quella contro lo sfruttamento, l'attacco continuo a diritti sociali. Il 10 ottobre da Roma a Milano, da Napoli a Torino, da Bologna a Palermo, in tutte le piazze italiane partecipate alla manifestazione Alziamo la bandiera della Palestina. E adesso vi lasciamo ancora un attimo di pausa musicale che appunto ci poniamo in collegamento con una compagna che ci restituirà quello che è stato discusso all'Assemblea Romana dei giorni precedenti. E così avremo, ecco, una restituzione e vi potremo dare delle indicazioni maggiori sulla giornata appunto del 10. Vi ricordo anche, se volete intervenire, il nostro numero, che è lo 06 49 17 50.

0: Ed eccoci di nuovo in voce, dovremmo essere agganciate insieme con una compagna, i giovani palestinesi, vediamo se ci senti intanto.
1: Sì, ciao, vi sento, buongiorno.
0: Anche noi ti sentiamo perfettamente. Eccoci qua, allora abbiamo letto il comunicato appunto verso la mobilitazione del 10 ottobre, ma ora lascerei la parola a te per raccontarci com'è andata l'assemblea appunto in Sapienza.
1: Sì, ciao, buongiorno, grazie, sono contenta di essere qui anche oggi. E sì, ieri abbiamo avuto in Sapienza un'assemblea cittadina in cui abbiamo riunito tutte quelle realtà solidali che negli ultimi anni si sono spese e sono scese in piazza con noi per la Palestina, e ecco, le abbiamo un attimo richiamate tutte le persone che sono impegnate negli ultimi anni per fare un attimo anche un po' il punto della situazione, discutere un attimo della prossima mobilitazione che sarà il 10 ottobre e cercare di costruire tutti assieme un percorso che metta dentro le nostre rivendicazioni, ma anche rivendicazioni che sono fuoriuscite durante l'assemblea anche locali, e comunque in generale possiamo dire che sono fuoriuscite una serie di tematiche che sono in linea anche con quello che era anche il nostro comunicato, quindi la necessità di centralizzare la Palestina come causa politica e non umanitaria. È uscito fuori il dover anche mettere in primo piano quella che è la complicità dello Stato e del governo, e si è ricordato anche gli ultimi anni, le ultime mobilitazioni, il blocchiamo tutto, lo sciopero dei lavoratori che è stato fondamentale per noi nelle ultime mobilitazioni. E soprattutto uscito anche fuori, visto anche il periodo, la questione anche della repressione, del dissenso, della critica, in particolare per quanto riguarda anche il DDL antisemitismo, che verrà discusso ancora in Camera il 2 ottobre domani. E quindi sono fuoriuscite queste tematiche e l'importanza di avere una lotta unitaria per spezzare i legami che formano l'alleanza tra l'Italia e cosiddetta Israele, e quindi ci si è costruito un embargo dal basso, di iniziare iniziative di boicottaggio, bloccare la logistica bellica per impedire il transito di materiale, di armi verso Israele, e il taglio degli accordi economici, accademici, politici e militari. E sono intervenute una serie di realtà, da realtà studentesche, universitarie, essendo che eravamo università, quindi era importante avere anche una loro presenza, che è stata una presenza importante, dobbiamo dire. Sono state presenti anche Global Summit Sottile, sono state presenti anche altre realtà politiche e locali, e quindi tutti assieme eravamo piuttosto in linea rispetto a quello che bisogna fare. E quindi abbiamo rilanciato ancora il 10 ottobre, abbiamo ricordato anche altre date come il 2 ottobre a Montecitorio, abbiamo ricordato lo sciopero dei portuali internazionali che sarà il 30 ottobre, data anche per cui spingeremo anche per quella data. E quindi quello che si è fatto è stato un attimo fare il punto della situazione, un'analisi di fase, un'analisi interna, e per riaffermare che saremo in piazza per la Palestina, e che la Palestina è anche la punta di diamante nella lotta per la liberazione globale, e quindi saremo anche in piazza ovviamente per tutti i popoli che resistono all'imperialismo, e in particolare quelli che sono stati colpiti da quella che è la furia sionista e i suoi complici. Quindi il 10 ottobre, per concludere, il 10 ottobre a Roma, ma anche in tantissime città d'Italia, stanno uscendo in questi giorni le varie locandine. Oggi usciremo pomeriggio sui nostri social Giovani Palestinesi Roma, usciremo anche noi con la locandina e il percorso, che anticipo già qui, sarà dal Colosseo e si finirà a Piazza Aldo Moro, l'università. Quindi speriamo che questo riesca un attimo anche a riattivare anche quelle che sono le realtà universitarie e gli studenti universitari, che soprattutto durante l'intifada abbiamo visto una grande mobilitazione. Speriamo che questa possa riaccendersi anche tramite la prossima mobilitazione. E quindi sì, saremo in piazza, ribadiremo che il nostro impegno non si fermerà finché non sarà conquistata la piena liberazione, finché non ci sarà la liberazione dei nostri prigionieri sia nelle carceri sioniste, ma anche ricordiamo sempre che abbiamo 8 prigionieri nelle carceri italiane, e che non ci fermeremo finché ogni centimetro della Palestina non sarà liberato dal regime coloniale sionista. E quindi questo è, e ricordiamo che la fine del genocidio non avverrà finché non finirà il sionismo, e quindi rimarremo sempre in lotta finché non raggiungeremo il nostro obiettivo.
0: D'accordo, e sicuramente insomma seguiremo l'uscita della locandina e dei vari dettagli, la rimanderemo e ricorderemo appunto questa piazza nei prossimi giorni. Se non hai altro da aggiungere, insomma, mi sembra che si è detto abbastanza, tu sia stata esaustiva, quindi insomma se non hai voglia di aggiungere altro ti ringraziamo.
1: Sì, no, per me è quello che dovevo dire, ecco, l'ho detto, sì, vi invitiamo sicuramente a seguirci sui social e usciremo questi giorni, ma anche in altre città d'Italia, da girare anche con persone che conoscete, che non sono di Roma, ma comunque ci sono abbastanza piazze e cortei in giro per l'Italia, ma anche eventi che verranno fatti in costruzione anche al 10, eventi anche di discussione, di dialogo, di anche culturali, in cui si cercherà ecco, di costruire per arrivare a un 10 uniti e più numerosi possibili per anche per tradizione di quelle che sono state le mobilità dell'anno scorso e dell'anno prima, in cui hanno visto un numero crescente di persone in piazza per la Palestina, e speriamo di, ecco, di riavviare questa cosa, però se ecco in chiave non umanitaria come magari è stato in passato, ma centralizzare quella che è la questione politica della Palestina, la lotta antiimperialista, anche ricordando anche tutti i popoli e le conseguenze anche diciamo in casa del sionismo e dello stato di guerra e della militarizzazione.
0: Sì, e ricordandoci appunto il fatto che la Palestina ci dà sempre la possibilità, insomma, in qualche modo di ritrovarci anche nelle piazze, come è stato in passato e come sarà importante anche prossimamente, ecco, con tutto il resto che corre anche qua da queste latitudini, ecco, che corre.
1: Nelle grazie civiltà. Ancora e
0: grazie a te.
1: Ci vediamo in piazza.
0: Ci vediamo in piazza. Sì, un saluto allora. Grazie.
1: Grazie. Ciao.
0: Ciao.

0: Alle 11:08 dalla radio delle lotte, la radio che dà voce a chi non ha voce, questa, insomma, vi salutiamo, il redazionale sulla Casa Internazionale delle Donne sui suoi 50 anni sarà rimandato ai prossimi giorni. Grazie a chi è stato, insomma, all'ascolto con noi. Vi ricordiamo che potete intervenire allo 06 49 17 50, ci potete trovare altrimenti via mail a ondarossa@ondarossa.info. E un saluto particolare va a tutte le persone private della loro libertà personale, a chi resiste nei tribunali, nelle carceri, e a questo mondo, insomma, che tutela le persone, che tutela le persone più privilegiate piuttosto che quelle oppresse. E, insomma, comunque continueremo ad essere qui a lottare, e quindi una buona giornata a tutti, a presto.
1: Laureati che a causa della crisi a testa dell'azienda potrebbero rimanere senza lavoro.
2: L'uomo è caduto in un silos rimanendo intrappolato, sommerso dal grano.
3: Aspettare e sperare.
4: I lavoratori a progetto che attualmente stanno lavorando dentro, che io chiamo

0: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 FM. 06491750 il telefono, 06446366 il fax. Onda Rossa, @ondarossa.it, la posta elettronica, www.ondarossa.info, il sito.

anche riso uguale. Tu vuoi andare via? Sì. Vuoi andare in un posto qualsiasi? Milioni di chilometri miriadi, di posti come questo dai fidati. C'è un problema.

sei cardinale o sei barone? Perché se non sei manco barone, chi sei? C'hai tutti l'antri, e tutti l'antri chi so? Rispondi, rispondi a me invece da certe castelli, chi so? So mannezza, popolo, sei una mannezza! E voi mette bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa!

Oggi è lunedì 28 settembre e alle 17.45 in comodissimo ritardo inizia la puntata odierna di Impatto. Impatto è la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. La nostra mail, se vi servisse contattarci, è impatto@ondarossa.info, e invece se voleste entrare in contatto con noi direttamente qua, appunto in diretta, potete chiamarci allo 0649 17 50.

Chi ci ascolta da un po' di tempo sa benissimo che il leitmotiv di questa trasmissione spesso e volentieri è la monnezza, che è uno dei temi cardine oltre al cemento e all'acqua che imperversano nella capitale. Let's flow. La Guaymala Gestione, appunto, è firma di questa amministrazione capitolina e di tutte le precedenti, per quel che ci riguarda. Almeno a memoria di radio. Insomma, dicevamo, appunto, anche oggi non ci esimeremo di parlare di monnezza, perché sabato prossimo c'è stato un corteo, l'ennesimo corteo contro l'inceneritore, il progetto di inceneritore nella zona dei Castelli Romani. Sarebbe l'inceneritore di Roma, ma spesso e volentieri lo identifichiamo come l'inceneritore di Albano, e proprio da Albano Laziale, appunto, sabato prossimo c'è stato l'ennesimo corteo per opporsi a questo scellerato progetto. Oltre a questo, credo che un altro leitmotiv di questa trasmissione, per forza di cose, dovrà diventare quello dell'energia nucleare, del ritorno alla costruzione di centrali nucleari sul nostro territorio, centrali a fissione nucleare in particolare, e in particolare vecchie scassate centrali nucleari del vecchissimo tipo. Non c'è nessuna nuova tecnologia per quel che ci riguarda attualmente sul mercato, per cui credo che dovremo parlare, appunto, delle solite centrali ad uranio, e quindi sarà appunto nostra premura ricordarvi di tutto ciò che è legato a questo ciclo, questo ciclo di riciclaggio di denaro, poi fondamentalmente questa grossa speculazione che partirà in Italia, perché il Parlamento ha finito di votare sulla delega del governo, che adesso ha pieni poteri per legiferare su questo argomento, cioè sul ritorno alla costruzione delle centrali nucleari, delle prospezioni per quel che riguarda la riapertura di miniere d'uranio su tutto il territorio nazionale, e dell'individuazione di siti dove buttare la monnezza legata a tutto questo processo, appunto, sia le miniere, sia la lavorazione dell'uranio, sia appunto ciò che scaturirà dalle centrali stesse. Quindi parleremo un pochino di questo tema, probabilmente un po' superficialmente, perché andremo ad approfondire mano a mano in moltissime delle prossime trasmissioni che verranno. Non c'è minimamente fretta, perché appunto sarà un tema che imperverserà purtroppo per gli anni a venire, una spada di Damocle, una mannaia che ci è piovuta in testa e che dovremo iniziare a considerare di contrastare prossimamente, quindi appunto monnezza e energia nucleare. E questo era quanto per la scaletta di oggi. Direi che possiamo passare un pezzo rapidissimamente e poi andiamo a cercare di contattare un compagno che tra gli organizzatori del corteo di sabato scorso, per appunto aggiornarci sulla lotta contro l'inceneritore e fare un punto sul corteo.

0: E quindi evolvetevi, evolviamoci tutti e tutte. Siamo in contatto con un compagno dai Castelli Romani. Pronto, ci senti?
1: Pronto, vi sento.
0: Perfetto. Allora, dicevamo, pensa un po', a quanto pare i superpoteri commissariali concessi da Mario Draghi, niente po' di meno che da Mario Draghi al super sindaco Gualtieri, hanno portato a un iter super accelerato per la costruzione del mega inceneritore, di un mega inceneritore che sta venendo costruito, in questo il cui cantiere appena è partito dalle parti dell'ultima propaggine di Roma, dalle parti appunto al confine tra Albano e Ardea o Ardea, non ho mai capito come si pronuncia, comunque sia. Questo era per chi si fosse perso solo tutte le puntate precedenti da una decina di anni a questa parte. Dopodiché, appunto, abbiamo detto che stiamo andando verso un ricorso al TAR, appunto, le prime sedute al ricorso al TAR, un TAR che ha rifiutato le sospensive fino ad ora, la richiesta di sospensiva, però appunto si va avanti con le iniziative. C'è stata un'iniziativa a Laurentino lo scorso 22, credo fosse martedì, e poi anche sabato scorso ad Albano, quindi non so cosa ci puoi dire al riguardo.
1: Dunque, c'è una differenza tra quello che passa per il telefono e quello che arriva dalla radio. Comunque
0: sì, magari prova a spegnere la radio.
1: Sì. Allora, dicevamo, se vogliamo partire dal punto di vista cronologico, martedì scorso al Laurentino c'è stata una meritoria iniziativa dei compagni già sgombrati dal Laurentino 38 e compagna, soprattutto compagne.
0: Senti, scusa un secondo, potresti veramente spegnere la radio perché abbiamo un ritorno molto fastidioso.
1: Sì, adesso spegniamo la radio. Pronti? Via, dovrebbe essere spento, ci siamo?
0: Sì.
1: Ecco, allora dicevo, martedì scorso, su iniziativa del Laurentino 38 e a seguito di un incendio prolungato che si è verificato nella zona, proprio in quella zona che è frutto di la combustione di una discarica evidentemente non nota fino a quel momento, che ha provocato gravissimi disagi a tutto quanto il quadrante. Vabbè, in quell'occasione c'è stata una presenza non di massa però di qualità, che abbiamo noi come compagnie dei Castelli, abbiamo avuto modo di incontrarci finalmente con quelli di Fiumicino, dell'ottano sia contro il progetto di porto dei Caribbean sia contro la quarta linea dell'aeroporto. È stato un intervento anche un compagno noto contro l'ossaio e un'altra compagna sulle questioni dei mercati generali, quindi è stato un momento d'incontro sulle varie vicende che interessano la città di Roma e l'area metropolitana. E questa cosa ha comportato pure il fatto che i compagni del Laurentino ci hanno ricambiato la loro presenza sabato scorso al corteo che abbiamo fatto da Albano Piazza Mazzini ad Ariccia Piazza di Corte, che se vogliamo è una cosa tradizionalissima, l'abbiamo fatto molte volte, però dico era da diversi anni che non si vedeva una partecipazione così consistente, e diciamo che per la prima parte del percorso, che non è brevissimo, insomma si tratta comunque di 2-3 chilometri, e ci sono sicuramente più di 1000 persone, insomma, che per quanto riguarda, che, insomma, avendo presente che parliamo sempre dei paesotti e non di megalopoli, è comunque un risultato significativo. Sono arrivati anche ad Ariccia, insomma, ma neanche pochissimi, insomma, non i superstiti, ma una parte significativa. E il corteo, in particolare questa iniziativa, in particolare si colloca in una fase del cantiere che usufruisce tra l'altro di un'ennesima ordinanza commissariale prorogata il 7 agosto scorso, con la quale l'area del cantiere sostanzialmente si allarga di ulteriori 4 ettari di terra
0: e di ulteriori, e di ulteriori 5 milioni di euro.
1: Sì, molto contenti i proprietari dei terreni, uno dei quali è contattato perché appunto qui è presente in Ariccia, molto contento perché questo si era comprato questo terreno un poco più di mezzo ettaro chiaramente come area agricola, e ovviamente si ritrova adesso a venderlo a 100 euro al metro quadro, e quindi è felicissimo di questa cosa, e pure gli altri saranno molto felici, insomma, no? E questa roba serve per la nuova viabilità del futuro impianto, perché consentirebbe sostanzialmente ai TIR che comunque arriveranno, perché sia che la monnezza arrivasse con la immaginaria ipotesi del trasporto ferroviario, sia con quello che era previsto del normale trasporto su gomma, comunque arriveranno appunto quella 12-13 tir all'ora sull'impianto. Poi per uscire evidentemente viene semplificata loro la vita e si chiude all'uso civile almeno 700-800 metri di una strada che si chiama via di Cancelliera, che scende dal monte, cioè dalla zona di Albano, va verso il mare, che incrocia l'Arteatina appunto nei pressi del sito, anzi lo spacca in due il sito della costruzione dell'impianto. Quindi questa cosa come passaggio ulteriore. Poi proprio nell'ultimo periodo si è verificato, cioè si è toccato con mano il fatto che nel sito, oltre a tutto quello che già era emerso di materiale, metalli pesanti, inquinanti di varia natura, c'è stata la scoperta di grosse quantità di amianto che sono state pure movimentate durante la notte nei giorni scorsi, e che ovviamente riqualificano e rideterminano ancora una volta il fatto che tu stai a fare un'operazione che comporta non solo la mutazione totale del profilo del territorio, e c'è lo sbancamento, tutte queste belle storie qua, ma anche il fatto che questa zona, questo sito, diventa un erogatore materiale di terre assolutamente inquinate che vengono sparse sostanzialmente per metà regione, insomma, come fatto aggiuntivo. C'è stato poi il fatto che finalmente è piovuto con una certa intensità un'occasione recente, e si è allagato metà del cantiere, insomma, giusto per dire che a proposito delle gestioni del fosso eccetera eccetera. È stato prodotto anche il progetto esecutivo, però questo progetto esecutivo è stato un prodotto con la solita difficoltà di lettura, che sono migliaia di pagine che fra l'altro escludono tutta una serie di informazioni sensibili, però sono state proprio cancellate eccetera prima di uscire fuori, e qua dentro ci dovrebbe essere pure la indicazione su quello che dovrebbe essere il tracciato della terza mutazione del fosso della Cancelliera, insomma, no? Quindi stanno i rigagnoli d'acqua, che però sono funzionali evidentemente a una gestione regolare o ragionevole del territorio, che vengono giocati come se fossero cose assolutamente trascurabili. E infatti la prima pioggia che passa si allaga tutto e va bene queste cose. E poi il fatto che siamo, come dicevi te, alla vigilia di due sedute del TAR che dovranno finalmente affrontare nel merito la contestazione, cioè il PAUR, cioè il provvedimento autorizzativo unico regionale che da gennaio Gualtieri si è concesso a, a seguito della procedura straordinaria, eccetera, eccetera. E quindi c'è una prima occasione, una prima riunione del TAR il 7 ottobre su ricorsi che non nostri, ma di altre associazioni, tra l'altro associazioni pure piuttosto impicciate con l'ambientalismo ufficiale, insomma, no, da Legambiente a Cenere, e quindi quella gente lì che dice no all'inceneritore, ma sia il biometano, sia il biogas, sia bruciare biomasse, e va bene. E poi il ricorso nostro, che andrebbe nostro sempre tra virgolette, anche di altre cose, associazioni, eccetera, eccetera, che dovrà essere discusso il 4 novembre, quindi un primo ricorso da discutere il 7 ottobre e un altro il 4 novembre. Pure questo è un quadro un po' di idiozia, insomma, non si è riusciti a contemperare queste robe. Quindi in prossimità di queste storie qua si è pensato di chiamare questa iniziativa, che ci ha avuto evidentemente congruo successo. Tanto che tutti quelli che non ci hanno lavorato per niente, a distanza di 2 giorni, rivendicano il fatto che loro sono stati tanto bravi, hanno fatto tanto bene le cose, eccetera, eccetera. Comunque noi non ce ne frega assolutamente un cazzo, e l'importante è che si è vista la gente che scende in piazza, l'importante è che si è smentita ancora una volta la dizione, il postulato di Gualtieri, per cui l'opposizione al progetto è debole. Sarà debole a Roma, non so dove, però qui è sicuramente forte. Ci sono venuti a trovare compagni e compagne di altre situazioni, dicevo del Laurentino, sono venuti ancora una volta dalla lontana Rieti, le compagne della Baglia del Collare, e il compagno che viene abitualmente da Guidonia, e altre presenze che ci sono state nel corteo, che hanno accompagnato l'andata, insomma, la camminata fino ad Ariccio.
0: Perfetto. E quindi, a parte il ricorso al TAR, appunto la discussione, l'appuntamento per il ricorso al TAR il 4 novembre, ci sono altri appuntamenti previsti dopo questo corteo, oppure insomma vediamo un po' come va e poi ci organizziamo?
1: Già si è discusso anche a Roma in diverse situazioni, e ovviamente ce l'hanno ricordato in maniera più insistente quelle compagne di Rieti. Domani alle ore 16 alla fermata Eurfermi della linea B della metropolitana è convocato un presidio in occasione dell'indizione del forum del Mediterraneo
0: per l'acqua.
1: Bravo. E quindi dove ACEA, che è appunto la capofila del consorzio di imprese che costruisce l'inceneritore, e anche ovviamente la società che gestisce la questione delle acque, e poi questo grande progetto del raddoppio del Peschiera in felice comunanza con gli israeliani che si rubano l'acqua ai palestinesi, eccetera, eccetera. Per cui abbiamo intanto quest'altro appuntamento domani alle ore 16, come ho detto, alla fermata Eurfermi della linea B. E poi stiamo ragionando sui passaggi ulteriori verso metà ottobre, dove pare appunto c'è stanno delle cose che normalmente noi avevamo schifato, tipo sciopero per il clima, tutte queste cose qua che sono difficilmente comprensibili. Se fossero messe quei piedi per terra e diventassero chiaramente una serie di vertenze contro gli impianti a caldo, che producono comunque la quantità di anidride carbonica, di metano, di tutti i climi alteranti che gli pare, forse potrebbe essere un ulteriore passaggio su cui discutere, ma insomma lo decideremo a giorni. Questa roba qua sarebbe eventualmente, se non ricordo male, il 16 ottobre, però non abbiamo deciso ancora definitivamente sulla cosa. Poi
0: potrebbe essere un'idea di andare a volantinare intanto.
1: Sì, ma anche insomma portare pure una presenza che appunto faccia scendere dalle stelle la questione e fare presente che e appunto corre ai 400.000 tonnellate di CO2 che dovrebbero ridurre questa mese qua, prospettato da uno come Gualtieri che ha fatto i giardinetti per il refrigerio delle persone fragili durante la grande calura, e che poi appunto cerca di ammazzare con roba di questo genere, potrebbe essere interessante, poi collegato anche ad altre situazioni che stanno in giro per il mondo, insomma, che riguardano sia la Regione Lazio sia altre situazioni. Quindi per ora queste robe a cui stiamo pensando.
0: Perfetto. Allora, se non è altro, grazie mille per questa corrispondenza, per questa testimonianza.
1: Grazie a te.
0: Ok, allora a risentirci a presto, magari proprio con queste iniziative qua.
1: D'accordo, grazie, ciao.
0: Ciao. E questa era la corrispondenza da quel di Albano, per appunto tenerci informate ed informati su quello che è la vertenza contro l'inceneritore di Albano, inceneritore che dicevamo galoppa, insomma cantiere che sta galoppando. Ricorsi al TAR che hanno poca speranza di poter bloccare questo mega mostro, e insomma invece tante possibilità per allargare la lotta, e una lotta a cui invitiamo tutte e tutti a partecipare invece di organizzare nei propri spazi solamente iniziative per gente molto lontana. Magari andare un po', scendere un po' con i piedi per terra, e oltre ai Notav pensare anche all'inceneritore che ti sta dietro casa, potrebbe essere una buona idea.

0: E sfumiamo anche i Porcupine Tree con i loro giocattoli radioattivi, perché avremmo dovuto parlare in programma, era un breve commento al voto al Senato sulla delega al governo in tema nucleare, ma comunque abbiamo detto che ne potremo parlare anche da qui ai prossimi, non so, 10 anni probabilmente sarà una iattura che ci accompagnerà ogni settimana, ogni lunedì da queste frequenze. Dopodiché ci ha chiamato un compagno per pubblicizzare qualche loro iniziativa. Pronto, ci senti?
1: Sì, vi sento, buonasera a tutte e a tutti.
0: Perfetto, allora quindi abbiamo lasciato il compagno precedente con una corrispondenza da Castelli Romani, mentre tu ci chiami da?
1: I Castelli Romani.
0: Ah, pensa un po'. Quindi ci sono tante cose da fare da quelle parti, quindi raccontaci un po' le vostre iniziative.
1: Vabbè, in attesa che la fusione nucleare diventi realtà di quartiere, di prossimità, qua ai Castelli Romani ci stiamo andando da fare anche per quanto riguarda appunto le questioni inerenti all'acqua, alla tutela dei boschi e dei laghi, quindi, e ovviamente abbiamo partecipato pure noi come comitato al corteo contro l'inceneritore di sabato prossimo e di sabato scorso, scusami per l'lapsus, ad Albano, che appunto è andato molto bene, come avrà detto il compagno precedentemente. E come comitato per la protezione dei boschi abbiamo organizzato, stiamo promuovendo, invitiamo tutti quanti a partecipare ad un altro corteo, stavolta a Rocca di Papa. Perché Rocca di Papa? Perché Rocca di Papa ha 1300 ettari di boschi pubblici comunali e alla sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani, che non si è mai espresso formalmente contro l'inceneritore, tra l'altro. Quindi il sabato 10 ottobre alle 10 di mattina ai campi d'Annibale, che è la parte alta di Rocca di Papa, convogliamo un corteo che da lì scenda verso la piazza del centro storico, piazza della Repubblica, dove c'è la sede dell'ente parco, che continua a essere sfuggente, a non dare chiarimenti su molte richieste che abbiamo effettuato, e per di più per bocca del suo stesso presidente, in un'occasione informale ci ha negato questi atti, dicendo che potremmo fare ricorso al TAR se lo vogliamo, perché lui non ci riderà mai. Questo è il livello di trasparenza e di coattaggine ai piani alti dell'ente parco, e questi dati ci servono per capire che cosa sta succedendo anche scientificamente su questo territorio, che questi 8.000 ettari di boschi gestiti sotto tutela dell'ente parco, e alcune aree sono anche aree di interesse comunitario, aree Natura 2000 con specie che sono ultra protette, vengono messi al taglio, e il 1 ottobre purtroppo ricomincerà la stagione silvana. La stagione silvana è il periodo in cui è concesso alle ditte forestali di tagliare i boschi tra pubblici e privati. Tutto ciò, Rocca di Papa continua a svendere i propri boschi, e una metà di questi 1300 ettari devono essere tagliati secondo il piano approvato quasi 10 anni fa, entro poco periodo, e l'altra metà probabilmente se lo rifaranno con un altro piano decennale di devastazione, come diciamo noi. La pratica si chiama taglio cedro, ma in realtà questo taglio cedro produce danni incredibili a tutto l'ecosistema, a tutto l'ambiente circostante, oltre che sentirci dire ogni volta che c'è questa crisi climatica che non si capisce da dove viene, oltre che ridurre i consumi da parte dei singoli utenti e cittadini, poi dopo vediamo le ruspe abbattere uno dopo l'altro, le motoseghe abbattere uno dopo l'altro gli alberi di questo territorio. Fate presente che su ogni ettaro, ogni due campi di calcio, ci sono circa 1000 alberi e ne vengono tagliati 950 per legge. È tutto legale dal punto di vista burocratico, non è normale dal punto di vista ambientale e di tutela, visto che c'è un parco regionale che dovrebbe sovrintendere a questo. E questo si lega pure alla questione delle risorse idriche sempre più carenti, e perché si stanno prosciugando a vista d'occhio anche i due laghi dei Castelli. Negli ultimi 3 anni è sceso di 120 centimetri quello di Albano e di oltre 80 centimetri quello di Nemi. Quello di Nemi sta veramente in una condizione pessima, anche se dall'alto si vede che è un bellissimo specchio d'acqua, ma se continua così entro 10 anni diventa uno stagno, secondo calcoli abbastanza semplici.
0: Ma in realtà molto meno se riusciranno a realizzare l'inceneritore.
1: Infatti,
0: quindi non si preoccupare.
1: Infatti andremo all'ente parco per chiedere, oltre che la moratoria sui tagli boschivi, anche di prendere in mano il problema e fissare una tutela di questi laghi, perché vogliamo che, come per il parco di Bracciano, che c'è stata una tutela effettiva che ha impedito la cera di ulteriori prelievi dal 2017, quando la Giunta Raggi con la siccità di Roma aveva pescato fino a fondo tutte le riserve idriche del Bracciano.
0: Sì, ricordiamo che il lago di Bracciano si era ritirato di 4 metri, una cosa devastante.
1: Però lì c'era un limite formale di tutela ambientale di tot centimetri, adesso non ricordo, di altezza, di livello, e qua invece non c'è. E quindi vorremmo l'istituzione di questo livello, che non sia la fotografia dello stato attuale ovviamente, ma che sia più alto, perché ci deve essere una tutela di fatto e che sia sopra le esigenze economiche d'ACEA, che tra l'altro, oltre a gestire l'acqua, la gestisce pure male, perché dichiara perdite tra il 45 e l'80% nei castelli romani. Quindi se tu hai un idraulico che non funziona, lo dovresti cambiare invece che dargli soldi, autorizzazioni, oppure fargli fare il forum dell'acqua domani a Roma. Ricordiamo che c'è una contestazione, mi pare domani alle 4 a Orfermi, e parteciperemo anche noi per quanto possibile, perché è un giorno feriale, e cercheremo di portare queste ragioni anche là sotto, dove c'è appunto di vanta di chissà quali risultati, ma a partire di dividendi e l'azionariato c'è poco da cui vantarsi qua. Appunto, se viene acceso, speriamo mai, l'inceneritore di Roma a Santa Palomba, la crisi idrica qua Castelli non potrà che peggiorare.
0: Sì, e per sicurezza c'è anche raddoppiato le condotte che vanno ad emungere dal lago d'Albano.
1: Sì, diciamo che ACEA, purtroppo siamo stati proprio, era l'altro ieri, a queste condotte al posto Sforza Cesarini, ci stanno lavorando, per il momento lavori di muratura abbiamo visto, ma ACEA non ha, abbiamo scoperto la concessione per gestire queste acque, incredibile, l'ha scritto proprio l'ente parco, mentre lo stesso ente parco con lo stesso documento dava il nulla osta, però gli ha detto dateci per favore almeno il documento della concessione, che non avete, ovvero ACEA preleva da decenni 20 centimetri l'anno di livello dell'acqua del lago di Albano per darla ai comuni limitrofi, ma non c'è la concessione, non è regola. Ricordo a tutti che se tu c'hai una casa che non è condonata, dove ci vivi, non puoi avere l'allaccio diretto all'acquedotto di ACEA, perché deve avere tutto in regola. Invece lei preleva 1.200.000 metri cubi l'anno di acqua circa solo da quel pozzo, e gli è stato dato anche il permesso per fare ulteriori emungimenti. Questa cosa è veramente assurda e stiamo cercando di fermare questa scelleratezza.
0: Sì, anche perché negato. Poi sappiamo che gira che ti rigira, comunque questa condotta è pensata anche per una rete che dovrà sostenere l'inceneritore. ha acquistato nuovi pozzi dal consorzio industriale di Santa Palomba, ma appunto parte dell'acqua verrà comunque dalle condotte dei castelli romani, o comunque l'acqua che invece non avrà il consorzio industriale di Santa Palomba, ACEA dovrà prendere da qualche parte. Insomma, è il gioco delle tre carte.
1: Comunque la coperta è troppo corta, come la tiri ti scopri da qualche parte per coprirne un'altra, e vai a coprire delle situazioni che adesso non ci sono, tipo l'inceneritore, e vai a aggravare situazioni che necessiterebbero di rimanere, anzi di essere maggiormente tutelate, come i laghi di Albano e di Nemi, ma per parlare di tutte le falde idriche dei castelli romani. Quindi è assurda questo gioco, come lo chiamavi tu, delle tre carte. La CEA va assolutamente fermata, perché fa e disfa come meglio crede, però è pure colpa dei comuni che gli hanno dato in mano tutta la gestione idrica, cominciare da Roma ma tutta la provincia.
0: Ricordiamo è una ditta privata, è una SPA, una ditta privata con partecipazioni che vanno da Caltagirone alle aziende francesi che gestiscono l'acqua di mezza Europa, quindi appunto gestiscono l'acqua di mezza Europa, le cui mire erano già da prima del referendum del 2011 puntavano anche su questa penisola. Il referendum del 2011 tranquillamente ignorato, e quindi abbiamo una CEA che imperversa a destra e a manca.
1: Sì, perché sovranismo popolare nazionale nazionalista è solo una cosa propagandata, perché poi votò pure contro il nucleare nel 2011.
0: Sì,
1: tra l'altro,
0: ma tanto il consiglio d'amministrazione d'ACEA mica c'ha il 30%, più del 30% di negri, no? Quindi che ci frega? Tanto, l'importante è non superare quel tetto là, poi tutti gli altri tetti, che ce ne frega.
1: No, infatti, quindi saremo sia al forum, appunto al controforum domani, insomma ci sarà un corteo, se ho ben capito, da Deur Marconi alle 16, diretto verso la nuvola di Fuscas, che è bellamente addobbata, ci sono passato l'altro giorno per sbaglio, dalla pubblicità di Acea, dove terranno questo forum. E invece il 10 ottobre andiamo a tutto l'ente parco, passando appunto all'interno delle strade, dei vicoli, della piccola Rocca di Papa, che contrariamente a quanto si potrebbe pensare, perché comunque per tanti anni lì l'attività del taglio boschivo è stata diciamo una cosa poco più che amatoriale, di sussistenza, però diverse famiglie, insomma, e invece di tirarci i gocci dalle finestre, il primo corteo che abbiamo fatto un anno e mezzo fa, c'erano tanti ex boscaioli che dicevano loro non possono neanche più entrare nel bosco e vederlo in questo stato così penoso, perché mo ci passano con le ruste e coi tir, un po' come si dice, il lavoro dà la tradizione, sì, ma prima ci stavano i sette nani che le seghe a mano e che i muli, adesso invece ci vanno quei tir e tutto il resto. E comunque, insomma, la gestione del parco non può essere questa, cioè che va prima avanti il business e lo sfruttamento dei territori e poi tutto il resto, ma anche la coalizione degli inceneritori si deve esprimere il parco, perché comunque gestisce un territorio di sette comuni e la maggior parte delle istituzioni, quasi tutte, si sono espresse contrariamente all'inceneritore, quanto ovviamente sono in via formale, perché poi dopo vanno a vedere quello che fanno nella pratica, però il parco deve prendere parola, e invece pensano a fare tutt'altro, a stipulare contratti di business e di collaborazione con altre situazioni che c'entrano poco con la tutela dell'interesse pubblico, ma c'entrano molto con gli affari, quel piccolo cabotaggio che c'è sta qua ai castelli, per farli diventare sempre più una location per altre situazioni, per altri eventi. E per questo invitiamo tutti e tutte a partecipare al 10 ottobre alle 10, con partenza da piazza Giuseppe di Vittoria ai Campi d'Annibale, a questo corteo che per noi è molto importante e prosegue la mobilitazione, per esempio, dell'altro corteo che abbiamo già fatto a primi di settembre al lago di Nemi, sullo sfondo del lago, dove c'erano oltre 300 persone in piena notte, perché siamo partiti alle 9 di sera. E, insomma, quindi cerchiamo di dare il nostro contributo e di mettere in difficoltà le controparti, che qui sono tutte le amministrazioni locali, più l'ente parco, più Acea, eccetera eccetera.
0: Perfetto, grazie mille.
1: Va bene, buona fusione nucleare a tutti.
0: Grazie, buona fusione nucleare a te. Ciao ciao.
1: Ciao.
0: E quindi questa era un'altra corrispondenza dai Castelli Romani, che ha ricordato anch'essa l'appuntamento di domani a Eur Fermi contro il forum mediterraneo sull'acqua. Dicevamo invece appunto l'idea era di parlare di nucleare, perché sì, nel nostro piccolo vediamo la costruzione di un inceneritore, il disboscamento, l'emungimento sempre più violento delle poche risorse idriche, e in un clima che va scaldandosi perché stiamo consumando troppa energia, in uno scenario in cui dobbiamo costruire sempre più data center per riuscire a costruire le macchine che ci ammazzeranno da qui a 10 o 20 anni, perché è importante, insomma, per il pianeta che la razza umana finisca entro breve, altrimenti inizieremo a danneggiarlo seriamente. Quindi per questa nostra furia autoannientatrice, insomma, questa nostra furia suicida come specie, ci stiamo dirigendo invece a livello nazionale verso l'energia nucleare, perché appunto questi data center mangeranno un sacco d'acqua, e in uno scenario in cui abitiamo in un paese che va deindustrializzandosi, con negli ultimi anni 500.000 persone che sono emigrate per un'immigrazione di solamente 300.000, quindi una popolazione che va abbassandosi, appunto, se il consumo energetico delle persone non aumenterà, quello che aumenterà invece è la speculazione e la costruzione di questi fregni strani che appunto dovremo sparpagliare ovunque, e quindi per alimentarli, a quanto ci dicono, avremo bisogno, un grandissimo bisogno, di queste fantastiche centrali nucleari. Ora, per fortuna al contrario di quello che dicono i giornali, quello che è passato non è il DDL nucleare, quello che è passato è una delega al governo di legiferare in tema nucleare, quindi una delega che è passata sia alla Camera che al Senato con un voto ad ampia maggioranza, ma sappiamo che la volontà di costruire centrali nucleari sul territorio italiano è trasversale fra appunto in tutto l'arco parlamentare. E quindi ci troviamo con un governo che avrà 12 mesi per tirar fuori quello che sì, a quel punto sarà il decreto delega in tema energetico, un decreto delega che appunto porterà, dovrebbe portare alla definizione di enti, quindi di enti che dovranno vigilare sulla costruzione di queste centrali, l'individuazione dei luoghi per la costruzione di questi apparecchi, la ripresa coltivazione delle miniere che ci sono in Italia, soprattutto nelle Alpi Orobie e in Lombardia, e l'individuazione di siti per lo smaltimento, quindi quello che era il sito per il deposito unico per le scorie nucleari passate diventerà molto probabilmente il sito anche per il deposito unico, no, non unico, non più unico, per le scorie nucleari anche future, ma anche i siti che ospiteranno le centrali nucleari, a quanto dice Pichetto Fratin, dovranno ragionare sulla costruzione di un impianto per lo smaltimento, per lo stoccaggio delle scorie a alta attività. Alta attività e a lunghissimo tempo di dimezzamento, quindi insomma te le prendi, te le consumi e te le tieni. Quindi questo è lo scenario a cui si va incontro, tutto questo in palese violazione della volontà popolare che si è espressa in ben due referendum, uno nel 1986, l'altro nel 2011. E c'è una sentenza della Corte di Cassazione che sancisce che nel momento in cui c'è stata una chiara espressione della volontà popolare, il governo non dovrebbe legiferare, il governo e il Parlamento, in teoria, che insomma dovrebbe essere il Parlamento a creare a gestire tutto il processo della scrittura delle leggi. In realtà spesso e volentieri appunto si delega al governo, che è molto più semplice, molto più veloce, anche in temi così sensibili, anche in violazione appunto della sentenza della Corte di Cassazione. Per aggirare questa cosa il governo ha infarcito di stronzate la richiesta di delega, stronzate proprio dal punto di vista tecnico, perché ci raccontano che le centrali che andrebbero a costruire non sono quelle del vecchio nucleare, ma quello del nuovo nucleare sostenibile, che insomma all'interno del quale, cioè all'interno di questo cappello, ricordiamo che rientra un po' di tutto e di più, dalla terza generazione avanzata alla quarta generazione che non esiste, agli SMR, che non sono altro che piccoli reattori di terza generazione meno efficienti e più inquinanti, e anche insomma opinabili dal punto di vista della sicurezza, perché appunto dovremmo costruire centrali con 10 reattori anziché uno, insomma, il che dal punto di vista tecnico è piuttosto una follia, oltre che appunto una stronzata, come dicevamo. Pichetto Fratin ci racconta che questa roba, che non si è mai vista, dovrebbe arrivare da qui a pochi anni, dice nel 2033, quindi nell'arco di 6-7 anni dovremmo avere già centrali nucleari perfettamente funzionanti. Questa è un'altra, chiaramente un'altra stronzata, bisogna dire che Pichetto Fratin, nonostante non capisca assolutamente un cavolo di quello che dice, però si sta muovendo molto bene dal punto di vista burocratico, è un piccolo burocrate che sta pascendo tutta una genia di, cioè tutta la sua cordata, tant'è vero che proprio in questo momento, prospettando il voto di fiducia, si sono quotate in borsa sia le ditte che gestiranno le miniere, che dovrebbero gestire le miniere in Lombardia, sia la Nucleo, che appunto è una di queste aziendine che specula sulla promessa della quarta generazione. Insomma, si stanno tutti fregando le mani in attesa di una enorme pioggia di soldi che probabilmente arriverà, ma non è, come per quel che riguarda il ponte sullo stretto di Messina, non è assolutamente detto che questo porti effettivamente alla costruzione di centrali nucleari. L'importante appunto è costruire una grossa mangiatoia e dar da mangiare a un sacco di amichetti ed amichette. Quindi, per quel che ci riguarda, probabilmente adesso bisognerà tornare sui territori nel momento in cui in un territorio si prevederà che questo piano speculativo dovrà andare a toccare prevedendo la costruzione di centrali nucleari o impianti di trattamento, impianti di trattamento delle scorie, impianti di stoccaggio delle scorie, qualunque altro tassello di questa enorme catena, questa enorme catena speculativa. Piano piano bisognerà tornare sui territori e contrastare a quel punto, anche perché bisognerà far pesare il fatto che la volontà popolare si è espressa e che queste norme sono in esplicita violazione. Si potrebbe anche parlare con dei legali per capire effettivamente cosa voglia dire dal punto di vista burocratico tutto questo e come potranno appunto muoversi eventuali comitati anche dal punto di vista di eventuali ricorsi. Quindi questo è più o meno tutto per ora per quel che riguarda questa delega che è stata data al governo per legiferare sulle centrali nucleari. Ricordiamo che per ora è tutta più o meno aria fritta che però appunto vedremo a cosa porterà. Per cui diamo appuntamento a prossime trasmissioni e prossimi, insomma, questa radio sicuramente continuerà ad occuparsene ampiamente, a occuparsi di questo tema ampiamente, e quindi ci risentiamo a presto e ci rivediamo in qualcuno dei tanti appuntamenti che abbiamo dato durante questa trasmissione. Per quel che riguarda la puntata d'impatto di oggi è veramente tutto. Salutiamo ascoltatrici e ascoltatori e un saluto speciale a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

0: Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
1: Con Edoardo Gabriellini, regista del film La città dei vivi, al cinema da giovedì 1 ottobre 2026. Ben trovato.
2: Grazie mille. Ciao a tutti. Grazie mille della chiamata.
1: Come lo presenteresti questo lavoro?
2: Wow. No, perché è sempre difficile, no? Presentare il proprio lavoro con quelle frasi ad effetto da imbonitore e venditore, di cui non sono proprio ferratissimo. Diciamo che è un racconto di formazione interrotto, ispirato a una tragica storia avvenuta pochi anni fa sotto casa nostra.
1: Come nasce il progetto?
2: Il progetto nasce, per quanto mi riguarda, quando è successo veramente il brutto fatto di cronaca a cui facciamo riferimento, l'omicidio di Luca Varani, che in qualche modo mi è rimasto addosso tra quel sentimento di insensatezza e del venir meno di quella distanza fra noi e ciò che ci terrorizza. E questa cosa qui della prossimità con l'orrore col quale camminiamo quotidianamente senza accorgercene, no? Quello lì è quello che mi ha mosso, la facilità in una stagione della vita, ma non soltanto quella della giovinezza che raccontiamo, ma come facilità nell'inciampare. Come è facile inciampare, come una serie di inciampi, di piccoli errori possono portare all'orrore totale. Questa cosa qui. Poi forse anche una forma di esorcismo da padre. Sono padre di un figlio di 20 anni, quindi nasce anche un po' da quel tipo di esigenza lì. Nasce così, se questa era la domanda, il desiderio di farne un film. Oltre che ovviamente dopo di quello, come se quest'idea si fosse strutturata ulteriormente dopo la lettura del bellissimo libro di Nicola, La Gioia.
1: In questo senso, in che rapporto è col lavoro letterario il film?
2: Prendo in prestito una bellissima frase che ha usato l'autore del libro, Nicola La Gioia, che ha definito il film il capitolo mancante del suo libro. Noi abbiamo preso evidentemente una traccia tenuta forse un pochino più in disparte nel romanzo e l'abbiamo tirata su, ovvero appunto il racconto della vittima.
1: Ecco, su quali elementi ti sei focalizzato rispetto a questa vicenda?
2: Quello che mi interessava era farne un racconto di tenerezza, era provare a raccontare un ragazzo prima che si trasformasse in notizia, in un fatto di cronaca, no?
1: Com'è stata la scelta del cast e il lavoro sul set?
2: La scelta del cast è stata banalmente trasversale, più ampia possibile, essendo i protagonisti principali giovani, l'idea era andare a cercare un serbatoio di giovani attori o aspiranti attori e anche attraverso lo street casting in Roma e dintorni. E quindi abbiamo avuto la fortuna di incontrare Emanuele Di Stefano, che è un giovane attore che ha alle spalle un'esperienza di cinema, e poi quasi appunto sempre di inciampi si parla, questa volta super positivo, essere inciampati su Gaia Merlonghi, che non aveva mai fatto niente e non credo avesse nessuna intenzione di approcciarsi al cinema in quel modo. Siamo riusciti a convincerla e quindi è bastato poi accordare questi due strumenti e metterli insieme, farli suonare insieme. Sai, sul set ho avuto anche la fortuna che con Valerio Mastandrea è stato sicuramente un grande aiuto nel coordinamento e coreografare questi caratteri.
1: Rispetto a quella vicenda, che idea ti sei fatto? Cosa portava con sé quel fatto?
2: Wow, ma sei pazzo? È una domanda impossibile, cioè, è una domanda a cui è impossibile rispondere. No. Ci ho provato non tanto a rispondere, ma a mettere lì degli elementi in modo articolato, stratificato, complesso. Nicola è che in qualche modo si aggiungono delle domande più che delle risposte. Quello che è che sono abbastanza convinto che si fosse creato lì un gorgo nero al quale purtroppo tre esistenze a dir poco fragili hanno trovato il peggio. Faccio fatica, sai, perché ogni risposta di altro tipo va a toccare elementi di una sociologia del quale non riesco ad arrogarmi la consapevolezza di una risposta sensata. Difficile, eh?
1: Che tipo di uscita sarà?
2: Beh, mi auguro planetaria. Beh, abbiamo una distribuzione della Eagle Picture che penso e mi auguro sia capillare, che possano vederlo più persone possibili in giro.
1: Primi riscontri che hai avuto?
2: Stata Venezia, c'è stato Toronto e devo dire è stato sorprendentemente accolto con grande calore, ho sentito un grande calore intorno al film e grande partecipazione. Le volte in cui ho partecipato alle proiezioni, come alla prima a Venezia, alla prima a Toronto, ho sentito grande attenzione intorno al film, che è quello che un autore cerca, no? E si auspica.
1: Il film La città dei vivi al cinema da giovedì 1 ottobre 2026. Un saluto e un ringraziamento al regista Edoardo Gabriellini. Alla prossima.
2: Grazie a voi, grazie a voi. Alla prossima. Ciao ciao.

0: con Alex Ruzzi, regista del film Photogame, autoritratto di un'ossessione, al cinema da giovedì 1 ottobre 2026. Ben trovato!
1: Ben trovati a voi e grazie per l'invito. E ciao a tutti. Il film nasce da un'idea, un personaggio non realmente esistito, un personaggio quindi frutto di creatività, e nasce appunto da questo percorso di questo personaggio principale che nasce in un contesto di una piccola città di provincia che è Biella, che era considerata appunto un po' la capitale del tessuto, sono state le prime aziende che lavoravano i tessuti. Lui eredita questa azienda dal padre, ha una esistenza modello, nel senso con una bella moglie, una situazione di benessere, una figlia, però si sente sempre questa sua insoddisfazione di base e quindi decide di aprire un atelier di moda per rimanere sempre nello stesso settore, sempre tessuti, moda, una cosa sempre abbastanza attinente, sfruttando appunto quelle che sono le conoscenze che lui aveva accumulato nel corso del tempo per la sua azienda, e quindi entrare in questo mondo che aveva accarezzato quando era più giovane, incontrando anche una musa di riferimento che era una top model del tempo, e quindi decide di buttarsi in questo mondo qui. Questo mondo lo porta gradualmente e anche attraverso l'utilizzo di un'app che ha intelligenza artificiale, che si chiama appunto Photogame, a utilizzare e a tirare fuori tutta la parte sua un po' nascosta, ossia il desiderio di possessione, il desiderio di manipolazione delle persone e in particolar modo anche delle ragazze. E questo gioco di intelligenza artificiale è uno strumento che prima che lui riesce a utilizzare per raggiungere i suoi obiettivi. Ma poi, come oggi sappiamo, che l'intelligenza artificiale deve essere usata in maniera limitata e con coscienza, altrimenti sfugge di mano, a lui sfugge di mano e quindi lo porta a ritrovarsi in situazioni tali da fargli perdere tutto quello che ha, nel senso gradualmente questo crollo anche della sua integrità a riscoprire le sue debolezze, eccetera, e quindi è un percorso umano che però raccontiamo appunto attraverso questa storia e questi elementi che ho appena citato, tra cui questo gioco, ecco.
0: Com'è venuta l'idea del film?
1: Il soggetto iniziale è stato scritto dal produttore che è appassionato di fotografia e di scrittura e che dopo l'ha dato a me, a Nina Monica Scalabrini, l'altra sceneggiatrice, poi è intervenuto anche una nostra conoscenza che è un vecchio sceneggiatore, Franco Ferrini, ormai ottantenne, è stato co-sceneggiatore anche di C'era una volta l'America, quindi questa è stata un'occasione anche di uno scambio esperienziale molto importante. Quindi la storia era nata un pochino da questa sua esperienza di una famiglia in cui i genitori avevano appunto una grande azienda durante la guerra di tessuti. Dopodiché noi abbiamo lavorato un pochino, l'abbiamo attualizzata, cioè perché lui ha anche 75 anni circa, e abbiamo inserito degli elementi cercando molto più di entrare nella psicologia del protagonista e raccontare un po' il suo viaggio interiore.
0: Com'è stata la scelta del cast e il lavoro sul set?
1: Sono molto soddisfatto per quanto riguarda il discorso del cast, perché abbiamo messo dentro due attrici francesi, di cui una è Anne Consigny, un'attrice di valore internazionale che in Francia è tra le più conosciute, è stata candidata a 5 premi César e lei ha dato una grande impronta perché è una grande professionista, ha trasmesso tutta la sua esperienza. Poi tra le altre attrici c'è anche Clara Ponceau, che è l'altra attrice francese che

0: temporalità è venuta fuori.
1: Che uscita sarà?
0: Uscirà in più di 50 copie, quindi siamo soddisfatti, perché per un film indipendente, oggi come oggi, avere una distribuzione tra i 50 e i 60 sale è un ottimo risultato. Lo scopo è anche quello di, io spesso parlo sempre, di dare anche una spinta a quello che è il settore appunto della produzione indipendente, perché spesso vengono fuori dei prodotti che sono un po' fuori da quelli che sono i canoni normali. E qui vorrebbe scattare anche un discorso molto ampio sulla produzione indipendente, che ha sempre molte difficoltà sia a livello produttivo che anche soprattutto a livello distributivo a venire fuori. E spero che gradualmente questo mio film, così come altri prodotti di questa fascia qui, possano sempre più avere maggiori opportunità di uscita, perché ce n'è bisogno, e altrimenti ci si omologa in quelli che sono i film delle major, che spesso hanno tutte le stesse caratteristiche, e a quei film italiani, giustamente, di quei 10 registi famosi che è giusto che rappresentano l'Italia anche negli appuntamenti importanti. Però non può essere quello, altrimenti poi si ritorna al discorso della grande contrapposizione con i blockbuster internazionali, i film americani, che sono quelli che poi fanno da padrone ai botteghini. Quindi questa è una cosa di cui noi soffriamo un po' a livello italiano. Dovremmo un po' imparare dai francesi, che invece hanno un approccio molto nazionalista e spingono molti i loro film, a tal punto che hanno delle percentuali di incassi, eccetera, a livello di botteghini, quasi 3 volte superiore ai nostri.
1: Ci sono dei riferimenti web per sapere le sale?
0: Le sale verranno messe sul sito del distributore. L'altro film di Luis Nero, ci sono molte sale anche del circuito UCI.
1: Il film Photogame, autoritratto di un'ossessione, al cinema da giovedì 1 ottobre 2026. Un saluto e un ringraziamento alla regista Alex Ruzzi. Alla prossima.
0: Grazie a voi, alla prossima.

0: con Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione per presentare il film Mio zio Jens di Brua Bahapur al cinema da giovedì 1 ottobre 2026. Ben trovato.
1: Grazie Federico, bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. È un film norvegese, l'opera prima di lungometraggio di Roald Bahapur, che in struttura narrativa da commedia racconta la storia di un rifugiato curdo iraniano a Oslo. E il regista è molto bravo a mettere insieme il registro comico e il registro commedico, sia in stile nordico, come siamo abituati a vedere da Kaurismäki ad altri di quello stile, molto freddo e quindi l'ironia emerge improvvisamente, e il Mediterraneo, in cui l'ironia umoristica dei dialoghi emerge subito, sin dai primi dialoghi. In questo film il rifugiato curdo è lo zio del protagonista. E lo zio del protagonista si presenta, il protagonista si chiama Akam, il protagonista si chiama Kdyr, ma si fa chiamare Jens, come scopriamo all'inizio del film. Lui si fa chiamare Jens per essere più facilmente accolto dalla società norvegese, ma noi vediamo che il suo nipote vive in un appartamento insieme ad altri, sono un gruppo di ragazzi, ognuno fa il suo lavoro, è una coabitazione naturalmente dovuta alla necessità di risparmiare, non sono persone ricche anche se lavorano, cioè non si possono permettere ciascuno un proprio appartamento, quindi convivono con delle regole abbastanza consuete. Però lo zio naturalmente arriva con la cultura della famiglia, nel senso migliore del termine, e sconvolge un po' queste regole. Però questo inizio, in qualche modo travolgente, poi ci accompagna verso la scoperta di una persona, cioè da un personaggio che appare all'inizio, noi man mano lo stesso nipote cerca di scoprire la storia di suo zio che non vedeva da tanti anni e scopriamo delle realtà molto particolari che poi derivano dalla storia difficile di chiunque sia rifugiato in un altro paese perché, essendo perseguitato nel proprio non può rimanere. Ma tu ci ricorda il dramma del popolo curdo, perché noi giustamente

0: teniamo il punto sul popolo palestinese, ma non dobbiamo dimenticare che c'è anche un popolo curdo che, suddiviso in quattro stati, non ha ancora una propria terra, e lì da un certo punto di vista è più difficile. Certo, al momento i curdi, per fortuna, non stanno subendo un genocidio come i palestinesi, almeno quelli di Gaza, ma comunque non hanno ancora una loro terra. Divisa tra Turchia, Iran, Iraq e Siria, il Kurdistan è suddiviso, e i curdi sono, come abbiamo appreso dalle cronache di questi anni, abbastanza sottomessi a delle leggi autoritari. E quindi qui vediamo raccontato questo dramma attraverso appunto l'ironia e l'umorismo, e credo che in questo caso sia particolarmente efficace. Credo che la lezione anche di Kaurismäki in questo senso è stata efficace anche nel raccontare proprio gli immigrati, in quel caso in Finlandia. E qui in Norvegia il regista, che è esso stesso un emigrato che viene appunto dal Kurdistan iraniano, vive qualcosa che non è la sua autobiografia ma assomiglia molto alla sua vita. È un'opera prima di lungometraggio, perché lui aveva fatto dei cortometraggi in precedenza. È partito dalla selezione dal Festival di Austin negli Stati Uniti e poi man mano si è avvicinato all'Europa, e in questo caso, pur non avendo debuttato in un festival europeo come nella maggior parte dei casi film del nostro catalogo, ma in questo caso ci sembrava opportuno far vedere questo film, anche perché è di piacevole visione, e ha avuto proprio per questo motivo il patrocinio di Amnesty International Italia. E questo è anche importante, perché Amnesty International, che quando patrocina un film ne valuta anche la qualità artistica, ha apprezzato la qualità da commedia, perché è anche importante arrivare a tutti, sia detto tutti nel senso migliore del termine, ci mancherebbe altro che tutti fosse dispregiativo, a tutti attraverso un linguaggio, una storia piacevole da seguire. Questo non significa che solo così si possono raccontare questi drammi, però siccome di solito i drammi si raccontano in modo iperdrammatico, qui forse l'ironia e l'umorismo misti hanno un effetto molto importante, ci fanno andare poi, dopo il primo sorriso, la prima risata, ci fanno andare poi nel profondo di un personaggio e di un tema e di un problema attuale ancora presente, che non possiamo dimenticare, pur essendo parallelo al problema dei palestinesi che stanno vivendo un genocidio, quindi da quel punto di vista è ancora peggio. Il regista ci tiene a sottolineare anche nelle note di regia, ma dal film si vede chiaramente, che uno dei punti rilevanti del film è la lingua, perché c'è lo scambio drammaturgico tra il curdo, che poi usano per parlare tra di loro, e il norvegese. C'è la lingua, diciamo, d'accoglienza. Noi, proprio per rispettarlo al massimo, non abbiamo doppiato il film. Quindi il film è nella sua versione originale, in cui vediamo i due zio e nipote parlare tra di loro in curdo e poi vediamo parlare con gli altri in norvegese, per come possono, nel loro norvegese anche magari parziale. Ecco, questo è molto importante, perché poi quando si fanno uscire questi film l'elemento artistico e poi indirettamente culturale va rispettato. Ecco perché il fatto di essere poco protetti questi film nel cosiddetto mercato sala italiano è un problema, e resta un problema da molti anni. Io per questo ho scritto un articolo per Diario di Cine Club, che ci ha gentilmente ospitato, lo vedrete a ottobre, sulla legge cinema che adesso è in discussione in Parlamento, perché sarebbe importante che riprendesse questi temi e intervenisse in questo senso, perché se noi parliamo della riforma del cinema soltanto in termini di produzione non funziona, perché il sistema cinema è un sistema culturale complesso e non può essere ridotto soltanto alla produzione, anche perché poi al pubblico i film devono arrivare. Quando hai finito il genere un film non è sufficiente, e chi porta dei film come questi siamo noi di Cine Club Internazionale, ma ci sono tanti altri colleghi distributori piccoli che però fanno un lavoro egregio, li portano in Italia e meritano di essere protetti loro i film, ma naturalmente anche gli esercenti che li programmano, perché l'esercente fa in questo caso un lavoro culturale e di variazione dell'offerta, cioè di protezione della biodiversità culturale, la chiamo io, e in questo senso devono essere tutelati anche dallo Stato. Cioè un esercente fa un lavoro del genere non deve rischiare di rimetterci dei soldi, perché poi tutta la società ci guadagna dalla diffusione di questi film. E quindi, come so che di solito tu chiedi, la nostra uscita, proprio perché lavoriamo sempre ai margini dei circuiti, parte sempre tra 10 e 15 sale, ma noi poi col tempo, in uno o due mesi, cerchiamo e quasi sempre riusciamo ad arrivare anche a 40-50 sale. Però questo è molto importante, perché questo tipo di distribuzione ha bisogno di questi percorsi e di questi tempi. Però se a livello legislativo in futuro si aiuteranno questi film, i distributori che li portano in sala e gli esercenti che li programmano, sarà un vantaggio per tutti, perché cresce anche la consapevolezza della cultura cinematografica e di ciò che questa cultura contiene.
1: Diamo i riferimenti web per sapere le sale?
0: Cineclubinternazionale.eu è il sito dove riporteremo ogni settimana le sale della settimana successiva, intendo settimana cinematografica, da giovedì a mercoledì, però anche sulla pagina Facebook Cineclub Internazionale e anche sulla pagina Instagram saranno riportate continuamente le sale che programmeranno il film.
1: Il film Mio zio Jens di Brua Vahapur al cinema da giovedì 1 ottobre 2026. Un saluto e un ringraziamento a Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione. Alla prossima!
0: Alla prossima, buon cinema a tutti, grazie.

0: con Albert Bucci, direttore artistico dell'undicesima edizione del Soundscreen Film Festival a Ravenna dal 28 settembre al 4 ottobre 2026. Ben trovato.
1: Ben trovato a te, grazie Federico e grazie a tutti gli ascoltatori. 11 anni in cui abbiamo messo come fuoco centrale del nostro progetto il rapporto che c'è tra il cinema e la musica, ma io amo dire proprio tra il cinema in quanto immagine e il sonoro. Questo legame fondamentale che spesso viene dimenticato. Poi è chiaro, quando si parla di suono, il primo riferimento è quello della musica in tutte le sue versioni. Ma ci tengo proprio a precisare che noi lavoriamo su un format particolare che è quello della musica legata al cinema, anche come appunto dimensione acustica dell'esperienza del guardare un film. Un film non solo si guarda, ma si sente anche, si ascolta.
0: Come si caratterizza questa edizione?
1: Al solito partendo dai nostri eventi satelliti, che sono poi il tratto nostro più distintivo e peculiare, e anche quello che negli anni ci ha fatto riscoprire la gioia della sala proprio come evento performatico, cioè le sonorizzazioni dal vivo in sala di grandi film del cinema muto. Non ti dico che è una specie di operazione di riproposizione archeologica, perché non lo è. Noi prendiamo film muti delle origini, tra gli anni 15 e gli anni 30, e li sonorizziamo dal vivo con una band da noi scelte del panorama rock contemporaneo. In particolar modo ci tengo a ricordare le nostre quattro sonorizzazioni, tra cui il primo film di Alfred Hitchcock, The Lodger, che è un film muto del 1927, che sarà sonorizzato in sala da Paolo Spaccamonti. Poi abbiamo un grande successo del 1915, sono passati 111 anni da Assunta Spina, melodramma napoletano, regia e interpretazione della grande attrice del muto Francesca Bertini. E qui abbiamo commissionato in esclusivo una produzione con la DJ Kiran Viria, che farà una specie di hard rock neomelodico per accompagnare un film memorabile di quell'epoca. Ci aggiungiamo poi tra le sonorizzazioni Il grande bianco silenzio, un documentario degli anni 20 sulla spedizione alla conquista del Polo Sud musicato dalla band Rigolo di Ravenna, per concludere poi con The Gorilla, una commedia horror degli anni 20 americana sonorizzata dal vivo da un duo di Bologna, La sindrome dell'aceto. Il discorso musica e suono poi ovviamente rimane l'asse portante del festival, a partire dal concorso internazionale per lungometraggi, dove noi selezioniamo film da tutto il mondo in anteprima o italiana se non europea, in cui c'è questa speciale relazione appunto nella narrazione nel film tra la storia narrata, la dimensione registica e appunto l'aspetto sonoro e musicale del film. Abbiamo un film dalla Turchia sul racconto di una musicista che indaga sulla scomparsa della sorella. Abbiamo un documentario da Reggio Emilia, l'unico film italiano, Call the Cops, è un documentario road movie sulla scena del punk underground contemporaneo nell'Europa dell'Est. Abbiamo una rivisitazione del folk irlandese in Utopia Celtica, Celtic Utopia. In che modo i nuovi artisti musicisti irlandesi riscoprono il folk agganciandosi anche alle origini della loro giovane nazione come l'Irlanda. Abbiamo Spaventapasseri dall'Iran, un film fantastico in cui abbiamo sempre una musicista che parla con i morti in un cimitero armeno. Abbiamo qualcosa sulla Siria, abbiamo un documentario sul mondo underground della musica siriana in esilio a Londra e a Parigi, un documentario sulle origini musicali di San Ra, del grande jazzista San Ra. Infine la scoperta dall'Africa, dal Malawi, dai Banjo Boys, questo duo del Malawi che sta spopolando in Africa riproponendo una variante africana appunto della musica tradizionale banjo. In tutto questo poi abbiniamo anche appunto alcune opere di retrospettiva, dedichiamo qualcosa doverosamente a Francesco Cuccini che è appena scomparso, proporremo il documentario del suo maxi concerto a Bologna di 42 anni fa, era il 1984, il documentario Fra la Via Emilia e il West, proprio il live concert dell'epoca. E per restare sempre in Italia ci piace pensare a quello che succedeva nella nostra storia. In un momento storico in cui ti dicono che bisogna riscoprire la storia, bisogna sempre vedere qual è la prospettiva. La nostra prospettiva è di orgoglio, ma Italia 1966, 60 anni fa. Ci fa piacere riproporre due grandissimi film, anche famosi per la loro colonna sonora, e cioè L'Armata Brancaleone, con la colonna sonora di Carlo Rustichelli, e Blow Up di Michelangelo Antonioni, in cui le musiche furono composte dal jazzista Herbie Hancock. E per concludere, un evento speciale, un non documentario, un evento in anteprima italiana, We Are Fugazi from Washington DC, un film pseudo documentario sulla band dei Fugazi, appunto, americana.
0: Com'è stata la scelta artistica?
1: È sempre una sfida ed è sempre piacevole, nel senso che da un lato si cerca qualcosa che possa piacere sicuramente, ma dall'altro anche educante, cioè noi partiamo dal presupposto che i film devono essere belli e il criterio della bellezza e dell'interesse è ovviamente parte da chi li sceglie, da noi come staff, ma anche contemporaneamente sappiamo che non dobbiamo per forza adeguarci al pubblico, ma in qualche modo, non dico indirizzarlo, ma provare a educarlo anche alla visione di film, appunto, da tutto il mondo, da film poco noti, e soprattutto, per esempio, il riattualizzare in termini contemporanei film muti che di solito non vengono neanche considerati nella visione, riattualizzati come facciamo noi con le sonorizzazioni, con un evento dal vivo che puoi vedere solo dal vivo e non online, per esempio. Questo per noi è sempre un motivo piacevole ed è il punto di partenza della nostra direzione artistica.
0: I riferimenti web per il programma?
1: Soliti, www.soundscreen.org.
0: Undicesima edizione del Soundscreen Film Festival a Ravenna dal 28 settembre al 4 ottobre 2026. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Albert Bucci. Alla prossima.
1: Grazie, grazie a tutti. Arrivederci.

0: Con Jay Weisberg, direttore artistico della 45esima edizione delle giornate del cinema muto, Pordenone Silent Film Festival, al Teatro Verdi dal 3 al 10 ottobre 2026. Ben trovato.
1: Grazie, grazie mille. Le giornate del cinema muto è il festival più importante per i film degli archivi. Questo è la nostra 45esima edizione in cui proiettiamo i film dal 1896 fino a 1934, quindi tutto il periodo muto. E lungometraggi, cortometraggi, commedia, non-fiction, home movies, ogni tipo di film girato in quest'epoca.
0: Quanti sono i titoli in programma quest'anno?
1: Per la nostra serata d'apertura c'è un capolavoro di Douglas Fairbanks che si chiama in italiano Don X, figlio di Zorro, con una partitura scritta proprio per questo evento da un compositore musicista di Slovenia, Andrei Goricar. E la nostra serata di chiusura, il film di John Ford, Il cavallo d'acciaio. Anche quello con una partitura orchestrale di John Lansbury, ma ogni anno abbiamo vari temi che seguiamo. Quest'anno, per esempio, una delle più importanti rassegne è su Weimar senza censura, tabù e trasgressione nel cinema tedesco 1919-1920, e perché in questo piccolo periodo non c'era la censura federale in Germania. Quindi c'era una valanga di film sui temi tipo prostituzione, lussuria, Satana, tossicodipendenza, e abbiamo trovato proprio le meraviglie, praticamente perduti negli archivi, e quindi è una rassegna abbastanza forte. Ma c'è anche, per esempio, il secondo capitolo della nostra rassegna sull'Italia Almirante Manzini, l'attrice importantissima qui in Italia, con il nuovo restauro di un film di Gogolo, che è basato su un poema buffonesco di Sam Benelli. C'è anche un programma del cinema giapponese con i benchi. I benchi sono i narratori tradizionali in Giappone, e quest'anno con noi avremo tre benchi provenienti dal Giappone insieme con tre musicisti giapponesi. Quindi c'è un sacco di cose, un sacco di scoperte.
0: Da dove provengono i materiali?
1: Tutti gli archivi nel mondo, dal Giappone al Brasile, la Cinémathèque Française a Parigi, British Film Institute a Londra, Library of Congress a Washington DC, negli Stati Uniti, Australia anche.
0: Chi sono i musicisti e le musiciste che suoneranno i film dal vivo?
1: Ogni anno abbiamo 10 musicisti che sono i top per l'accompagnamento musicale per cinema muto. E in più c'è, come ho già menzionato, tre musicisti giapponesi per i film giapponesi. Quest'anno c'è una rassegna sulla Spagna, per cui abbiamo due gruppi spagnoli, musicisti spagnoli. Per me è sempre importante che la musica segua i ritmi dei film, ma non in un modo legato solo a questo periodo. Quindi per me non è giusto avere la musica esattamente come nel 1920. Ci vuole qualcosa tradizionale, sì, per il film tradizionale, ma non in un modo old fashioned.
0: Come saranno strutturate le giornate?
1: Abbiamo proiezioni che cominciano dalle 9 della mattina fino a più o meno mezzanotte ogni giorno, e ogni giorno c'è film con vari temi, come ho già menzionato, Weimar, Giappone, Spagna. Quest'anno c'è anche un programma sull'avanguardia ceca, per esempio, di Cecoslovacchia. Quindi ogni giorno c'è vari film.
0: I riferimenti internet per il programma?
1: www.giornatedelcinemamuto.it, e anche in streaming, come dalla pandemia, c'è una sezione disponibile online, streaming, Trap My Movies. Quindi 11 puntate durante il festival, ogni film disponibile per 48 ore.
0: 45esima edizione delle giornate del cinema muto, Pordenone Silent Film Festival al Teatro Verdi dal 3 al 10 ottobre 2026. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Jay Weisberg. Alla prossima!
1: Grazie, a presto.

0: con Lucio Scarpa di Kublai Film per presentare il documentario Caravaggio di David Bickerstaff e Phil Grabsky al cinema da domenica 4 ottobre 2026. Ben trovato.
1: Grazie, molto piacere di essere ospite da te. Fa sempre piacere quando si parla di cinema, soprattutto del cinema documentario che è abbastanza di nicchia, non così discusso sui quotidiani, sulle riviste. Questo è un documentario su Caravaggio fatto da Seventh Art Production, che è casa di produzione inglese specializzata nel documentario d'arte, che ha creato la collana Exhibition on Screen. L'idea di base di tutta la collana è di riprendere le grandi mostre che vengono fatte periodicamente in tutto il mondo sui principali artisti della storia e costruire intorno alla mostra un documentario biografico. Loro lo fanno da anni, sono usciti tanti film anche in Italia loro gli anni scorsi e quest'anno abbiamo il piacere di distribuirli noi. Questo ha avuto recensioni ottime in Inghilterra, è considerato il documentario più completo ed esaustivo su Caravaggio, che ha già avuto altre opere su di lui, ma questa volta grazie a una grande mostra che c'è stata a Londra, sono riusciti a riprendere tutti i principali capolavori suoi che erano raccolti in quell'occasione.
0: Di questi due registi cosa sappiamo?
1: Phil Grabsky, che è anche il produttore e la mente creativa di tutta questa collana di documentari, è inglese e ha un curriculum di decine di documentari d'arte che hanno girato in tutto il mondo. Lui è molto bravo sia come regista che come produttore e ha creato negli anni una rete distributiva capillare in tutti i paesi. Da quest'anno si è affidato a noi di Kublai Film, perché lo abbiamo conosciuto in occasione di altri lavori. Diciamo che c'è una piccola nicchia, un piccolo gruppo di produttori di documentari d'arte che si ritrova nei vari festival in giro per il mondo e conoscendosi si è fatta anche amicizia.
0: Che struttura ha il documentario?
1: È un documentario classico, ma basato su due livelli. Uno è il tipico documentario che mostra le opere d'arte, andando ad esplorare i dettagli, che è la cosa che ci piace di più di raccontare l'arte al cinema, che si possono vedere delle cose che a occhio nudo un visitatore di una mostra o di un luogo di esposizione non può vedere perché si entra proprio nel piccolo particolare, il tutto spiegato da interviste a grossi esperti internazionali. Più questa volta c'è anche una parte di fiction con un attore che interpreta Caravaggio che si racconta in prima persona, che è cosa che non è usuale nel documentario, ma aggiungere un po' di fiction rende più accattivante la visione per lo spettatore.
0: Che percorso ha avuto il documentario all'estero tra festival e sale cinematografiche?
1: Ha avuto un bel percorso di festival in quelli specializzati nel documentario, soprattutto d'arte. Sono stato in selezione ufficiale al FIFA a Montreal, che sicuramente è il festival d'arte più prestigioso al mondo. Ha vinto un premio alla regia al Master of Art Film Festival e ha partecipato a altri festival come Vancouver, Chichester. Caravaggio è già uscito in sala in diversi territori, ovviamente partendo dall'Inghilterra, ma è uscito già in Francia, Repubblica Ceca, Ungheria, Corea, Polonia, Slovacchia, Spagna. Perché
0: Che uscita sarà in Italia?
1: gli esercenti decidono il mercoledì la programmazione della settimana, quindi siamo ancora in attesa di conferme definitive, però saremo presenti di sicuro in tutte le città principali, perché ad esempio a Roma siamo anche in tre sale diverse. Poi siamo a Milano e altre città lombarde come Bergamo, Mantova, Lodi, poi le altre città importanti per il cinema che non sempre coincidono con le più grandi, ad esempio Bologna, Ferrara, Rimini, Emilia-Romagna. Abbiamo diverse sale ovviamente nel Triveneto dove abbiamo la base e siamo a Udine, a Trieste dove ci sono dei cinema bellissimi, anche a Pordenone, a Cinema Zero, che è un'altra sala che lavora bene qui a Venezia, ovviamente che noi siamo veneziani di origine, giochiamo in casa, Però arriviamo anche in altre regioni come in Puglia, in Sicilia. Sul sito abbiamo pubblicato l'elenco delle sale in aggiornamento, perché ogni giorno se ne aggiungono 5-10 e immaginiamo che la prossima settimana arriverà una buttata parecchio importante, perché tante sale sono ancora incerte se programmarlo, perché comunque non chiediamo una proiezione singola, ma di garantire 3 giorni con più di una proiezione al giorno, in modo da coprire tutti gli spettatori interessati. Come distributori abbiamo fatto una scelta, cioè lavorare sulle sale di qualità, specializzate in cinema da sé, che hanno l'abitudine a programmare anche documentari, eventi, e soprattutto sono delle sale che da anni hanno capito in anticipo sui tempi che devono lavorare su costruirsi un proprio pubblico e soddisfarlo con i gusti che ha il pubblico, che spesso coincidono con quelli risarcenti, perché ci sono delle realtà in città più piccole, come ad esempio il Cinema Edera di Treviso, che hanno 2-3 sale piene tutti i giorni con una programmazione di film di qualità. Quindi abbiamo evitato le grandi catene che puntano sul blockbuster e hanno un pubblico che non è abituato al documentario, che abbiamo visto in passato che i risultati erano mediocri, e puntato su quelle sale che garantiscono di avere un pubblico che è pronto per recepire questo tipo di documentario. Questo documentario è la prima uscita di una stagione che abbiamo programmato quest'anno. L'abbiamo chiamato I Grandi Maestri perché vuole essere una stagione non solo sulla pittura, ma sui grandi maestri di tutte le arti. Ad esempio, la seconda uscita a novembre sarà Werner Herzog Radical Dreamer, documentario sul grande maestro regista Werner Herzog. Poi avremo Frida Kahlo e Turner & Constable, sempre sulla pittura. E a marzo un documentario su Michael Ende, si intitola Una storia infinita, che è un documentario sullo scrittore da cui è stato tratto qualche film che è molto conosciuto. Questa stagione nasce perché noi nasciamo come produttori e siamo diventati distributori nel tempo, ma abbiamo visto che negli ultimi anni c'erano sempre meno usciti dei documentari d'arte, che invece hanno un pubblico affezionato, perché quando abbiamo programmato delle cose noi in autodistribuzione, ai primi tentativi da distributore, abbiamo visto che il pubblico risponde bene, sia come numeri che come soddisfazione, perché caratteristica mia e del mio socio Marco Caberlotto è che sia da produttori che da distributori ci piace accompagnare di persona i film in sala. Ne giriamo parecchio perché ci piace avere il rapporto con il pubblico e sentire anche i commenti a caldo a fine proiezione per prendere le misure per produzioni e distribuzioni successive.
0: Diamo i riferimenti internet del sito della Kublai?
1: www.kublaifilm.it, scritto con la K e la I normale, perché approfitto per dire che nasce da Kublai Khan, perché volevamo un legame con Venezia, da dove siamo partiti.
0: Il documentario Caravaggio di David Bickerstaff e Phil Grabsky al cinema da domenica 4 ottobre 2026. Un saluto e un ringraziamento a Lucio Scarpa di Kublai Film, che distribuisce. Alla prossima!
1: Grazie a te.

0: Il regista Massimiliano Battistella sul suo documentario Dom, di nuovo al cinema da domenica 4 ottobre 2026.
1: Ben trovato.
2: Grazie, grazie. È un film documentario che racconta le vicende di una ragazza bosniaca, oggi madre, che vive a Rimini e che venne in Italia nel luglio del 92 in seguito a uno sradicamento. Venne con un convoglio umanitario insieme ad altri 67 bambini che furono accolti in Romagna e venivano appunto dalla Sarajevo assediata, dall'orfanotrofio di Don Biela, via di Sarajevo appunto. E Mirela oggi sente la necessità di ritornare in Bosnia per riconnettersi alle sue radici. E quindi è un film documentario che segue questo flusso emotivo, questo grande viaggio di ritorno dopo tanti anni.
1: Come nasce?
2: Da un incontro quasi casuale, frutto di perlustrazioni, ricerche, in un momento in cui stavo scrivendo una sceneggiatura per un film di finzione sulla tematica della maternità e della perdita, e proprio facendo quelle ricerche sono venuto a conoscenza della storia dei bambini di Don Bielave e ho conosciuto Mirela in un incontro casuale. Quell'incontro mi ha portato a ribaltare il punto di vista e a quasi innamorarmi della sua connessione alla vita, e quindi in quel momento poi ho valutato e deciso di seguire il suo sguardo e di fare di quel film lì che stavo scrivendo un film documentario che potesse essere legato proprio alla sua esperienza.
1: Ci racconti di questo ribaltamento di prospettiva?
2: È un ribaltamento emotivo, non è stato studiato a tavolino, io ho solo seguito un flusso e un incontro. Poi, essendo anche una persona molto emotiva, mi sono lasciato coinvolgere da quello che ho sentito in quel momento e dalla anche forza di questa donna che dal primo incontro mi ha quasi stregato con la sua esperienza, con il suo vissuto. E lì, in quel momento, lei effettivamente mi stava raccontando tutto quello che forse stavo cercando in astratto. E quindi probabilmente quel ribaltamento è venuto anche per questo motivo.
1: Com'è stata la lavorazione?
2: Molto divertente, ma anche molto complessa. Divertente perché effettivamente si è creato un grandissimo rapporto di amicizia e di stima sia tra me e Mirela, la protagonista, che con tutta la piccola troupe che ha supportato le riprese. E nello stesso tempo è stata estremamente complessa sia da un punto di vista emotivo sia anche da un punto di vista tecnico, perché di fatto non c'era una sceneggiatura vera e propria, ma seguivamo un flusso emotivo, questa necessità di tornare alle origini di un proprio vissuto, e quindi si cercava di contenere ma di stare anche molto in ascolto di quello che stava accadendo, per cui posso dire quasi che è come se il film effettivamente sia stato una sorta di punta di un iceberg, perché poi la complessità delle relazioni e la bellezza poi delle relazioni che la compongono è stato molto più pregnante, ecco.
1: Per te che esperienza è stata?
2: Per me è stata un'esperienza di crescita a livello personale, al di là di una linea cinematografica, proprio di crescita e maturazione, forse, chissà.
1: Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
2: Il sito della produzione italiana, Kama Production, credo anche sulla loro pagina Instagram. E poi ci sono anche riferimenti dei coproduttori bosniaci, che sono il MES di Sarajevo, di Nihad Krisevljakovic, e del Method di Ivana Cekovic-Bajrovic, sempre nelle loro pagine web e social.
1: Il titolo?
2: Il titolo deriva da Dom Bielave, che è il nome dell'orfanotrofio di Sarajevo. Ma poi in bosniaco Dom ha una radice che significa casa, nel senso di madre terra, Bosnia, ma casa anche Rimini, ecco, in questo senso c'ha un duplice significato.
1: Alla prossima!
2: Grazie, a voi!
0: Il regista Massimiliano Battistella sul suo documentario Dom, di nuovo al cinema da domenica 4 ottobre 2026.

0: con Annalisa Lanterno, direttrice della settima edizione del Job Film Days a Torino dal 6 all'11 ottobre 2026. Ben trovata.
1: Bene, piacere, un saluto. Job Film Days è un festival su cinema e lavoro. Nasce nel 2020 in pieno Covid, poi ci sono 6 giornate in 15 luoghi della città, 5 cinema più altri luoghi, università, associazioni, centri culturali. È una rassegna in cui ricerchiamo e presentiamo i film attuali di qualità a livello internazionale sul tema del lavoro. Lavoro con uno sguardo molto ampio, nel senso che il lavoro dei giovani, il lavoro di chi non è più giovane, le difficoltà che ci sono oggi, il non lavoro, la ricerca del lavoro, le angosce dei giovani che cercano il lavoro che devasta l'ambiente, le donne, il lavoro, insomma lo sguardo è veramente molto molto ampio. Presentiamo circa 60 film tra cortometraggi e lungometraggi, il livello appunto è internazionale, abbiamo 2 concorsi, uno per lungometraggi a livello internazionale sui temi del lavoro, anche qua con uno sguardo molto ampio, ovviamente ricerchiamo film anche dal punto di vista tecnico, insomma un po' particolari, originali, quindi è una rassegna molto importante perché ci dà uno sguardo proprio sulle visioni attuali del mondo del lavoro. L'altro concorso invece è un concorso per registi under 40 a livello europeo, dove ricerchiamo film che maggiormente guardano al mondo dei giovani, quindi al mondo dei cambiamenti del lavoro, che ci dà uno sguardo dei giovani registi a livello europeo. E qui presenteremo 12 cortometraggi, anche qui di diversi paesi. Il concorso lungometraggi sono 7 lungometraggi, anche qui di vari paesi. Poi abbiamo delle sezioni fuori concorso e qui quest'anno presentiamo 3 film accompagnati da un altro film che presenteremo negli eventi del festival sul cinema, sul lavoro della Corea del Sud. La Corea del Sud è un paese che oggi dal punto di vista cinematografico molto molto interessante, con dei registi di vario. Beh, qui noi abbiamo cercato alcune film degli ultimissimi anni ed è molto interessante questo sguardo sul lavoro della Corea del Sud, perché ci presenta queste contraddizioni, queste difficoltà che ci sono, questo capitalismo che spaventa, si scontra con le esigenze delle persone, quindi sicuramente uno sguardo molto interessante su questo paese. Abbiamo anche poi una rassegna che si chiama La Lunga Marcia, una sezione con dei film restaurati storici italiani, quest'anno in collaborazione con la Cineteca Nazionale, e poi avremo il piacere di ospitare Fabrizio Gifuni sul lavoro dell'attore, perché tra i vari obiettivi del festival c'è sicuramente anche di guardare il mondo artistico, il mondo del cinema, il mondo del teatro, insomma questo settore del mondo del lavoro, quindi con lui affronteremo il lavoro attoriale sia nel cinema e nel teatro. Sicuramente Gifuni tra più qualificati per parlare di questo, perché lavora in questi vari ambiti, ha una sensibilità, un'attenzione a questo tema molto alta. Quindi ospiteremo lui, che presenterà poi il film successivo, un film che per la prima volta va in sala, perché è un film che è nato per la TV prima che la notte, e quindi avremo con lui questo omaggio, insomma, nel pomeriggio di sabato 10. Poi abbiamo gli eventi speciali. Allora, gli eventi speciali sono una caratteristica importante del festival, perché sono organizzati con alcuni dei partner del festival. Ecco, il nostro festival ha un altissimo numero di partner, quest'anno sono 73. I partner sono enti pubblici, associazioni, in realtà partiamo dal Museo Nazionale del Cinema per arrivare alle associazioni che operano sul territorio, gli ordini professionali, è veramente un lungo elenco, che rappresentano appunto i 2 mondi che noi con il festival vogliamo incontrare, vogliamo celebrare, il mondo del cinema e del lavoro. Quindi qui abbiamo diversi eventi, cito quest'anno la partnership con l'Ordine dei giornalisti del Piemonte, con cui abbiamo organizzato una mostra di fotoreporter piemontesi di fotografie sul tema del lavoro e presenteremo in anteprima italiana un film del regista svizzero Edgar Hagen sul giornalista tedesco Ulrich Tegner, che ha lavorato per anni in Medio Oriente e quindi ritorna in questi luoghi, ci racconta la sua esperienza del lavoro in Medio Oriente e i cambiamenti che negli anni sono avvenuti. Avremo con l'Ordine degli Avvocati e Magistratura Democratica un evento con un film di una regista svizzera indiana che ci racconta di un tribunale a tutela delle donne a Mumbai, il primo tribunale islamico femminile, e quindi anche qui sarà presente la regista. Ovviamente ospitiamo diversi registi e registe dei film, e questo per citare alcuni, cito ancora Le Journal de Femme de Chambre, che è l'ultimo film di Radu Jude che è stato presentato a Cannes quest'anno. Gli eventi speciali sono veramente un mondo a sé. Ovviamente i nostri film sono sempre film recentissimi, l'anno del festival, quindi quest'anno 2026 e 2025, con questo sguardo di cui ho già parlato sul passato, ma la gran parte sono film recentissimi. Il focus sulla guerra è presente nel festival, peraltro il cinema in questi ultimi anni ovviamente ha parlato molto di guerra, e anche noi presenteremo due film, uno sulla guerra in Ucraina attraverso la visione di due giovani donne ucraine paramediche che sono impegnate a salvare militari feriti al fronte, e American Doctor, un film degli Stati Uniti che ci racconta di tre medici americani, israeliani, palestinesi, pakistani, che fanno attività di volontariato a Gaza e parallelamente nel loro paese, negli Stati Uniti, conducono le battaglie a vari livelli, compreso il Senato, per sostenere quella difesa, insomma, del popolo palestinese. Quindi, come potete vedere, c'è veramente uno sguardo molto molto ampio sul lavoro oggi. E aggiungo ancora che noi, parallelamente al cinema, che ovviamente è l'elemento cruciale del festival, organizziamo anche eventi paralleli dedicati ad altri settori artistici, sempre sul mondo del lavoro. Quindi avremo questa mostra con l'Ordine dei giornalisti, avremo un'altra mostra di un fotografo milanese che ci racconta la fonderia in India, uno spettacolo teatrale sul lavoro delle attrici, delle divine, dei grandi nomi del cinema. Insomma, anche qui vogliamo intrecciare il cinema con altre forme artistiche, ecco, quindi sempre sul focus del lavoro.
0: I riferimenti web per il programma?
1: Il sito è www.jobfilmdays.org, e aggiungo anche che noi una selezione dei film in concorso e alcuni film non in concorso li presenteremo anche su My Movies One. Quindi noi vogliamo privilegiare la sala, ma ovviamente è importante che questi film siano visti anche non solo a Torino, e quindi aprirà dal 6 in poi per 5 giorni, cioè i film presentati in sala e selezionati per il web saranno visibili da dopo la proiezione in sala per 5 giorni, quindi offriamo anche questa possibilità, insomma, che ci fa molto molto piacere.
0: Settima edizione del Job Film Days a Torino dal 6 all'11 ottobre 2026. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice Annalisa Lantermo. Alla prossima.
1: Grazie a voi, un saluto a tutte e tutti.

0: con Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon per presentare il loro documentario Mandi Fradis, Friuli 1976-2026 al cinema da mercoledì 7 ottobre 2026. Bentrovati!
1: Ciao, ciao! Questo è un documentario, ma non è il solito documentario sul terremoto del Friuli. Vuole essere in realtà il racconto dell'esperienza delle persone che hanno vissuto quei momenti drammatici, sia per quanto riguarda i civili, sia per quanto riguarda chi era in servizio di leva, quindi si è trovato coinvolto in quell'evento. E abbiamo coinvolto anche tante persone che sono partite volontarie nei mesi successivi per dare una mano a ricostruire quello che sembrava un Friuli distrutto e pronto a scomparire, insomma.
0: Come nasce il progetto?
2: Nasce da un'esigenza che abbiamo avuto conoscendo la storia, essendo vicini di casa, diciamo, del Friuli. Dai nostri genitori l'abbiamo sempre sentito raccontare come un grande momento di unità nazionale. Quindi siamo andati un attimo a scoprire queste storie, questi racconti, e abbiamo ritenuto necessario recuperare quello che è stato definito il miracolo Friuli, che non è solo da un punto di vista di ricostruzione eccellente, cioè un'eccellenza nella ricostruzione, ma è stata soprattutto la grande capacità di quella generazione di sapersi aiutare, di mettere come principio, come parola d'ordine, la parola fratello. Tutti si sono uniti, tutti si sono aiutati, ci sono state mobilitazioni da tutta Italia, da tutto il mondo, vorrei dire, per i friulani, ma soprattutto c'è stato un grande esempio di solidarietà. Gente che banalmente ha rinunciato alle proprie ferie estive per andare a dare una mano a chi era nel bisogno.
0: Che struttura avete voluto dargli?
1: Sono state intervistate 47 persone, tra queste a fare la conduzione tra le varie storie personali che vengono raccontate c'è la figura di Toni Capuozzo che ci conduce all'interno di questi racconti e di un momento storico. Quello che abbiamo cercato di fare è di restituire questo racconto con tante voci, riportandole come se fosse un'unica sola voce. Quindi le esperienze delle varie persone si intrecciano in un modo tale che sembra quasi che raccontarle sia una persona sola. Il messaggio che volevamo dare era appunto quello che le esperienze possono essere diverse, ma quando gli obiettivi, gli intenti e le sofferenze e le gioie anche sono comuni, si diventa una cosa sola. Un po' il titolo rimanda anche a questo spirito perché Mandi Fradis è una frase che veniva detta quando c'erano gli avvicendamenti nei vari campi di lavoro per la ricostruzione alpini e i friulani salutavano questi volontari proprio con il Mandi Fradis, che voleva dire non solo ciao fratello, ma ti metto nelle mani di Dio. Quindi era proprio un coinvolgimento a tutto tondo e abbiamo cercato di riportare questo senso di unione anche attraverso il racconto delle storie.
0: Che esperienza è stata per voi?
2: Molto, molto, molto difficile a tratti, ha messo alla prova anche la commozione nel vero senso della parola, perché rivedere negli occhi dei protagonisti dopo 50 anni scendere delle lacrime o ricordarsi degli episodi che hanno segnato per sempre la loro vita, umanamente è molto, molto, molto difficile. Soprattutto è stata un'esperienza che ci ha fatto capire che spesso e volentieri nella vita di tutti i giorni mettiamo e diamo importanza a dei problemi che non sono realmente dei problemi. Perdere tutto, magari da anziani, come è capitato a tanti di loro nel Friuli, perdere un'intera famiglia, perdere un lavoro, perdere tutto, e sentirlo raccontare e vedere che comunque con l'aiuto di altre persone, con la dignità di saper chiedere aiuto, si può cominciare a ripartire, ti ridà una dimensione della vita, insomma, ti fa riflettere su tante cose, e almeno parlo per me, siamo tornati a casa con una visione completamente diversa.
0: Che tipo di distribuzione avete pensato?
1: Una distribuzione con proiezioni evento che in tutta Italia coinvolgeranno le comunità e le associazioni e le sezioni dell'Associazione Nazionale Alpini, proprio perché chi era in Friuli o chi è venuto in Friuli per aiutare è arrivato un po' da tutta Italia. E quindi nelle sale cinema italiane si cercherà di restituire anche l'esperienza di molti altri che per esigenze narrative non sono stati coinvolti direttamente nelle interviste del documentario, ma che sono esperienze che vale la pena di raccontare e di trasmettere, perché questa è un po' la funzione che ha per noi anche in ricordo di questi eventi ed è importantissimo. Quindi nelle sale cinema non si vedrà solo un documentario, si cercherà di far vivere un'esperienza, di far conoscere concretamente con chi era lì e con chi è andato lì ad aiutare cosa è stato il terremoto del Friuli.
0: Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
2: Sulla nostra pagina web che è cineblend.it oppure sui nostri profili social, sempre Cineblend, dove costantemente aggiorneremo sia le date di proiezione a evento, come diceva Giorgia, sia eventuali chicche e curiosità che un po' alla volta faremo uscire per intrattenere anche il pubblico del web.
0: Che memoria c'è di quella tragedia oggi?
1: È una memoria che è viva. È una memoria che a 50 anni ci è sembrato di sentire il racconto di qualcuno che ha vissuto un'esperienza 5 minuti prima. La cosa particolare che ci ha veramente colpito è che ci è stato detto anche da chi ha già avuto l'occasione di vederlo in anteprima, questo documentario, in molti casi si ha la percezione che sia il racconto di qualcosa che si rivede ad occhi aperti. Noi abbiamo fatto queste interviste a Gemona del Friuli. Qualcuno degli intervistati era 50 anni che non tornava in quei territori e quindi si percepisce tutta l'emozione come se il tempo non fosse mai trascorso. Quell'esperienza ha segnato profondamente dei ragazzi di 20-22 anni che erano in servizio di leva, ha segnato profondamente la popolazione che viveva in quei territori, ma ha segnato profondamente anche, come diceva prima Manuel, tanti anziani. Quindi è un'esperienza che è molto viva e il loro racconto ha arricchito umanamente, perché ci si accorge che quando passa il dolore si torna a vivere e si torna ad essere se stessi, a rivolere una propria città. Ecco, quello che ci ha insegnato questa vicenda è che la ricostruzione ha avuto un valore importante anche perché si è cercato di ricostruire dov'era e com'era, e un po' questo è stato fatto anche con la ricostruzione del morale delle persone.
0: Il documentario Mandi Fradis, Friuli 1976-2026, al cinema da mercoledì 7 ottobre 2026. Un saluto e un ringraziamento ai registi Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon. Alla prossima!
1: Alla prossima, grazie!

0: con Andrea Paco Mariani di OpenDDB, distribuzioni dal basso, per le novità della rete di produzioni indipendenti. Ben trovato!
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, è sempre un piacere tornare con voi a raccontarvi alcuni pezzetti di quello che ogni mese proviamo a proporre a livello di distribuzione di cinema indipendenti in streaming e negli spazi culturali e sociali. Dal punto di vista delle proiezioni delle uscite sala, oltre che i film già in questo mese abbiamo avuto modo di raccontarvi e che sono tuttora in tournée, da Con la pioggia dentro, il biopic su Giorgio Canali, a Sarajevo Safari, a Distruzione pubblica, The Cost of Grow e tanto altro. E, come abbiamo avuto il piacere l'ultima volta di dirvi, accennarvi, è uscito nelle sale anche With Hasan in Gaza di Kamal al-Jafari, spero di averlo detto bene, regista Gazawi, di cui appunto abbiamo avuto modo di raccontarvi la volta scorsa, e nelle sale italiane e negli spazi culturali e sociali da un paio di settimane, e vi invitiamo a intercettare il film nel proprio comunità o quartiere o città di riferimento. Come sapete bene, purtroppo l'attenzione sulla Palestina è ancora molto forte, dico purtroppo non per l'attenzione chiaramente di tutti noi, ma perché evidentemente la situazione è ancora molto drammatica in realtà sia in West Bank che a Gaza, e questo film è davvero un film molto bello che appunto vi consigliamo caldamente di vedere, sempre solo sotto l'ottica di come il cinema documentario indipendente può aiutarci a comporre le nostre contronarrazioni rispetto a quella dominante, soprattutto in questo momento dove c'è tuttora in corso un genocidio. Abbiamo annunciato anche la nuova uscita a sala dal 20 ottobre 2026, si chiama Il labirinto, per la regia di Alberto Gemmi. È un film molto particolare, è interamente ambientato nel cimitero militare tedesco della Futa, non lontanissimo da Bologna. È un cimitero monumentale dove sono sepolti 30.000 soldati, e attraverso un racconto che è anche estremamente visivo, perché ovviamente parliamo di memoria storica in questo caso, quindi mostrando non solo da un punto di vista proprio architettonico la particolarità di questo cimitero, una casa che si chiama Il labirinto e già evoca in parte il racconto. Chiaramente l'autore e anche la produzione della Tecla Films hanno scelto di raccontare questa storia, o ancora meglio le biografie dove possibile delle persone sepolte, perché poi spesso parliamo di tombe anonime o addirittura l'anonimato di queste tombe in qualche maniera, in una chiave assolutamente contemporanea dove eventi di guerra sono tornati a soffiare prepotentemente un po' dappertutto, e dove probabilmente, mi viene da dire, anche in questa dimensione molto sterilizzata della comunicazione contemporanea, dei social network, eccetera, si fa fatica a mettere a fuoco che tutto quello che purtroppo è, significa e porta a livello di dramma umano il conflitto inteso proprio come momento di violenza e di rottura istituzionale. È un film molto particolare, ma riteniamo che sia a modo suo il momento opportuno per aiutarlo a essere visto da più persone possibili, e appunto dal 20 ottobre sarà nelle sale italiane e si potranno anche organizzare delle proiezioni negli spazi culturali contattandoci. Dal punto di vista invece delle uscite streaming vi segnaliamo due cose su tutte. La prima è che Distruzione pubblica, che ha avuto una enorme diffusione nelle sale, negli spazi, di cui abbiamo avuto già modo di chiacchierare nei mesi scorsi, arriva finalmente in streaming, sempre su OpenDDB, e abbiamo annunciato anche le uscite di ottobre, di cui parleremo tra un mesetto con molto piacere in telefonata, ma vi segnalo che sarà un ottobre molto denso di uscite. Inizieremo con Taranto chiama di Rosy Battaglia, che appunto già dal titolo si capisce, tocca la vertenza contemporanea tutt'oggi della vicenda dell'Ilva di Taranto, e chiuderemo con Radio Solere il 26 ottobre, con altri film in mezzo ovviamente durante il mese, film che abbiamo distribuito a partire dall'anno scorso nelle sale italiane, un film veramente molto bello.

0: iniziato a settembre con Guidazzani in Gaza, un rapporto di collaborazione stabile col Cineteatro Baretti di Torino. E siamo molto contenti ovviamente, perché significa anche in qualche maniera costruire delle relazioni stabili in altre città, con altre comunità e con altri cinema. Tutto questo e molto altro, perché ovviamente, come sapete bene, le uscite di OpenDB sono almeno 7-8 uscite al mese, lo trovate sul nostro catalogo e sulla nostra piattaforma opendb.it.
1: Le novità della piattaforma OpenDDB Distribuzioni dal Basso. Un saluto e un ringraziamento ad Andrea Paco Mariani. Alla prossima!
0: A presto, grazie mille!
2: Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

Fuck this one up.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

loro vanno in una, a un certo punto vedono un mucchio selvaggio, vedono giù la testa e vanno in una, in un posto dove vendono materiale militare, sì, e comprano questi trench verdi lunghi, larghi, dove possono tranquillamente nascondere le spranghe all'interno, e si vestono tutti così, sono tutti vestiti di verde, hanno le spranghe, alcuni hanno i Ray-Ban confiscati durante i cucchini contro i sambabilini, e hanno una presenza, al posto di cantare Lotta Continua, loro cantavano Shon Shon.

0: noi ci chiamavano la banda Bellini, perché ci consideravano una ciurmaglia di poveracci che si divertivano a tirare i sassi e a spaccare le vetrine. Perché noi eravamo dei poveracci, noi non avevamo il DNA, non avevamo il papà che faceva gli avvocati, il nonno che era stato deputato, l'architetto che tutto sommato era amico di famiglia e aveva ristrutturato il castello Sforzesco. Noi eravamo dei poveri ragazzotti. Come ci potevamo permettere di prendere delle iniziative politiche, di scendere in piazza da soli? Ma come potevamo essere così? Eravamo dei poveracci, la banda Bellini.
1: E forse è stata la luce di una giornata milanese d'inverno, brutta, di una via anche se in centrale poco illuminata. È stata queste mascherine da pazzi di questi 50-40 ragazzi. Forse loro non sapevano che dietro non c'era nessuno. Comunque sia, al contatto non ci siamo arrivati, perché i poliziotti e i carabinieri sono scappati. E noi ci siamo voltati e vi giuro, dietro c'era tutto il corteo.
0: Elvezio era alto, lui aveva 17 anni, era olimpionico di lancio del peso, era veramente un Ercole, è quello che lanciava il San Pietrino, ma è vera sta storia. E mi ricordo ancora questa prima manifestazione in una piccola piazza del centro. Elvezio Rossi usciva, c'erano gli schieramenti della polizia e dei compagni, usciva, c'era un silenzio di tomba, lui prendeva il braccio e poi lanciava. E tutti guardavano, anche i poliziotti guardavano. E poi, boom! Clock! E poi gli applausi. E lui. E invece rientrava così, alzando le mani.

0: Noi volevamo stare meglio, vivere meglio, mangiare, vivere, bere, scopare, essere liberi più di prima. Questo è stato il mio 68.
1: Sono voluti più di 10 anni per battere questa nuova figura operaio. Con le sue lotte radicali aveva messo in discussione il sistema della fabbrica, della produzione e del lavoro.
0: Certo che non avevamo la fabbrica di riferimento, ma nessuno di noi voleva andare agli innocenti. A morire agli innocenti ci andavano gli altri, i nonni, i nostri padri. Noi non volevamo andare all'innocente. Forse aveva ragione il movimento trentesco, noi non eravamo comunisti. Certo, se il comunismo è andare agli innocenti, io non sono comunista.

0: Vai.
1: Pronto?
2: No, oggi sto accelerando, non so, fai come ti fai.
3: Ci siamo, aspetta.

0: bagno.
1: Per me è un americano decaffeinato.
2: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
0: Dov'è il bagno?
3: 5 caffè.
4: Un toast non tostato.
1: Uno spritz senza ghiaccio.
0: Dov'è il bagno?
2: Un ghiaccio senza spritz.
3: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
0: Come il bagno?
5: Chiacchiera al bar, 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
3: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
6: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
5: La radio oltre la radio. Il bar.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute, un par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

0: Mari, Mari, Victor, l'amien ben trovato. Ti sento malissimo, poi mi dicono che quel microfono funziona. Io, guarda, smanetta un po' quel cavo. Cioè, cioè, quando io proprio non so più, veramente, infatti, sto invecchiando, ma direi che il presente non mi pare che funziona, perché io sto qua dal 92, se dico che un microfono funziona male, non basta fare una prova e vedere che funziona bene. Anche questi buchi neri vi
1: prendiamo questo?
0: Vai, spostati, lo sgabello, che bello fare tutte queste cose in diretta dopo un fantastico buco nero di qualche secondo. Questa sì che è fare radio. Allora salutiamoci, così io intanto poi se sistemiamo veramente, perché qua mi sembra un inizio tutto in salita e io non ho più l'età per iniziare in salita, anche perché una radio come questa secondo me dovrebbe essere ben spianata per tutte e tutti. Voglio vedere chi viene dopo che stava imparando, vabbè, tanto ormai già so polemica, no, non so polemica, so quelle cagazzi che servono, perché qua mi pare che il presente non sta andando tanto bene. Quindi vabbè, viva le rompicoglioni come me. Mari, Mari con Pucce.
1: Su lei mi faccia tu, come stai oggi?
0: Diciamo che poteva andare meglio, è stata una giornata tutta un po'... posso dire, ho visto questa scena, insomma, mi è toccato andare giusto al telefono, quindi come succede a molti di noi, captiamo quella grande piazza dove una volta si andava a comprare i vestiti da sposa, invece oggi ci si va a comprare i telefoni e ad aggiustarli. In particolare io tifo Pakistan sulla Cina, che ormai mi sembrano proprio delle nuove manager, queste un po' tipo Milano da bere, e quindi mi sono andate un po'. Invece io ho beccato il mio ingegnere pakistano, che con 40 euro mi risolve tutti i problemi di questi telefoni che io odio, visto che sono cresciuta con due sorelle femmine, pure col duplex, minigonne corte, eppure siamo tre donne affidabili. Ma come abbiamo fatto? Ecco, secondo me questa domanda è più universale, nel senso che secondo me più tecnologia, meno intelligenza, proprio ragionamento all'indietro. Di botto sono arrivati i cellulari e invece di ragionare per ampliare le nostre capacità, si ragiona perché la tecnologia sopperisca alla nostra fatica di usare la nostra intelligenza. E questa cosa per me è perdente, vuol dire che già siamo un pezzo avanti nell'allegrosi, ma come vedi oggi per me è una giornata difficile.
1: Dai,
0: tanto va bene, infatti, anche perché come sempre non ci possiamo lamentare, già che siamo qua a trasmettere.
1: Sì, è così, perché
0: a Piazza Vittorio c'erano otto guardi, guardie della finanza con due cani che sono stati chiusi in macchina tipo un'ora e mezza, finché io gli ho detto scusate, ma qua dentro ci sono dei cani? Ma ve l'hanno detto che i cani respirano? Allora uno si è sentito un po', siccome io so sempre questa vocina sottovoce, ha tirato fuori il cane e fermavano due studenti, penso usciti dal loro terzo giorno di scuola, che forse ci avranno avuto 17 anni, forse il primo anno del liceo, meno dei 17, e chiaramente gli facevano annusare fin dentro le mutande da questi cani che continuavano a scodinzolargli, perché evidentemente questi ragazzini non avevano niente, che chiaramente questi sono i grandi narcotrafficanti della nostra città. E poi sono entrata dentro al giardino e c'erano tipo 17 poliziotti che sembrava che stessero a farla un po' la sfilata Milano Moda, e invece poi più eri scuro più ti fermavano numerosi, più eri chiaro più ti fermava anche uno da solo. Questa cosa l'ho osservata perché dovevo aspettare un'ora e mezza lì, quindi mi sono seduta sul giardino e così, per quello adesso mi rode, so così proprio depressa, un po' cinica, rodimenta,
1: sono delle cose che noi
0: rodimenta universale totale, sì, cioè mi ricordo che quando ero pischella vedevo Spazio 1999 e dicevo madonna il mondo come sarà terribile. Mi sa che è pure peggio, cioè lì almeno un po' ci si sparava, no scherzo, ti ricordi la bomba che divida la macchina a metà, che ne so, io pensavo che quello sarebbe stato un futuro lontanissimo, invece qua stiamo proprio navigando in una grande cloaca.
1: Siamo fottuti, ma in realtà non siamo così male se facciamo il paragone con quello che sta succedendo dall'altro lato dell'Atlantico.
0: Esattamente, anche perché insomma tu sai che io dico sempre che secondo me quello che succede dall'altra parte dell'Atlantico è sempre più dietro l'angolo di qua. L'Atlantico diventa sempre più un angolo da cui basta fare capoccella e le cose si avvicinano, insomma penso che parlando un po' anche oggi verranno fuori cose, mi viene subito il pensiero a Juan Aliste, che intanto insomma gli avevano dato 3 mesi e già ne è passato uno quasi da quando ne abbiamo parlato la prima volta, ci si drizzano i peli infatti, perché comunque intanto lo stanno facendo morire. Juan Aliste è un compagno che ha una malattia terminale, è un compagno anarchico che è stato arrestato, dopo anni è stato processato con una condanna pesantissima. Lui ha sempre portato avanti un carcere molto dignitoso, a testa alta, assolutamente politico, senza mai smettere di parlare, come diciamo in Cile, un po' a tradizione, una tradizione lunga, ahimè, che viene da prima, durante e dopo la dittatura, di compagni che anche sono stati arrestati durante la dittatura con processi che non sono mai stati rivisti dalla pseudodemocrazia cilena, e continuano a essere rinchiusi e a tenere alta la dignità del carcere politico, fatto proprio allitterando gli altri detenuti, facendo un lavoro molto fortemente politico anche dentro il carcere. Questo sicuramente è il primo pensiero che mi viene, perché non mi metterei mai di fare un paragone tra noi e quello che sta succedendo al popolo mapuche, seppure ahimè non mi pare che anche lì stiamo andando avanti bene, e vedremo, insomma.
1: Sì, sì, infatti le persone che stanno ascoltando in questo momento, se vogliono iniziare le ricerche, perché sicuramente c'è gente appassionata per l'informazione,
0: secondo me sì, perché ho ricevuto tante telefonate, ma poi ne parleremo, meno male.
1: Parleremo in profondità sul caso del mulino Grolmus, che è già uscita la condanna, quindi tra pochino, dopo una pausa musicale, staremo parlando su di quello, e anche parleremo su aggiornamenti sull'onco Facundo Jones Walla, che ogni settimana, ogni qua in radio si aggiorna.
0: Si aggiorna, e insomma capiremo perché, insomma, per tutta una serie di motivi capiremo perché, insomma, ne torniamo a parlare e non gli leviamo mai gli occhi di dosso. Se tu vuoi spingere play dall'altra parte del tavolo, se ti sposti un attimo il nostro ispettore gadget, facciamo una breve pausa musicale e torniamo subito in voce a cominciare le nostre chiacchiere.
1: Ok, un momento, DJ, vai, prova.
0: E allora il nostro DJ Victor a Radio Onda Rossa per noi.
2: La
0: campana
2: masónica es fiesta, pero también es la voz de la tierra. Escuchen bien esas guitarras, así ruge la selva cuando pide auxilio. Dedicamos este tema a todos nuestros hermanos indígenas que defienden el pulmón del mundo hasta con su propia vida.

0: Muchas gracias.
1: Gracias, de nada, de nada.
2: De nada, de nada, gracias, voy. ¿Qué son los mirlos, questi?
3: Sí, sí, sí, infatti, questo pezzo che è Il Llanto della Selva è uscito, beh, una grande canzone, un grande brano de Los Mirlos, cumbia amazzonica peruviana.
2: Beh, diciamo appunto, Los Mirlos sono i Rolling Stone della cumbia. Che paragone di merda, sono il gruppo, il mass della cumbia amazzonica, direi. Il gruppo
3: sono Los Mirlos della cumbia amazzonica.
2: Sì, sono Los Mirlos della cumbia amazzonica, cioè non ci si può sbagliare.
3: Sì, sì, per dire un po' che in questo Tiny Desk sono andati negli Stati Uniti e hanno messo questa presentazione, hanno fatto un po' una denuncia un po' morbida, però che i popoli nativi originari difendono la terra anche con la loro vita. E da lì inizia questa canzone, quindi per quello abbiamo deciso di presentarvi questa canzone de Los Mirlos.
2: E quindi, come vedete, insomma, ampliamo così non vi tediamo solo con la musica mapuche, per quanto, insomma, come avete visto, dalla musica tradizionale all'hip hop fino al metal, anche loro non si fanno veramente mancare niente. Allora, io aprirei sul caso Grolmus, un caso veramente pesante, intanto diciamo che viene avanti dal 2022, quindi insomma sono 4 anni, e che dal suo inizio al 21 settembre, quando è finito il processo, ahimè, e sono state date le sentenze e poi le motivazioni della sentenza, sono passati 4 lunghi anni che hanno visto coinvolte circa 19 persone, tra cui diversi minorenni, no? Vogliamo vagamente ricordare i fatti, anche senza entrare proprio nello specifico. Questo mulino è, di nuovo siamo, perché è anche questa abbastanza una costante, basta pensare a Julia Chunil, dietro c'è un grande imprenditore bianco, Juan Carlos Morstadt, basta pensare per esempio a altri, mi viene in mente come si chiamava quell'altro matrimonio, che Lusinger Mackay, altra famiglia di sicuramente un nome che non viene manco da Catalogna, viene direttamente forse dal nord Europa, e anche lì una famiglia enorme, terrateniente bianca, che è alle spalle di un enorme processo che vede imputati dei compagni mapuche. E arriviamo a questo del mulino Grolmus, che è appunto anche questa una proprietà della famiglia, non so se la famiglia si chiama Grolmus, ma
3: è Grolmus,
2: l'appunto, ecco, e che tu mi dicevi era un museo, cioè comunque è un po' come Benetton. Benetton dentro la sua proprietà, per esempio in Argentina, ha una fondazione che paga delle borse di studio ai laureati in statistica, così poi le statistiche saranno molto indipendenti, ha un museo, così da voler far passare che nella storia dell'Argentina i mapuche lì non c'erano. Non è un caso che poi queste mani bianche su territori non nostri servano anche a creare tutta una questione di revisionismo della storia, un po' come le campane nel nostro paese laico e nella nostra radio super atea e anzi un po' magnaprediche, sentite in sottofondo, no scherzo, le sentite, ma lo sapete che ormai è l'ora. Quindi stiamo parlando di una grande famiglia molto potente. Che cosa succede?
3: Allora, una delle cose che stanno succedendo qua in questo momento è che abbiamo conosciuto la sentenza.
2: Oh, vedi che ti riccheggia? No, non ti si sente. Non so che dirti, guarda.
3: Mi sposto.
2: Sì, ma a seconda di come gli gira, perché si sente e non si sente. Però famo la prova e funziona, allora è come se invece funzionasse. A me queste cose mi mandano al manicomio.
3: Allora, mi senti meglio qua?
2: Sì, qua sì. Ti si sente.

0: la giustizia e vuole vedere le prove provate, rimane
1: allora,
0: un po' in dubbio.
1: Io ho fatto un lavoro giornalistico queste prima di venire qua, che allora stiamo parlando di un fatto che è diciamo il recupero o la rivendicazione della lotta, solo che questa è stata la prima volta che, secondo lo Stato del Cile, hanno documentato grazie a un drone che avevano lì, hanno documentato tutto quello che è successo, quando è iniziato il fuoco, quindi erano osservati da sopra, quindi con tutte quelle prove hanno fatto questa punizione esemplare.
0: Sì, posizione esemplare, che però, allora, questo è quello che dici tu dalla ricerca giornalistica, perché fino a oggi gli avvocati della difesa hanno detto che queste prove non sono mai state portate e che è, anzi, addirittura 2 settimane fa è uscito un articolo dove la difesa diceva: noi ci chiediamo come faranno a portare avanti questo processo, perché le uniche prove che ci sono quelle dei testimoni incappucciati, insomma dei testimoni protetti. Sì. Come sapete, la giustizia cilena prevede ancora questo refuso del codice di Pinochet, per cui se a me mi accusano di qualcosa, di aver dato fuoco alla parrocchia qua dell'Annunziata, o no, della Immacolata, praticamente al processo c'è la possibilità che il pubblico ministero chiami degli testimoni protetti, possibilmente, non voglio far nomi ma mi vengono subito, che ne so, il Chirichetto, il prete e 2 suore che incappucciate chiaramente vorranno mandare in galera chiunque, perché gli erode che gli hanno bruciato, certo, la certo. chiesa, e non è detto che siano persone che poi stavano lì effettivamente nel momento dei fatti. Quindi che poi il pubblico ministero dica che c'era il drone, ce lo devono far vedere queste immagini, cosa che in tribunale però non è successa. Quindi la loro testimonianza, per quanto mi riguarda, continua a rimanere abbastanza relativa, nella misura in cui poi nello svolgersi del processo niente di tutto ciò è accaduto.
1: Sì, per quello ti dicevo che era un lavoro di giornalistico, perché è quello che è uscito nei media. È quello
0: ok, pensavo che tu avessi fatto un lavoro giornalistico. Scusa.
1: No, solo ho letto quello che...
0: Tu hai letto quello che i simpatici giornalisti servi hanno scritto.
1: 11 giornali diversi o media diversi che ripetevano lo stesso discorso. Ed è vero che nel processo, già parlando con i giudici, i testimoni, queste cose, quello che è successo dentro di tutto questo processo è veramente, come dirlo, catastrofico per i diritti delle persone messe in processo.
0: Catastrofico, mi sembra assolutamente il...
1: Perché stiamo parlando che a 5 compagni le hanno dato a ognuno 84 anni di galera. Ad altri 5 65
0: anni di galera,
1: ad altri 5 34 anni, e ai minorenni altre pene, altre punizioni, perché erano minorenni.
0: Allora, allora le accuse erano per l'incendio al mulino Grolmus. Quanti morti ci sono stati al mulino Grolmus?
1: Nessuno.
0: Ecco, quindi stiamo parlando di 85 anni per un incendio. No, non per aver fatto morire 2 o 3 persone in un incendio. Allora, io credo che meglio di noi probabilmente commenta questo sito a cui io personalmente faccio spesso riferimento. Credo che sia anche un sito di mutuo scambio, spesso ci sentiamo con queste compagne, che si chiama lazarzamora.cl, mezzo di comunicazione libera, anarcofemminista, antipatriarcale e antispecista, e sicuramente molto attento. Insomma, loro hanno scritto molto di Alfredo Cospito, scrivono molto per esempio della Valle spesso, quindi insomma alte condanne per i prigionieri politici del caso Grolmus, inconsistenze e implicanze territoriali. Durante la serata di questo 21 settembre il Tribunale di Cagnete si è dettata la sentenza contro 18 Mapuche Lafkenche accusati per distinti delitti derivati dall'incendio al simbolo della colonizzazione tedesca a Contulmo, il molino Grolmus. Nonostante non ci fossero prove materiali contundenti, che individualizzassero e comprovassero la partecipazione degli accusati, il pubblico ministero e i querelanti hanno imposto i loro deboli argomenti sulla presunzione di innocenza, l'uguaglianza davanti alla legge e i fattori politici, culturali e territoriali che caratterizzano questo caso.

0: Le difese hanno annunciato azioni di annullamento davanti alla mancanza di precedenti e di accuse. La sentenza letta durante l'udienza si è caratterizzata per essere altissima. Non si è considerata la petizione di una delle difese di cambio di previsione preventiva a prigione domiciliaria. Ci sono stati errori nel calcolo e uno dei sentenziati non sono stati considerati gli aspetti stabiliti dal convegno 169 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e differenziando in diversi delitti le condanne stabiliti superano l'attuale catena perpetua, cioè l'attuale ergastolo, arrivando addirittura a 80 anni di carcere effettivo. Dopo la lettura, Jorge Guzmán, avvocato difensore del Luis Felipe Paineo Antimán, in conversazione con la Zarzamora ha detto: oggi si è dato a conoscere la sentenza definitiva del caso De Molino Grolmus. Hai una situazione di condanne differenziate per tutti coloro, ma molto alte. È stato prodotto ciò che si conosce come la esasperazione della pena. Significa, invece invece di aggrupparle sotto diverse figure legali per poter accedere a una pena unica che sia viabile e che sia effettiva, il Tribunale ha proceduto a separare i distinti delitti, condannando in forma separata e raggiungendo un quantum di pena basicamente impossibile da compiere, che supera incluso le richieste dell'ergastolo. Bisogna ricordare in questa sentenza condannatoria che tuttavia non si trova in esecuzione, che attraverso l'analisi di questa si aspetta che le difese cerchino di fare ricorso per l'annullamento del processo in base appunto alle diverse negligenze e irregolarità che hanno denunciato durante lo sviluppo del processo. Tornano le parole dell'avvocato: nel caso del mio rappresentato c'è una condanna approssimatamente di 64 anni e rispetto di chi ha raggiunto le condanne più alte, questo girano tra i 75 e gli 80 anni. La sentenza è abbastanza estesa. Oggi abbiamo solo conosciuto la parte risolutiva e per poter analizzarla come corrisponde bisogna darle un'adeguata lettura. Esiste un tempo approssimato di 3 settimane per questo e poi si presenteranno i ricorsi di annullamento corrispondenti, cercando non solo l'annullamento delle sentenze ma anche di abbassare le condanne, perché ma anche cercando di annullare il giudizio nella sua totalità e ripeterlo con garanzie di dovuto processo, che è ciò che si cerca di fare dall'inizio e che è stato denunciato, prodotto di diverse infrazioni nella maniera di investigare la presente causa. Qui si ferma l'avvocato: nonostante esista un'individuazione, non esiste l'identificazione concreta della maggior parte dei condannati e nei molteplici delitti che derivano dal fatto, i 18 comuneros sono stati sentenziati nella loro maggioria come autori di 4 omicidi qualificati in qualità di omicidi frustrati, ovvero di tentati omicidi. Nonostante non esistano perito che lo provino, 2 delitti di incendio, porto d'armi, porto di munizione e furto con violenza. La notoria parzialità del potere giudiziario nelle sentenze relazionate alla lotta mapuche non è nuova. Ogni caso sembra tornare a ricordarci un processo colonialista costante che necessita di un ambito giuridico per concretarsi. Solo per fare un esempio, perché ce ne sono che avanzano, nei casi che hanno visto coinvolte le forze repressive, le prove contundenti come fotografie, registrazioni e testi presidenziali e non protetti non sono stati sufficienti davanti al potere giudiziario per condannare i poliziotti responsabili. Un caso di particolare connotazione pubblica come quello del carnicero Claudio Crespo
1: certo.
0: È un poliziotto che durante la rivolta ha accecato palesemente sparandogli in faccia.
1: Io lo conosco personalmente.
0: Crespo?
1: Certo.
0: Madonna.
1: Lui andava a Valparaíso, a Lupla, dove io studiavo all'università.
0: Si è fatto proprio questo nome, la nomea, perché proprio te vedeva e ti sparava in faccia, ha fatto saltare gli occhi di Santa Lucia.
1: Sono testimone che spara alle spalle, sparava alle spalle ai compagni.
0: Sparava alle spalle, oppure se ci leva davanti gli sparava in faccia, così ha fatto perdere la vista a una quantità, tanto appunto da essere ormai famoso di faccia, di nome, chiamato il macellaio Chiodo Crespo, che esecuta esegue gli spari che rendono cieco Gustavo Catica, che è stato il primo compagno che durante la rivolta ha perso tutti e due gli occhi, ed è diventato, insomma, vengono i brividi, scusate, un personaggio simbolo della violenza di una rivolta, che già quando Gustavo Catica aveva perso tutti e due gli occhi, invece continuavano, il presidente Piñera continuava a dire no, non c'è nessuna violazione dei diritti umani. Comunque, che esegue gli spari che rendono cieco Gustavo Catica, culmina con l'assoluzione del responsabile, è stato appunto assolto per essere stata, nonostante sia stata comprovata la sua autoria, insomma il suo aver essere stato lui a compiere il fatto. Nonostante questo si inquadri nella legge di impunità della polizia Nain Retamal, è importante comparare i processi per identificare le profonde disuguaglianze che si manifestano in questi. Una complessa sincronizzazione di telecamere, polizia, municipali e particolari hanno dato conto di ciò che l'unico autore possibile degli spari era stato Crespo. A questo non si sono sommate dichiarazioni di testimoni con la faccia e audio dello stesso sicario, nonostante la giustizia non è arrivata a negare l'esecuzione del delitto da parte del macellaio, e è stato assolto. Nel caso del mulino Grolmus si è inalberato un video realizzato da un drone come pezzo chiave del processo. Questo pezzo chiave che mostra un gruppo di persone vicino all'incendio, le quali si mantengono in un camino più lontano, insomma, distante. Non si vede l'esecuzione di alcun delitto, non si arriva a definire tratti fisici né ad appoggiare alcune delle accuse. Senza dubbio il registro è stato incorporato negli ultimi giorni del giudizio, generando una strana reazione tanto nei media egemonici, che lo hanno descritto come una prova inculpatoria concreta e contundente, come negli interventi dei denuncianti, che lo hanno presentato come la prova che mancava. Quindi,
1: quello che stavo parlando,
0: questo video di cui tu parlavi, che insomma, di cui vi immaginate Canale 5 che apre video verità, no? Insomma, lì è uguale, i media fanno cagare, forse peggio dei nostri, forse una gara a chi fa più cagare, però diciamo che appunto, come detto, sì, c'era un drone, sì, vedeva delle persone lontane dall'incendio, a parte il fatto che casomai potevano pure essere persone che andavano a dare una mano, visto che c'era l'incendio, e non si distinguono comunque le persone, quindi è impossibile relazionare le persone trovate dal video alle persone che sono state denunciate, ma insomma chiaramente c'è tutto un circo mediatico che spinge. Questo è stato l'unica prova materiale presentata nel processo del Molino. Il resto sono state relazioni di testimoni protetti, i quali all'inizio erano 11 e alla fine sono terminati essendo solo 4, che gli ha resto di mentire fino in fondo. Bisogna sottolineare che il testimone principale è stato modificato 3 volte per la sua supposta testimonianza, che ha delamburato in versioni che variano tra che c'era un terzo che gli ha raccontato che aveva partecipato, fino a che lui stesso aveva avuto partecipazione concreta nei fatti, una persona assolutamente affidabile, come vedete. Contesto territoriale: i Mapuche, che sono che si trovano privati della libertà da più di un anno, appartengono alla Francia, l'Afghanche, chiamata così dovuto alla loro vicinanza al mare. Un territorio pieno di paludi, lagune e laghi, come il lago Lanalue, quello di Yeu Yeu e questo ultimo riconosciuto per le sue caratteristiche di acqua limpida, azzurra, vi giuro sembra quasi il mare, risultato del controllo territoriale dei suoi abitanti che lo hanno protetto le ultime decine di anni contro la contaminazione acquatica, l'inquinamento
1: sì, sì.
0: acquatico.
1: Nella pratica pensate che non permettono perché bloccano i ricchi con le moto d'acqua, pensate, no, arrivano a quel punto, per quello l'acqua è pulitissima da quelle parti.
0: Ma non sempre è stato così. Nel 1850, durante la chiamata pacificazione, il territorio Mapuche soffre un gran impatto dovuto all'usurpazione territoriale che imprende che comincia lo Stato del Cile. Fino al 1875, dopo la creazione delle province di Biobío, Arauco e del territorio di colonizzazione di Angol, comincia un processo di mercantilizzazione della terra per poi essere ripresa e consegnata a particolari coloni arrivati dall'Europa, da qua tutta sta manica dei cognomi tedeschi. È in questo contesto che appare la famiglia Grolmus, aggiudicandosi un terreno vicino al lago Lanalue di 40 ettari, consegnatogli dal governo di Cile a Paul Gromlus in piena epoca di desgomberi nel pieno secolo XIX. Cile offre quindi una serie di garanzie ai suoi coloni per fomentare il supposto ripopolamento produttivo delle terre del sud, imponendo una comprensione di mondo e della terra in sé molto distinto a quello dei Mapuche. Per il popolo Mapuche la terra non è solo produttività, ci sono territori sacri che non si toccano, ci sono territori che hanno un gen che li protegge, ci sono terre che contengono tanta vita e che semplicemente devono continuare ad esistere così come sono. Comprendere che la terra è viva e che non è un prodotto è qualcosa che le logiche del potere e del capitale negheranno fino ad oggi. Qualche giorno fa Cast si riferiva a un umedale, una palude, come uno spazio che nessuno usa, e questo è precisamente il pensiero utilitario che ha fomentato l'occupazione colonialista del territorio Mapuche. L'usurpazione territoriale, far sì che la gente diventi forzatamente contadina e la riduzione del territorio ancestrale hanno impoverito violentemente la popolazione originaria. Durante i secoli di abuso e furto di terre e acque, il popolo Mapuche Lafkenche comincia un processo di recupero territoriale e culturale. Già avvicinandosi all'attualità, nell'anno 2010 si articolano le differenti LOF per esercitare il controllo territoriale dei territori usurpati che seguivano in mano di coloni e imprese forestali. Così riescono a recuperare l'accesso ai laghi che erano occupati dai latifondisti, sanare la terra dello sfruttamento forestale e migliorare la loro qualità di vita. Quando diciamo che appunto i Mapuche col loro recupero territoriale non fanno un favore solo a loro stessi, no? Ecco. Non sono state poche le volte che il governo ha fatto appropriazione del termine controllo territoriale. Questo è precisamente l'obiettivo chiave della ultima militarizzazione, che si concreta definitivamente nel trascorso appunto fino all'imposizione dello Stato e allo stato di eccezione fino ad oggi. Ricordiamo che il Cile festeggia il suo quasi quarto anno di stato d'eccezione consecutivo. Questo processo coincide con l'esplosione di concessioni minerarie nel territorio che avanzano deliberatamente da Ñuble, passando da Biobío, la porta d'entrata a Wallmapu. Inoltre coincide con l'annuncio di una mega strada che si installerà nel tragitto che comprende Cañete e Tirúa, giustamente nei territori abitati per le famiglie Mapuche e Lafkenche affettate dalla prigionia politica. Eccoci qua. Per alcuni la prigione dei 18 Mapuche e Lafkenche sembra essere casuale, per il territorio in questione significa meno difesa territoriale, meno resistenza, più impoverimento delle famiglie che sono spinte a concentrarsi per sopravvivenza o criminalizzate sotto un'ipocrita e irrisoria legge di usurpazione, facilitando con questo l'entrata dell'estrattivismo nelle sue strade a una zona che fino a pochi anni moltiplicava le sue pratiche di autonomia e autodeterminazione. Ecco qua, questo è un così una parte dell'articolo che ci ha così che ci ha concesso la Zarzamora, perché insomma sicuramente intanto è un articolo di parte, diciamo di parte offesa, ovvero da parte dei compagni Mapuche, che insomma mi sembra che difficilmente poi riescano a trovare in media che non siano appunto come il nostro o come questo una parola che spieghi veramente, no? Abbiamo capito che fa sparire 18 Mapuche Erkenche per 84 anni significa impoverire la forza di una comunità, tagliargli un po' le gambe e quindi pensare di diminuire quella che è la resistenza del popolo Mapuche, perché non è certo, anche lì insomma questo è quello che pensano di fare, ma non sempre ci riescono, no?
1: Esattamente, perché il territorio che si conosce come Cañete con Tulmo, che sono due comuni diversi però stanno appiccicati uno accanto all'altro, lì storicamente è stato diciamo la terra di lotta, anche Tirúa, per quello anche si fa capire che c'è un progetto di usurpazione delle terre per la creazione di questa autostrada. Tirúa è proprio a mare, invece Cañete con Tulmo sono vicini dal mare, ma non proprio lì accanto al mare. Solo per raccontarvi un pochino di queste cose geografiche, perché io ricordo che ho conosciuto quelle terre, ho conosciuto quel museo quando ero studente di turismo. Siamo andati lì per un congresso comunale per il turismo, e lì mi ricordo di conoscere questo museo, e poi quindi quando si è saputo che ha preso fuoco ho detto vabbè, in realtà sono tutti coloni.
0: Sì, anche perché un museo fatto dai coloni, come vi ripeto, è un museo del revisionismo storico, no? Questa certo, storia certo. Che ci racconta questo articolo di come ha funzionato questo regalare le terre a questi nuovi coloni europei che volevano provvedere a essere i nuovi manager degli schiavi cileni o Mapuche, no? Messi obbligati a fare il lavoro da contadini.
1: Sì, certo, è sempre c'è questo discorso meritocratico di che noi siamo arrivati qua, non avevamo nulla, solo una palla per fare tutto, che alla fine vabbè, dopo quando uno conosce un po' la storia non è che ti arriva questo incantesimo della meritocrazia diciamo colonialista, che alla fine è quello, colonialismo.
0: Mero colonialismo, non neocolonialismo, perché il colonialismo non è mai finito, può essere nuova la forma. Mo invece di venire a sparare con fucile a pallettoni, ci andiamo con i droni e grandi armi, spesso sì. Appunto della grande fabbrica Israele.
1: Una cosa che sì, questo caso del mulino Grolmus, che mi ricorda molto a questa punizione esemplare che è stata nel caso Bombas, che stiamo parlando che Francisco Solar con Monica Caballero,
0: esatto,
1: sono stati condannati. Francisco Solar l'hanno condannato a 86 anni, che è stato da lì in poi tutto peggiorato, e stiamo parlando di che ora ci troviamo in questo governo di ultradestra, ultrareligioso, figlio da un nazista, che non è che ti puoi aspettare che anche che uno che sta morendo in carcere, che solo serve la grazia del presidente per poter morire a casa, questo presidente le dirà va bene, puoi andare a casa a morire in pace, no? No, siamo in un scenario proprio terrificante per chi lotta.
0: Bene, no, cioè non va bene, però io direi che insomma ricordiamo queste condanne fuori da ogni umana, quindi ricordiamo che sono due tentati omicidi che non si è capito bene di chi, però comunque 5 pegni sono stati condannati a 84 anni di prigione, 5 condannati a 65 anni di prigione, 5 a 34 anni e i 3 minori di età con altre pene. E su questo io direi che se ti va, se c'hai una gumbia un po' incazzata.
1: Sì, mi manca un po' l'aria.
0: Manca tanto l'aria, falta l'aire. E come se falta, non arriva questo autunno. Anche questo ci dovrebbe far riflettere. Il cambiamento climatico che ci ha messo le mani al collo in questa lunga, troppo lunga estate che direi ancora non finisce. Se può andare, ma eccola, ce la possiamo fare.

0: Eccoci di nuovo, l'87.9, le 18.45. E allora, noi torniamo a così brevemente, perché a questo punto abbiamo chiacchierato un sacco. Io credo che la cosa importante è fare un attimo mente locale su quello che è successo al nostro Facundo Walla. Diciamo che Facundo quasi un anno e mezzo fa viene, si sa bene per quale motivo, tratto in arresto mentre presentava il suo libro, che noi tra l'altro è arrivato in italiano, ce l'abbiamo stampato, quindi chiedetecelo, potete andare sul blog mapuceit.wordpress.com per insomma, vederlo, ordinarlo. Me lo so scordato, ma la prossima volta te lo porto. E che succede? Che quindi il nostro Facundo è stato condannato a 5 anni. Siamo stati un po' tutti colti di sorpresa, perché non eravamo tanto preparati alla notizia di questo processo, forse perché dopo un anno e mezzo che ogni 3 anni, primo anno tra l'altro ve lo ricordo, scontato in un carcere di massima sicurezza allucinante a 3.000 km da casa, con appunto una carcerazione preventiva, quindi non si capisce bene perché in un carcere di massima sicurezza, evidentemente lo Stato ha la coscienza lurida. Comunque rimane il fatto che ci svegliamo una mattina con l'onco che è stato condannato a 5 anni. E allora che cosa è successo? Ma io, per quanto fossi cascata un po' dal pero, ed è strano perché noi della rete abbiamo un contatto abbastanza diverso con l'onco, che sicuramente non andiamo a così a stressare mentre sta in galera, quindi insomma la comunicazione cambia a seconda della quantità di libertà e di possibilità di parlare. Abbiamo capito dalle parole della difesa che addirittura vedeva questa condanna quasi come una vittoria, e capisco che è difficile sentirlo e gioire. Quello che abbiamo capito, insomma, forse ne andremo a cercare un po' conferma, è esattamente questo. Come sapete, nel territorio Mapuche, dove risiede la comunità di Facundo, insomma la zona, diciamo, occupata dallo Stato argentino, ha una situazione molto diversa da quella del territorio Mapuche occupato dallo Stato cileno. Circa 2 anni fa lì si è provocata una rottura molto forte, per cui, mentre come sappiamo i Mapuche sono tanti diversi e si muovono anche in maniera diversa, fanno scelte diverse anche in relazione alle istituzioni, altro è poi mettersi i bastoni tra le ruote. In un momento in cui la leader di una di queste comunità veniva accusata, comunità veniva accusata di essere la causa degli incendi di quella zona, la leader di questa comunità, che poi comunque c'ha anche una bellissima casa a Buenos Aires, quindi insomma noi non si famo più a per culo da nessuno, il suo nome Moira Mian, si recava dal governatore dello Stato di Chubut a dire che lei comunque non erano assolutamente stati loro ad appiccare quegli incendi, che le organizzazioni, in particolare questa persona di cui gli facevano il nome, loro non le avevano mai visti, per loro non esistevano e non sapevano chi fosse. Moira Mian non lo dice nei video che esistono, dove lei rivendica queste cose, ma chiaramente stava parlando di Facundo Walla e della RAM, la rete, la resistenza ancestrale Mapuche, gruppo di azione diretta della, appunto, territorio Mapuche occupato dallo Stato argentino. Quindi diciamo che il mondo era rimasto con queste dichiarazioni, e poi aveva visto sicuramente un Facundo Walla che, finita la sua carcerazione di 10 anni, si occupava di andare a presentare questo libro di poesie scritto durante i 10 anni di prigionia. Tra l'altro gli si è ammazzato un fratello, quindi comunque per lui un libro importante, vabbè, sicuramente un libro importante. Mentre lui presentava questo libro, viene raggiunto dalla polizia, che lo arresta e lo porta appunto a Rawson, un carcere di massima sicurezza, dove per un anno non si capisce neanche quali sono queste accuse, nonostante anche la difesa di Facundo metta un po' alle strette i giudici alla fine costruiscono, perché non possono dire che è stato arrestato per un libro, costruiscono abbastanza sul nulla questa accusa, che è quella di porre un'ideologia che mette a rischio lo Stato, no? Un'ideologia sovversiva che sarebbe espressa in quel libro di poesie. Il libro si chiama Dietro le sbarre, antipoesia incendiaria. E che succede? Che quindi quando noi leggiamo questa condanna a 5 anni come una vittoria, Il pensiero che abbiamo fatto è che sia stata una sorta di patteggiamento. Facondo sa che non l'avrebbero liberato per niente al mondo. Il desiderio notturno, io credo il sogno erotico di Patrizia Burrich è poter dare l'ergastolo a Facundo Wala. Cioè, la Burrich si alza la mattina e dopo aver pensato a qualche altro detenuto politico, poi per lei Facundo Wala è proprio la merda numero uno. E Patrizia Burrich, io vi invito a andare a vedere che simpatica ministra della sicurezza è, che cambino i governi, lei non tocca più nessuno. Il vero sionismo in poltrona in Argentina, molto prima di Milei, ecco, lei e suo marito, una cosa terribile. Lei per la repressione e il marito per il sionismo. Sta di fatto che, da quello che abbiamo capito dalle voci della difesa, è stato chiesto un processo per rito abbreviato, dove dunque, come sapete, se tu confermi le accuse che ti vengono fatte, puoi richiedere una riduzione della pena. E da qui è scattata la scaltrezza, credo, anche di Facundo, cioè quella di, come ha sempre fatto, affermare che sì, lui crede nella sovversione dello Stato argentino per la nuova fondazione del popolo Nazione Mapuche. Sì, è vero, lui ogni discorso spinge il suo popolo perché venga recuperato il territorio. Sì, è vero. Quindi lui si è assunto delle colpe che già sapeva di avere, tra virgolette, non so come dire, no? Ma lo ha potuto scrivere in maniera ufficiale, e quindi adesso la esistenza della resistenza ancestrale Mapuche, adesso questo della resistenza ancestrale Mapuche non lo so, ma di Facundo come leader e come potenza di rappresentanza, come autorità Mapuche, che quando chiama non si muove solo il popolo Mapuche occupato dallo Stato argentino, ma tutto, per loro non ci sono stati, sicuramente questo adesso è scritto nero su bianco, nessuna più delatrice potrà metterlo in discussione, nessuna potrà già in giro come sta facendo, chissà perché uno sta al gabbio, va scritto un libro e un'altra invece va in giro per le librerie internazionali chiedendo pure soldi per andare a scrivere il suo libro, a presentare il suo libro intitolato Terricidio, mi chiedo di quale terra. Forse lei ha una sua terra personale, perché a me mi sembra che qua i Mapuche la terra non ce l'hanno e se la stiano tornando a prendere. Quindi sicuramente c'è un terricidio, ma il terricidio viene dal 1492 e chiamarlo terricidio mi sembra un po' limitante. Sarebbe bello per esempio chiamare lotta per la terra, che però evidentemente c'è chi è vittima interiorizzata e chi è invece veramente weichafe e guerriero. Questo mi viene da dire. Facundo è apparso forse più sereno adesso, che sa che questa cosa avrà un suo fine. Come sempre, nella suo anno di carcere politico ha fatto delle cose stupende, perché a Rawson, quando lui ha cominciato lo sciopero della fame per chiedere di essere trasferito nel carcere di Esquel, dove finalmente è stato trasferito, tanto è stato un grande dentro quel carcere, tanto ha lavorato anche con i detenuti comuni, che tutti i detenuti comuni si sono messi in sciopero della fame per appoggiare il suo trasferimento. E queste cose a me, scusate, un po' mi rompono la voce, ma solo una persona enorme, con una posatura, con una forza militante dentro, con un desiderio di resistenza politica dentro, può riuscire a fare una cosa del genere in un carcere. Quindi tutti i detenuti comuni sono scesi per quasi 10 giorni in sciopero della fame, sostenendo che comunque ciò che Facundo richiedeva non era solo per sé, per il popolo Mapuche, ma per tutti e tutte le detenute del paese. E questa è stata una cosa potentissima che lo Stato ha fatto finta di non vedere, ma noi sappiamo che si è cagato sotto, perché infatti dopo una settimana è stato trasferito. Ale, questo è quanto. Direi che andiamo dritti a Quanaliste, perché
1: perché tra poco inizia un'altra
0: trasmissione, rinizia anche Kelime Azadi, e quindi giusto, ho detto bene? Kalam, niente, cioè, non imparerò mai.
1: Sì, salutiamo a chi lotta.
0: Ma po Zungun e Kurdo insieme, ne posso fa.
1: Di tutti i posti. Vogliamo parlare un pochino su Quanaliste Vega. Per raccontare un pochino,
0: usciamo dal popolo Mapuche.
1: Sì, sì, sempre la lotta sovversiva. Stiamo parlando di un fatto a ottobre 2007 in Santiago. un assalto a una banca lì in pieno centro di Santiago. Stiamo parlando dei compagni che sono stati incarcerati per quel successo. In questa rapina, nell'uscita stavano scappando, è stato ucciso Luis Moyano, un poliziotto lì. E per questo e altre cose, la condanna a Juan Aliste Vega l'hanno dato 42 anni, le mancano 15 dai 42. La cosa è che in tutto questo tempo lui ha un cancro terminale in etapa 4, per essere più specifico a chi piace sapere queste cose, è un cancro colorettale, diciamo che già sta arrivando alla fine. L'hanno dato 3 mesi di vita, quindi stanno provando di che finisca questi mesi con le cure palliative a casa, ma l'hanno rifiutato questa possibilità. E l'unica possibilità che ha lui in questo momento è che il presidente Cast dà la sua grazia e lo può mandare a casa.
0: Ecco qua, quindi anche su Juan Aliste, chissà, mantenere gli occhi aperti e per continuare a puntare il dito su una disumanizzazione delle persone in carcere, e più sono politiche più vengono disumanizzate. Questo mi sembra che in quello che vi abbiamo raccontato oggi sia più che chiaro.
1: Sì, certo, c'è anche una lettura lì in queste cose, perché lui, stiamo parlando da questo presidente, vuole scarcerare a tutti questi criminali della dittatura.
0: Della dittatura, che ormai poverini sono vecchi, che facciamo, li continuiamo a tenere in carcere.
1: Come i movimenti sociali chiedono di far uscire ai compagni anarchici e prigionieri politici, te ne rendi conto che fa la vendetta. Va bene, come voi non mi lasciate fare questo, anche io non vi lascio fare quell'altro.
0: Eccoci qua dunque alle 18:57 minuti. Come vedete, bisogna parlare di carcere giorno dopo giorno, bisogna imparare a resistere, ma anche a difenderci, a saperci difendere, a capire come lavora, in che maniera perversa la giustizia, e

Salve a tutte e tutti, bentornati su Kilama Sadi, il canto della libertà, e tra poco ci ritroviamo in questa nuova e eccitante puntata. Prima però un altro po' di musica e ci ritroviamo tutti insieme qua su Radio Onda Rossa.

0: Buon pomeriggio a tutte e a tutti, eccoci nuovamente qui alla seconda puntata di Kilama Sadi sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Oggi parleremo di diversi elementi, una puntata speciale, la nostra prima parte è dedicata alle notizie, quindi una rassegna stampa con le notizie più importanti e principali dai territori del Kurdistan siriano, turco, iracheno e iraniano. Successivamente faremo un focus, leggeremo un articolo davvero molto interessante che abbiamo trovato sul Manifesto, un articolo di Giulia Richetti, e infine, come dicevo inizialmente, oggi è una puntata molto speciale perché abbiamo un ospite. Sono appena infatti rientrate dal nord-est della Siria e quindi avremo la possibilità di sentire, di fare una diretta con Nina che ci racconterà gli aggiornamenti. Do ora la parola a Emanuele che inizierà con la prima notizia della giornata.
1: Allora, buonasera a tutti. Da tempo stiamo seguendo le varie fasi del processo di pace in Turchia e quindi registriamo i piccoli, lentissimi passi avanti che si stanno facendo, ma che comunque sono passi avanti. Quindi la Turchia formalizza le sottocommissioni per il processo di pace. Il Consiglio nazionale di coordinamento per la solidarietà e l'integrazione della Turchia si è riunito il 28 settembre per formalizzare la struttura, i compiti e le competenze di quattro sottocommissioni incaricate di coordinare l'attuazione della legge quadro, fulcro del processo di pace curdo in Turchia. Le quattro sottocommissioni sono: coordinamento degli affari giudiziari e legali, monitoraggio e verifica, coesione e integrazione sociale, disarmo e coordinamento strategico. I politici curdi e il Partito per l'Uguaglianza e la Democrazia dei Popoli, il partito DEM, hanno tuttavia sostenuto che il disarmo dovrebbe essere accompagnato da misure politiche e legali che affrontino da subito il conflitto più ampio, nonché da un'attuazione più rapida e da una successiva fase di riforma riguardanti la questione curda e, diciamo, in generale tutta la società turca. Dunque, ora passiamo alla seconda notizia che viene letta da Franco, anzi altre due notizie che riguardano due popolazioni particolari che vivono nel nord-est della Siria, ovvero gli assiri e i drusi.
2: Allora, nel sud della Siria ancora non appare una via che porti ad una soluzione per le tensioni tra i drusi e il governo di Damasco, mentre continuano le operazioni di Israele tese a consolidare la loro presenza nella regione. Questo rende di fatto impossibile una soluzione simile all'accordo per l'integrazione concluso nel nord-est del paese dai curdi. A maggior ragione un simile accordo appare improbabile, visto che il governo centrale non ha ancora definito la sua posizione ed una politica sull'occupazione israeliana del sud del paese. Sicuramente una soluzione sarà subordinata al mutamento e alla stabilizzazione degli equilibri regionali e dai rapporti di forza che si stabiliranno tra gli attori che agiscono nella regione. Gli assiri invece stanno tornando nei loro villaggi nella valle del fiume Kabur, che avevano abbandonato dopo l'avanzata dell'ISIS, quando fu formato il Consiglio Militare di Kabur, poi confluito nelle SDF che servì a difendere gli assiri dagli attacchi genocidi dell'ISIS. Molti combattenti assiri di allora sono oggi stati integrati come quelli curdi nell'esercito nazionale siriano, mentre altri hanno deciso di continuare il loro impegno nella società civile unendosi al Consiglio del Popolo Assiro fondato nel 2018, che si prefigge di operare per il riconoscimento costituzionale dei diritti degli assiri e la piena libertà delle loro istituzioni all'interno dello Stato siriano.
1: Dunque, adesso partiamo con un'altra notizia e dopo direi di mettere anche un piccolo stacco musicale. Dunque, oltre ai drusi agli assiri, eccetera. Sappiamo che, l'abbiamo detto anche l'altra volta, che in Siria una grandissima parte della popolazione, l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni parlava di circa 7 milioni di persone, sono sfollati interni. E quindi, come dire, da tempo c'è in atto un processo, diciamo, di ritorno delle popolazioni nelle proprie, nei posti da cui sono stati sfollati. E in questo caso quest'altra notizia riguarda Serekaniye, che è un posto particolare di cui poi spiegheremo anche il perché. Dunque, Serekaniye si trova nel cantone di Jazire ed è stata considerata per secoli un centro di importanza strategica. La sua popolazione era composta da curdi, arabi, armeni, siriaci, circassi e ceceni, il che rendeva Serekaniye uno dei luoghi più eterogenei della regione. Con l'occupazione da parte dello Stato turco e delle milizie islamiste alleate del 9 ottobre 2019 è iniziata una fase di profonda distruzione con collasso delle infrastrutture chiave e cacciate dei precedenti abitanti, che quindi da 6 anni sono stati dislocati in campi profughi. Questo terzo gruppo, composto da oltre 500 famiglie, che attualmente vivono in scuole e centri residenziali ad Esege, segue un altro ritorno da parte di altre 700 famiglie, quindi quasi 7.000 persone, che vivevano nel campo di nei campi vicino a Serekaniye, e che è tornato l'8 settembre nelle proprie case in 55 villaggi nelle campagne di Serekaniye, Zirgan e Tiltemr. Su Tiltemr credo che bisogna ricordare una cosa particolare: l'Italia e tutti i compagni, le compagne, insomma, sono stati bravissimi negli anni passati, perché abbiamo finanziato un intero piccolo ospedale che è stato costruito, e tra i tanti Cobas hanno messo una quota, diciamo, rilevante, diciamo, di risorse per costruirlo. Peccato che dopo che sono arrivati i turchi hanno distrutto naturalmente anche questo ospedale, perché è una strategia comune questa di distruggere, diciamo, tutte le infrastrutture, sia militari che quelle civili, perché se vuoi cacciare la popolazione una delle cose che funziona di più è distruggere gli ospedali. Tuttavia si registra, a proposito di questo ritorno e di tutti gli altri ritorni, un clima di violenza persistente e ostacoli al ritorno per la presenza di gruppi armati vicino alla Turchia, che spesso hanno solo cambiato divisa, nel senso che sono passati dalla divisa, diciamo, delle milizie islamiche alla divisa del nuovo regime siriano. Numerose persone colpite riferiscono di essersi viste negare l'ingresso per motivi di sicurezza o di essere state oggetto di richieste di denaro e minacciando, in caso contrario, di distruggere completamente le loro case. Sappiamo che queste cose continueranno, però, diciamo, il processo è lungo, ma comunque è un fatto positivo che a migliaia, diciamo, questi ritorni persistano. Adesso mettiamo un piccolo stacco musicale e poi Franco leggerà una notizia, diciamo. Ah no, ce n'è un'altra ancora e poi l'ultima verrà letta da Franco come notizia flash.

0: Allora, è notizia di oggi, rilanciata da tutti i media, come si dice, mainstream, e non potevamo non riportarla in questa trasmissione dedicata a queste problematiche, ovvero il ritiro della coalizione internazionale e degli USA poi in particolare, che per il governo iracheno e del Kurdistan iracheno rappresenta un ulteriore fattore di stabilità e aumenta gli interrogativi a fronte delle minacce di ISIS e dell'Iran. Il piano di rientro delle truppe, che era stato negoziato con Baghdad dall'amministrazione di Biden nel 2024 e fissava al 30 settembre del 2026 la scadenza per la partenza degli ultimi militari, è stato mantenuto da parte di Donald Trump, nonostante la guerra con l'Iran abbia sensibilmente modificato il contesto regionale rispetto al momento dell'intesa. E io direi anche nonostante lo sviluppo e la diffusione dell'ISIS in tutto il territorio siriano e iracheno, ma è una cosa che approfondiremo magari in una prossima puntata. Negli ultimi anni sul territorio erano presenti circa 2.500 militari americani e dopo una prima smobilitazione. Peraltro in futuro dovrebbero lasciare il paese anche le truppe turche rimaste per più di un decennio nella strategica base di Bashika nel nord, ma che non sembrano dare seguito a questo impegno. E d'altra parte anche le milizie sciite appoggiate dall'Iran, sciite e che quindi sono, diciamo, fanno parte stanno nel territorio iracheno, per capirci, queste milizie appoggiate dall'ISIS hanno già dichiarato che non intendono sciogliersi e confluire nell'esercito iracheno. Tutti segnali, come dire, di una instabilità che non può che riverberarsi, diciamo, sulle condizioni della popolazione e anche, diciamo, su uno sviluppo, tra virgolette, quanto più democratico possibile. Dunque, dicevamo ora, diciamo, una notizia, diciamo, veramente singolare viene letta da Franco, che credo ci dà ancora una volta, ci conferma che i curdi sono sempre capaci di stupirci. Ed è, diciamo, una cosa buona.
1: Allora, il 30 settembre ad Ahmed, Diyarbakir, si è svolta, organizzata da membri del Parlamento e sindaci eletti con il partito DEM, il Partito per l'Uguaglianza e la Democrazia, si è svolta una marcia unica nel suo genere, in Kurdistan e non solo in Kurdistan. Per la prima volta una manifestazione contro i femminicidi è stata organizzata da uomini, con slogan come «L'uccisione delle donne è una vergogna per noi uomini», «Ci opponiamo alla mascolinità dominante» e «Il cambiamento inizia da noi stessi». Negli interventi è stato sottolineato che i femminicidi non sono un crimine individuale, ma il frutto di un sistema dominato dagli uomini e dalla mentalità patriarcale, e che la manifestazione non deve essere vista come un aiuto alle donne, ma va considerata con maggiore attenzione. La marcia rivolge un appello a tutti gli uomini affinché riflettano sulla mentalità dominante e se ne allontanino.

Buonasera a tutte e tutti, siamo tornati qua a Clamasati, il canto della libertà su Radio Onda Rossa, con questo interessantissimo articolo di Giulia Rocchetti uscito sul Manifesto. Infatti le parole del presidente turco causano sconcerto, poiché nel 2021 egli ha ritirato Ankara dalla Convenzione di Istanbul per il contrasto alla violenza di genere e il suo governo limita pesantemente la libertà femminile. Ieri il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, durante un evento al centro culturale per la nazione di Beştepe in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ha annunciato il quinto piano d'azione nazionale per il quinquennio 2026-2030 contro la violenza sulle donne. Si è definito determinato nel contrasto al fenomeno. Parole testuali. Come presidente della Turchia e padre di due figlie, sarò sempre in linea nella lotta contro la violenza sulle donne e sui bambini. Anche una sola vittima è troppo. Sottolineando che la violenza è un crimine e un tradimento dell'umanità. Erdogan ha affermato, con qualche perplessità da parte degli analisti internazionali, che la Turchia è molto avanti rispetto ai paesi europei nella prevenzione, citando servizi introdotti negli ultimi 23 anni come l'app CADES e in particolare la legge 6284 emanata nel 2012 per adottare misure di protezione sulle donne e dei bambini vittime di stalking. Ma nonostante la legge, diversi commentatori hanno osservato negli anni che la sua applicazione non è completa nei tribunali turchi, soprattutto dopo il ritiro di Ankara nel 2021 dalla Convenzione di Istanbul, istituita nel 2011 dal Consiglio d'Europa per il contrasto alla violenza di genere. La decisione presidenziale di far uscire la Turchia dalla Convenzione di Istanbul 4 anni fa causò numerose proteste contro la retorica ufficiale di Erdogan, che giustificò il ritiro con la difesa dei valori tradizionali, accusando la Convenzione di promuovere presunte ideologie di genere. Erdogan invece rivendica supposti successi del governo in questo campo. Egli afferma: abbiamo formato 6.8 milioni di persone per prevenire la violenza prima che accada e si è anche attribuito il merito di aver aumentato la presenza femminile nel lavoro e nella vita pubblica, senza aggiungere che i suoi discorsi pubblici, così come quelli di altri esponenti dell'HP, il partito del governo, hanno sempre avallato un modello femminile che ha la maternità come valore centrale e di contro promosso un'immagine negativa dei contraccettivi e reso l'accesso all'aborto sempre più difficile, anche se il diritto all'interruzione di gravidanza per legge resta possibile fino alle 10 settimane. Il servizio viene spesso reso difficoltoso dagli obiettori di coscienza e dal giudizio sociale, appoggiato e alimentato dalle opinioni del presidente turco, e in questo si possono vedere tante similitudini con la Repubblica Italiana. Anche se nel suo discorso Erdogan ha affermato che la violenza non è una questione privata ma un problema che contagia l'intera società, alcuni rapporti di ONG come Human Rights Watch documentano carenze nell'applicazione dei provvedimenti di protezione,

che fa aumentare la vulnerabilità delle vittime. L'aumento dei femminicidi e il tentativo di silenziare associazioni femministe come Kaden Cinayet Levin Durdugarcez, traducibile in Fermeremo i femminicidi, è stato segnalato dalle attiviste, così come la tendenza a limitare o bloccare le proteste arrestando le manifestanti. Il quinto piano d'azione nazionale contro la violenza sulle donne che il governo di Erdogan ha ideato è il primo elaborato dopo l'uscita dalla Turchia dalla convenzione, che riconosce la violenza di genere come conseguenza delle disuguaglianze tra uomini e donne. Ma rispetto al precedente, il nuovo documento sposta il focus dall'uguaglianza di genere al cambiamento degli autori della violenza. Gli obiettivi della raccolta dati vengono sostituiti da concetti quali cultura del rispetto e trasformazione comportamentale. La ministra della famiglia, Mahinur Hosdemir Gortash, afferma che la violenza sarà affrontata risalendo alle sue cause comportamentali, come rabbia, dipendenza o problemi psicologici, ma le attiviste fanno notare che questa impostazione sembra ignorare la radice patriarcale della violenza di genere. Il governo sostiene che non permetterà l'impunità per i violenti, ma recenti sentenze giudiziarie, come la riduzione della pena per i femminicidi di Kerida Yüksel e Pinar Gülketin con il ricorso al sedicente motivo di provocazione, hanno scioccato l'opinione pubblica turca e sembrano dimostrare il contrario. Erdogan parla di cultura del rispetto anziché di uguaglianza e nel complesso il piano potrebbe sollevare la responsabilità di garantire l'uguaglianza di genere dallo Stato e dal governo e al contempo sminuire la portata del fenomeno a problemi individuali dei singoli autori di violenza. Nel frattempo, ieri, nonostante l'anno scorso la risposta del governo alle proteste delle donne sia stata la militarizzazione delle strade, le piazze di oltre 20 città turche si sono riempite di persone che hanno risposto all'appello di associazioni e attivisti e hanno manifestato non solo a Istanbul e Ankara, ma anche a Izmir, Bursa, Adana, Kocaeli e in centri più piccoli contro la violenza di genere, come ci stava commentando prima il compagno Franco. Adesso un piccolo stacco musicale, poi siamo di nuovo qua sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, Clama Sadi, il canto della libertà.

0: Buonasera a tutti e a tutti, eccoci ritornate sulle frequenze di Radio Onda Rossa a Killamasadì. Come dicevamo all'inizio, questa è una puntata speciale e con noi infatti è in questo momento collegata Nina, che è da poco tornata dal nord-est della Siria insieme ad una delegazione di donne. Donne che tessono il futuro, che è appunto una rete internazionalista nata dall'incontro tra il movimento delle donne curde e le realtà femministe di diverse parti del mondo. Ora, Nina fa parte di Oltre, che è un'organizzazione giovanile attiva a Torino. È vicina appunto al momento di liberazione del Kurdistan ed è in contatto costante con le rete di donne che tessono il futuro, con cui porta avanti diverse iniziative e percorsi politici. Quindi intanto benvenuta Nina e grazie per essere qui con noi.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao. Allora, il tempo è sempre molto poco, quindi iniziamo immediatamente con le domande. Certo, prima di entrare nel merito, abbiamo visto il contesto siriano, abbiamo letto alcune notizie relative al nord-est della Siria e a Rojava. È un territorio che è in un momento di forte transizione. Quindi ti chiediamo se ci puoi raccontare il tuo viaggio, innanzitutto, quali luoghi e realtà avete attraversato e quali incontri vi hanno maggiormente aiutato a comprendere questa fase che sta vivendo appunto oggi il nord-est della Siria.
1: Sì, certo. Allora, innanzitutto grazie per questo spazio, per la possibilità di raccontare questa esperienza e anche di raccontare un po' quello che abbiamo avuto la possibilità di apprendere su quello che sta accadendo adesso nel nord-est della Siria e in merito a questo processo di integrazione. E, allora, è stato un viaggio molto intenso, molto ricco. Sono state giornate ricche di incontri, abbiamo visitato veramente tantissime istituzioni e sicuramente è stato intenso da questo punto di vista, ma ho provato un po' a selezionare quelle che sono state le realtà incontrate che secondo me a me hanno impattato particolarmente e che secondo me rappresentano un po' il processo in maniera più chiara. E prima fra tutte, secondo me è fondamentale citare la Malajin, che sarebbe appunto la casa delle donne, che questa istituzione territoriale che fa parte di quella che era l'amministrazione autonoma, che è un po' il fulcro nevralgico della vita della comunità nell'amministrazione autonoma, dove le donne amministrano la vita del territorio. E quando dico amministrano, però è sempre da intendere in un'ottica democratica, quindi legata ai processi politici che emergono dal basso, che arrivano che emergono dai bisogni della società e delle persone che la vivono. Ed è un po', diciamo, il primo spazio che si attraversa nel momento in cui c'è bisogno di risolvere anche delle determinate questioni tra persone che abitano vicine, nelle famiglie, nelle comunità, nei quartieri. Tutti si rivolgono alle donne che fanno parte della Malajin e quindi lì abbiamo avuto l'occasione di conoscerle, di capire un po' come sono organizzati i loro processi, qual è l'etica che sta dietro la loro anche gestione dei conflitti, delle difficoltà, delle necessità che vengono portate a loro. Sono in contatto con tutte le donne della comunità che è loro pertinente e sì, quindi questo è stato un primo impatto abbastanza forte. Poi sicuramente un altro luogo importantissimo è stato Jinwar, che è il villaggio delle donne invece, che è questo villaggio che è stato costruito dalle donne dell'amministrazione autonoma, dove perché è un villaggio autonomo nel senso che vivono solamente donne lì e è principalmente abitato da quelle che loro chiamano Yade, ovvero le mamme della comunità, e che hanno lì le loro casette con il loro orto, hanno degli orti ognuno per ogni casa, ma poi anche degli orti condivisi, degli animali che vivono con loro e lì un po' organizzano la loro vita in maniera autonoma, soprattutto cercando di organizzare una vita comunale, una vita insieme, fuori dalle logiche appunto del sistema capitalista. E poi un altro esempio che sicuramente è stato importante è stato anche visitare il villaggio della comunità yesida, che è appunto una minoranza etnica che vive all'interno delle zone di quella che era l'amministrazione autonoma in Rojava, e che è un popolo impattante, sono persone sicuramente impattanti da conoscere, perché è un popolo che ha resistito a tantissimi tentativi di genocidio, tantissimi genocidi, e continua però ad organizzarsi in maniera autonoma, e sono un po' raccontato di quella che è la loro filosofia di vita, come la loro religione, molto legata ai processi naturali, vive anche armonicamente all'interno del contesto estremamente variegato che è quello del nord-est della Siria, che racchiude al suo interno tantissime minoranze etniche, religiose e culturali.
0: Perfetto, no, grazie mille Nina, perché ci stai raccontando uno spaccato ed un vero e proprio mosaico, sia dal punto di vista appunto delle etnie che attraversano questi territori e con questa prospettiva di genere decisamente rivoluzionaria. Ma uno dei temi centrali infatti in questo momento è anche l'integrazione delle istituzioni autonome nella nuova Siria, nella Siria di al-Jalani. Quindi ci chiediamo, dai vostri incontri, quali sono secondo te le principali questioni ancora aperte e quali preoccupazioni avete raccolto rispetto ad esempio al futuro dell'autonomia che è stata costruita in questi ultimi, in questi anni?
1: Sì, sicuramente è un punto fondamentale ed è un po' la domanda che da questa parte del mondo ci stiamo facendo tanto, anche rispetto a come porsi, no? Davanti a questo esempio rivoluzionario, concreto e fondamentale che crea tanta speranza nelle persone che militano anche in Occidente, in Europa. E sicuramente un sentimento che accomuna tutte le persone che abitano la zona dell'amministrazione autonoma nel nord-est della Siria è un sentimento di forte incertezza legata all'insediamento di questo governo transitorio, perché comunque si erano stabiliti per quanto la vita fosse dura sotto il regime, c'erano delle pratiche consolidate e c'era un nemico che si conosceva in maniera chiara. E da lì appunto è stato costruito nel corso di questi 50 anni e poi negli ultimi 15 anni di amministrazione autonoma tutta una infrastruttura legata a questo. Adesso ovviamente tutto cambierà, sarà diverso e c'è un'alta percezione di imprevedibilità, anche proprio legata alla natura transitoria di questo governo e anche perché sono tanti gli attori politici che stanno contribuendo al dispiegarsi di questa situazione. E tuttavia ad esempio abbiamo parlato con il tribunale dell'amministrazione autonoma o ad esempio con le cooperative che hanno organizzato delle filiere alternative etiche all'interno dello spazio dell'amministrazione autonoma. Quindi un po' tutte quelle istituzioni legate al contesto giudiziario ed economico che sono forse quelle che in prima istanza vengono attaccate nel momento in cui l'assetto governativo cambia e si va a dissolvere un po' quella che era la fortezza dell'amministrazione autonoma. E di sicuro quello che ci viene comunicato è che le cose cambieranno. Probabilmente bisognerà fare molti compromessi, però i termini di questa negoziazione non sono chiari, quindi non si ha una chiarezza rispetto a cosa sarà possibile mantenere e cosa no. Ci sono sicuramente delle linee rosse che che si ha intenzione di salvaguardare, e per cui si ha intenzione di lottare, e quello che emerge forte è appunto questa grande voglia di lottare, di continuare a organizzare la propria vita secondo i principi del confederalismo democratico, una vita legata ad una società etica e politica che conosce i suoi bisogni e che si attiva in maniera comunale per soddisfarli, e quindi anche a livello economico, giudiziario, nel lavoro, soprattutto delle donne, nella vita delle donne, che hanno guadagnato la possibilità di far parte della vita politica ed economica del proprio territorio, e questo appunto non vuole essere messo in discussione, quindi quello che ci viene restituito è: noi proveremo il più possibile a continuare a fare quello che abbiamo fatto finora, se ci sarà da fare degli aggiustamenti verranno fatti, però diciamo che quello che è fondamentale tenere a mente è che anche se la struttura burocratica è più, sì, perché anche se burocratica è un po' non è la definizione più adatta per definire l'anima dell'amministrazione autonoma, però anche se la struttura più governativa, ecco, viene messa in discussione, quello che è il movimento sociale che ha permeato ogni ambito della vita della comunità, dei quartieri, delle città, dei cantoni, quello rimarrà e continuerà a guidare il lavoro di queste persone.
0: Certamente, e tra l'altro a proposito di linee rosse e cambiamenti, c'è sicuramente una questione cruciale che è molto diversa da quello che è l'apparato burocratico, ma che in qualche modo sin dall'inizio è stato uno strumento, anzi non solo uno strumento, ma uno dei pilastri del confederalismo democratico e del Rojava, che è il ruolo dell'autodifesa personale e quindi delle IEPG. E prima però di fare una domanda proprio su questa tematica, facciamo un piccolo momento di pausa, e a proposito mettiamo questa canzone che ci riporta nelle terre del Rojava e che ci fa anche un po' respirare i ritmi che arrivano da questi luoghi.

0: Ed eccoci, ed è sulle note di Jean Azadi che ritorniamo appunto su quello che è uno dei nodi cruciali, dicevamo, di questo momento di integrazione, ossia le IEPG. Quindi nei vostri incontri ci chiedevamo se avete avuto modo di capire in che modo le donne hanno collegato l'autodifesa alla partecipazione politica, all'organizzazione sociale e alla possibilità di preservare tutte le conquiste ottenute nel corso di questi anni, appunto con e grazie anche a questi incontri di cui prima ci parlavi, e quindi a tutte queste conquiste ottenute con la rivoluzione.
1: Sì, certo. Allora, l'incontro con le IEPG è stato molto importante, e sicuramente arriva molto forte, diciamo, quella che in controtendenza con l'informazione che viene fatta ultimamente rispetto al processo di integrazione e a quello che sta avvenendo a livello politico rispetto al tema delle IEPG, arriva in controtendenza la loro assoluta decisione rispetto al continuare ad esistere e quindi alla non messa in discussione di questo obiettivo che è stato raggiunto attraverso la rivoluzione la questione dell'amministrazione autonoma negli ultimi 15 anni. E sicuramente credo che sia importante affrontare un tema che è quello per cui l'esistenza delle IEPG rappresenta in maniera estremamente simbolica ed evidente quello che è il tema dell'autodifesa, ma nell'ideologia che caratterizza il movimento di liberazione del Kurdistan, l'autodifesa non è solamente un principio legato all'autodifesa fisica e quindi poi anche militare, ma è un principio soprattutto ideologico e quindi legato all'autodifesa ideologica e mentale, e che riguarda soprattutto l'organizzazione autonoma, quindi l'organizzazione delle donne. E questo è quello che ci viene molto trasmesso dagli incontri con le IEPG, che appunto non è solo una questione legata a essere integrata all'interno delle milizie o una questione puramente militare, ma è una questione ideologica legata al ruolo delle donne nella società e come esse rappresentano di fatto l'avanguardia della rivoluzione nella società, e quindi coloro che hanno il compito di portare avanti quello che è il processo rivoluzionario socialista e di organizzarsi come autonomia per far sì che questo accada. E quindi il significato dell'autodifesa cambia anche in base alla fase che si sta attraversando. In questo momento la fase che l'amministrazione autonoma sta attraversando è quella di un processo di pace, di un processo di integrazione in cui la società ha avuto bisogno di scendere a patti con quello che è il governo dello Stato, e in questo momento quindi è importante continuare a mantenere un'autodifesa ideologica, e da qui deriva anche il fatto che l'integrazione delle IEPG nel contesto del processo di integrazione più allargato, complessivo, non riguarda l'integrazione delle donne come militari all'interno dell'esercito siriano, perché questo è stato un punto di dibattito intenso ed importante nei negoziati degli ultimi mesi, per cui appunto il governo ammetteva eventualmente che le donne potessero prendere parte alle milizie, ma come singoli individui. Questa ad esempio è una linea rossa che da parte delle IEPG non è valicabile, perché le IEPG hanno un valore ideologico e politico in quanto struttura autonoma, in quanto corpo collettivo che si organizza ed è dotato di strumenti organizzativi e politici che hanno senso nel momento in cui si organizza come struttura, come gruppo, e perché è fondamentale che continuino ad organizzarsi in comuni attraverso l'utilizzo dello strumento della critica, dell'autocritica, e questo permette che anch'esse continuino a portare avanti gli ideali del confederalismo democratico e quindi processi democratici nel loro operare. E quindi sì, sicuramente un messaggio che è importante passare anche nei media occidentali, nei media europei, è che la lotta delle IEPG è tutt'altro che finita, e che la loro messa in discussione da parte del governo statale siriano non rappresenta la loro fine o il loro annichilimento, tutt'altro, perché la loro ideologia rimane forte, l'ideologia di liberazione della donna rimane forte, e la loro autodifesa, soprattutto ideologica, ancora di più, e quindi continueranno a lottare come struttura autonoma, come avanguardia della società.
0: Grazie mille Nina, perché è davvero importante e fondamentale questa prospettiva, che sicuramente merita di essere approfondita ancora di più e di essere ribadita in tutti i contesti, perché appunto, come si diceva, la lotta non è finita ma continua in un percorso che appunto vede le donne come avanguardia, ci raccontavi, ci spiegavi molto bene, come avanguardia della società. Quindi mi chiedo ad esempio se oltre alle IEPG sarebbe bello soffermarci anche sulle voci di altre istituzioni autonome delle realtà sociali presenti all'interno del Rojava. Quindi ci chiedevamo appunto se sarebbe bello avere una restituzione, sapere che cosa vi hanno raccontato, e anche se c'è qualche episodio, qualche incontro, qualche parola che durante il vostro viaggio vi ha permesso poi di capire ancora meglio quello di cui si parla anche nelle cronache politiche.
1: Sì, allora ho pensato a qualche episodio che è rimasto particolarmente impresso e che per me è stato significativo per comprendere quanto profondamente la società che vive nelle zone dell'amministrazione autonoma ha riconosciuto il proprio diritto e il proprio bisogno di essere una società con una voce politica e con un senso etico, e anche nelle piccole cose, nelle cose che magari ci possono anche fare un po' sorridere. E il primo esempio che mi viene in mente è un racconto che appunto ci ha fatto una delle donne responsabili della Casa delle Donne, della Malajin, chiedendole un po' come è fatta una giornata tipo all'interno della Casa delle Donne, quali sono i casi che solitamente si trovano ad affrontare, le questioni che solitamente si trovano ad affrontare. E ci ha raccontato questo episodio simpatico appunto di questa donna che ha portato una lamentela all'interno della Malajin perché suo marito si rifiutava di far funzionare il calorifero nella loro casa. E da qui la coppia è stata convocata nella Malajin, nella Casa delle Donne, e le donne responsabili di questo processo hanno fatto in modo che venisse trovato un accordo risolutivo nella coppia e fatto impegnare il marito per far sì che portasse a termine questo compito. E quando poi successivamente il marito, dopo aver messo a posto questo calorifero, aveva interrotto l'apporto di gasolio che serviva per farlo funzionare, la moglie lo ha minacciato nuovamente e gli ha detto: guarda, che se non apri di nuovo quella valvola io ti riporto alla Malajin. E questo è un po' un esempio di vita quotidiana simpatico che però secondo me è anche profondo a suo modo, perché fa comprendere quanto ogni aspetto della vita quotidiana, anche vissuta all'interno delle famiglie, delle coppie sia affrontato con uno sguardo comunale, uno sguardo politico, collettivo, in cui ci si fida, ci si conosce e ci si fida di quelle persone che vengono riconosciute come saggi all'interno della propria comunità, perché ci si conosce tutti e perché non ci si isola, come spesso avviene nei nostri contesti occidentali, non ci si atomizza nelle famiglie nucleari, ma tutto è soprattutto c'è tanta fiducia data alle donne, alle iade che fanno parte di questa società. E poi un altro racconto che volevo condividere con voi, anche se non è prettamente legato al ruolo delle donne, però è stato un momento molto emozionante, che è anche molto legato agli eventi che caratterizzano questo processo di integrazione e gli ultimi avvenimenti politici, perché appunto per casualità ci siamo trovate ad attraversare la strada tra Ezek e Kamislo in un momento in cui stavano tornando ad Ezek i convogli dei militanti, dei militari che fanno parte delle forze democratiche siriane, quindi delle SDF, delle KSD, che appunto nell'amministrazione autonoma rappresentavano un po' le milizie e che adesso sono state di fatto integrate nell'esercito siriano, in questo governo transitorio, e sono milizie miste. E a questi militari è stato richiesto, sono stati obbligati a prendere parte a delle educazioni lunghe settimane in cui tutte le mattine veniva studiato il Corano. Ora questo per le persone che fanno parte dell'amministrazione autonoma è faticoso, è difficile, certo, da accettare, perché hanno anche un'impostazione etica e politica per cui c'è convivenza e rispetto reciproco a livello di credi religiosi, ma comunque l'anima del confederalismo democratico non è legata alle pratiche del fondamentalismo islamico, come sappiamo, e quindi abbiamo proprio beccato questi convogli che tornavano da queste educazioni dopo essersi aver dovuto compromettere da questo punto di vista, era motivo di grande emozione da parte di tutta la città, che li ha accolti con clacson, cori e gioia. Sì, esatto, perché erano contenti di vedere tornare i loro ragazzi a casa, anche per comunicare un po' questo distacco che spesso noi viviamo nei nostri stati, nei nostri contesti, con forze dell'ordine e forze militari che ovviamente non riconosciamo perché non democratici, e lì invece, dato tutto un altro tipo di contesto politico e storico, il loro ritorno è stato vissuto come qualcosa di emozionante.
0: Beh, immagino, anzi grazie mille per aver condiviso con noi questi momenti così preziosi che in qualche modo ci portano immediatamente e ci fanno vivere questi territori. E vorremmo parlare per ore, purtroppo il nostro tempo sta per arrivare al limite, quindi l'ultima domanda per la quale però vorremmo ritornare in Italia. Quindi abbiamo letto diverse campagne e siamo tutte YPG. Quindi in questo senso mi chiedevo quali iniziative andrebbero costruite e che ruolo possono avere le radio indipendenti, i movimenti e le realtà femministe nel dare continuità a quanto vi è stato affidato durante il viaggio. Mi chiedevo poi anche se ci sono dei siti internet sui quali magari si possono leggere dei vostri report, dei vostri scritti a seguito di questa delegazione.
1: Allora, sicuramente iniziative come questa, per cui appunto vi ringrazio, ma vi ringraziamo, mi permetto di farlo a nome anche delle compagne che mi hanno accompagnata nella delegazione, ma in generale tutte le compagne in senso ampio che lavorano con me, con il movimento. E, quello che è fondamentale fare è che diciamo animava la campagna Siamo Tutte YPG, è appunto fare un'informazione onesta, rispetto a quello che sta accadendo, perché nel momento in cui è iniziato questo processo di integrazione c'è stato un po' è stata colta subito l'occasione per distruggere la memoria e diciamo il lascito di quello che è stata la rivoluzione in Rojava, e diffondere appunto la notizia che questo processo rivoluzionario è giunto al termine, è finito, l'ennesima sconfitta. Non è così. E quindi continuare a raccontare questa realtà in un modo onesto, in un modo giusto, e mantenere il morale alto, soprattutto rispetto alla lotta che deve essere portata avanti. Nelle nuove prospettive si parla soprattutto di internazionalismo, e quindi continuare a costruire questo internazionalismo non solo a livello di solidarietà internazionale, ma proprio di attivazione politica diffusa e partecipazione politica di tutta la società. Sicuramente riconoscere che la lotta per l'affermazione delle IETG non è solamente una lotta che riguarda le IETG, ma che riguarda tutte le donne, e quindi la libertà delle donne che riguarda però la libertà di tutta la società.
0: Ed è proprio su questo pensiero appunto relativo alla libertà, al fatto che, come dicevi benissimo, la lotta non è finita, e quindi ti ringraziamo, siete benvenute a portarci le vostre esperienze, a condividerle con tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci seguono. Grazie mille Nina per il tuo tempo, e con Jean Jian Azadi mettiamo adesso un po' di musica prima di dare gli appuntamenti che ci saranno questa settimana.
1: Grazie.
0: Grazie a te. Ciao Nina.

0: Ed eccoci di nuovo ritornati sulle frequenze di Radio Onda Rossa e Hilam Azadi. Siamo qui con Daniela. Daniela, parteciperai ad un evento molto importante nel weekend. Raccontaci un po'.
1: Ciao a tutte e tutti, grazie per questo spazio e cercherò di essere veloce. Dunque, domani 2 ottobre sarò a Livorno insieme a Jacopo Bindi dell'Accademia della Modernità Democratica e Alessandro Orsetti, padre di Lorenzo Orsetti, nome di battaglia Orso Tecocher, che Alessandro in questi anni ha continuato a portare avanti la memoria di Lorenzo e a raccontare quel territorio e l'esperienza dell'autogoverno del nord-est della Siria. Domani appunto saremo agli orti urbani di Via Goito per interrogarci su quello che è stato l'esperienza dell'autogoverno nel nord-est della Siria e quel che rimane di questa esperienza e come andrà avanti nel futuro. E partiremo dal libro che ho pubblicato nel giugno scorso per Momo Edizioni, Sui tuoi occhi, racconti della rivoluzione del Rojava, che è un libro che raccoglie diverse interviste, diverse testimonianze su appunto come concretamente si è sviluppata l'esperienza dell'autogoverno nel nord-est della Siria, nell'amministrazione autonoma democratica del nord-est della Siria. Partiremo da lì per poi interrogarci su cosa ha rappresentato questa esperienza confederale e quale futuro ci potrà essere. E l'incontro sarà domani alle 18.30 e alle 20 ci sarà una pericena vegana e alle 21 proietteremo il film Tecocher, Il partigiano orso, che è il documentario di Dario Salvetti dedicato a Lorenzo. E questo documentario ci permetterà di ripercorrere la scelta che ha fatto Lorenzo e che tanti internazionalisti e internazionaliste hanno scelto osservando il Rojava e difendendo quel progetto politico. Infatti guardare alla storia di Lorenzo ci permette di tenere insieme sia la memoria sia il presente del nord-est della Siria. E infatti Lorenzo raggiunse quel territorio incontrando un progetto politico e sociale che ha scelto poi di difendere e quindi partire dalla sua storia ci permetterà quindi di interrogarci sul valore di questa esperienza. Per chi ci sarà, ci vediamo domani 2 ottobre agli orti urbani di Via Goito a Livorno dalle 18.30. Grazie a tutte e tutti.
2: Allora, per concludere presentiamo un'altra iniziativa, ma sono in onda? Sì, che si tiene ad Alessandria il 3 ottobre alle 15.30 presso l'AMPI e che cerca di rispondere a tre domande. Cosa succede in Turchia e in Siria? È la fine della lotta curda? Assimilazione o integrazione reciproca? È un incontro, diciamo, piuttosto importante perché sarà presente il giornalista Murat Cinar, molto conosciuto e che spesso citiamo anche, diciamo, in questa trasmissione. Con questo ringraziamo tutte e tutti per averci, diciamo, ascoltate e mandiamo i saluti a tutti compreso e in particolare alle persone private della loro libertà in Italia e ovunque nel mondo. Alla prossima puntata.

sani ricordi di questa definizione. Al posto di un pezzo di cuore, quelle tre parole. Se apparco su stella 10 anni urlo il tuo nome, perché non c'è fascismo peggiore della mistificazione.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Vasaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi.

E dopo questa lunghissima sigla ripetuta più volte, per problemi tecnici risolti immediatamente, non mi rimane come sempre di augurarvi un bel trovata e ben trovato qui sulle frequenze di Radio Onda Rossa nel consueto appuntamento del giovedì sera in compagnia con i Noctibus Panis. Qui in questa serata di giovedì 1 ottobre, in questo nuovo mese che segna il passaggio dalla luce estiva all'ingresso della fase calante e introspettiva dell'autunno.

E dopo la morte del carismatico Ian Curtis, la formazione orfana, dai Joy Division passerà un nuovo progetto che prenderà il nome di New Order. Dall'album d'esordio Movement, Truth, New Order.

la loro, una sorta di danza introspettiva, dalla Francia, Trop Tard, quando decorreva l'anno 1984. J'attends a scorrere sotto la mia voce.

November Novelette con The World in Devotion a riportarci in questo nuovo millennio in Octibus Panis, come tutti i giovedì sera, a tenerti compagnia.

un suono questo contaminato da intriganti tematiche e simboli oscuri, con Vuoto, da Napoli, Dark Door.

sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.900, le frequenze sulle quali sei sintonizzato e sintonizzato. Nel frattempo avanza il suono di Qual, da Tenebris in Lux, ovvero la luce risplende nelle tenebre. Le tenebre intese come tenebre interiori, e da qui la nona traccia, Pissing into the Void.

è il duo slovacco Fragments a proiettarci ora oltre le terre morte, Over Dead Lands, appunto il titolo del brano in questione. Oh.

22:26. Andiamo dunque con l'ultima proposta della serata. Un certo richiamo a quella new wave con

con cui abbiamo aperto la serata, la new wave dei primissimi anni 80, ancora dalla Francia, Horde. Mentre vi ricordo che la serata qui sulla frequenza di Radio Onda Rossa, come tutti i giovedì sera, proseguirà con Apostasia.

Partita la sigla di chiusura, dunque anche per questo giovedì sera, questo altro spazio-tempo denominato Noctibus Panis, dal latino nelle notti di Pan, si chiude per lasciare i microfoni, come annunciato precedentemente, ad Apostasia. Saluto chi è stato all'ascolto, come sempre, in modo particolare chi è privato e privato della propria libertà, rinchiuso dentro un carcere, e vi rimanda giovedì prossimo, stesso orario, stessa frequenza.

Onda Rossa. Radio Onda Rossa.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Radio Onda Rossa.
1: Bella regà, questo è Fuori dal Centro. Noi veniamo dall'hip hop, che di natura è un movimento antifascista e antirazzista, e amiamo la musica. Perciò non possiamo che supportare Radio Onda Rossa.
2: Fatelo anche voi, perché è una realtà importante, quanto è importante il sostegno di ognuno di noi. Tantissimi auguri dai Fuori dal Centro. Gia!
3: Noi dobbiamo fermarci.
4: This
3: perché a questo punto lei lo sa. Cara la mia fanciulla,
5: sì,
3: lei si chiama?
5: Sì.
6: Claudia.
3: Lei
6: Claudia.
3: Ha 19 anni.
6: Sì.
3: Contenta come una Pasqua. Cosa c'è adesso?
6: L'Onda Rossa.
5: L'Onda Rossa? Radio Onda Rossa, no, improvvisamente.
3: La prego.
5: Una rivoluzione.
3: Qui c'è,
5: che?
3: Qui c'è il resto.
6: Era verde.
3: Già c'è. Era verde. No, la signorina è daltonica, non è estremista.
5: No, diciamo che quello che è successo ieri, forse.
3: No. Allora, l'Onda
4: verde.
3: Siriciccia. A fra poco. E non mangiate la torta. No.
7: Buongiorno.
8: Buonasera.
7: Dov'è il bagno?
9: Per me è un americano decaffeinato.
8: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
7: Dov'è il bagno?
10: 5 caffè.
8: Un tosto non tostato.
9: Uno spritz senza ghiaccio.
7: Dov'è il bagno?
8: Un ghiaccio senza spritz.
10: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
7: Come il bagno?
11: Chiacchiera al bar, 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
10: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
12: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
11: La radio oltre la radio. Il bar

0: scarceranda. Peace.
1: Radio Onda Rossa.
2: Radio Onda Rossa.
3: 87.9 Radio Onda Rossa, la radio di movimento, la radio militante che campa da 44 anni senza padrini, padroni, patriarchi, pubblicità.
2: Radio Onda Rossa.
1: Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza.
3: Se volete scriverci, il nostro indirizzo mail è ondarossa@ondarossa.info. Se volete telefonarci, il numero di telefono è lo 06 49 17 50.
2: Radio
3: tutti
2: Onda
3: i podcast di ieri,
2: Rossa,
3: oggi, di domani e tutta l'informazione di Radio Onda Rossa la trovate sul sito www.ondarossa.info.
2: Radio Onda Rossa.
4: Maledetto denaro, maledetto lavoro, nel vostro lurido spettacolo non c'è decoro.
5: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote, una trasmissione sul conflitto capitale lavoro,
6: pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario
5: e per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
6: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
5: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
6: e con classe.
4: Maledetto lavoro, maledetto denaro, i soldi cambi della vita a un prezzo troppo caro.
7: Radio Onda Rossa 87.9.
2: Radio Onda Rossa.
8: Senza padrini, padroni, patriarchi, pubblicità.
9: Radio Onda Rossa.
10: Radio Onda Rossa.
1: Questa è Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Il cui telefono è 06 49 17 50. Sito internet www.ondarossa.info. Una realtà autogestita ormai da lontano 1977.
11: Radio Onda Rossa.

0: senza patrini, padroni, patriarchi, pubblicità.
1: Radio Ondrossa è una realtà autogestita ormai da lontano 1977.
2: Ciao a tutti, a tutti e a chi si colloca altrove, sono Zulu dei 99 Posse e sono qui per consigliarvi un acquisto. Accattatevi la scarceranda. Per ogni scarceranda che vi comprate, una arriva in carcere. È un gesto di solidarietà verso persone che stanno pagando per i loro sbagli, molto di più di quello che dovrebbero, e alcuni di loro, pensate, neanche li hanno fatti gli sbagli e stanno pagando lo stesso. E detto ciò, sostieni Radio Ondarossa e vogliatevi bene.
3: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica,
4: ma che dovresti uscire anche senza soldi.
3: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no, poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
4: Sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
5: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
6: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
7: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
8: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
9: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
7: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
10: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
11: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

Radio Onda Rossa 87.9 in FM su Roma Capitale e Provincia. E continua la diretta su questa fantastica radio. Dopo i Noctibus Panis inizia Vustasia, musica rock and roll alla ricerca della vastità e dell'infinito, un metodo un po' strano per raggiungerlo, però ci si riesce, eh? Quindi rock and roll per un paio di ore fino verso l'una, a chiudere il palinsesto notturno di Radio Onda Rossa. E ve lo dice uno che sta connesso alla radio, alla diretta della radio, da stamattina alle 8:30, tutto il giorno, sempre in diretta, fantastico, fantastici, fantastiche, tutte e tutti. Dalla rassegna stampa di stamattina fino al mitico fagiolino con la grande trasmissione di Noctibus Panis, anche qui Wave a go go. Quindi, in attesa di sapere se eventualmente qualcuna o qualcuno, insomma, andrà a prendere il posto prima di Noctibus Panis come orario, siamo in attesa anche noi della parte finale del palinsesto. Manda le ciance, 06491750, numero telefonico storico di Radio Onda Rossa. Già trillato prima il grande Vichingo, ascoltatore deluxe di questa fantastica radio, ma anche di Apostasia. Approfitto per salutare anche i tanti, tantissimi e tantissime che ci ascoltano dalla Dispoli, dove sta anche il grande Eric il Vichingo. E ti frego, per evitare di non far sentire l'ennesimo trillino del grande Eric, quindi un saluto grosso e un abbraccione radiofonico a tutti e a tutti che ci ascoltano dalla Dispoli e da tutto il litorale etrusco. Fino ad arrivare a Civitavecchia la radio si sente molto molto bene. Però vi ricordo che la radio si può ascoltare oltre che in FM nella Roma città e nella provincia gigantesca della città di Roma.

La radio si può ascoltare anche in streaming dal nostro sito e anche in DAB, segnale digitale, in particolar modo per ora solo su Roma e provincia. Devo provare appunto alla Dispoli se si sente bene, e poi chiaramente anche a Terni e provincia e nella città di Perugia, quindi una buona copertura anche dell'Umbria. Nei prossimi tempi probabilmente avremo anche altri punti di ascolto del segnale DAB di Radio Onda Rossa. Vi terremo tutti e tutti informati anche di questo. Poi vi invito chiaramente, visto che parlavamo di streaming, si può ascoltare dal sito della radio www.ondarossa.info, quindi andatevi a guardare il nostro fantastico sito, aggiornatissimo, ricchissimo di contenuti, in particolar modo chiaramente di notizie, podcast redazionali che quotidianamente Radio Onda Rossa propone in maniera altissima di qualità e di contenuti dalle frequenze, dalle dirette quotidiane di Radio Onda Rossa. Nell'home page trovate, linkate insomma in ordine temporale insomma gli ultimi interessanti contenuti di questa fantastica radio. Ci sono anche le trasmissioni musicali che tra parentesi potete trovare facilmente nelle tantissime differite, anche nel palinsesto interattivo dal nostro sito, dove trovate tutta la programmazione settimanale delle trasmissioni di Radio Onda Rossa e chiaramente all'interno degli spazi virtuali delle trasmissioni trovate tantissime ore di differite. Delle stesse trasmissioni di Radio Onda Rossa. www.ondarossa.info, il palinsesto. Per ultimo vi ricordo sempre la cosa più importante, la pagina Sostieni. Se siete lontani e lontani potete tranquillamente anche voi sostenere questa fantastica radio, come sapete una radio libera, con tantissime spese di sopravvivenza, ma che in realtà viene supportata alla grande dal supporto di tutti gli ascoltatori, di tutte le ascoltatrici, tutti i compagni e le compagne che da sempre, fin dalla nascita, hanno fatto nascere e hanno animato e animano e animeranno ancora questa fantastica radio che sta per giungere non a caso ai 50 anni di vita.

così come sono anche 49 anni dall'omicidio di Walter Rossi, a Viale delle Medaglie d'Oro il 30 settembre del 1977. Pensiero va a lui chiaramente e a tutti i compagni che erano e compagne che erano coinvolte in quella giornata tremenda. Ieri ho sentito il redazionale con i compagni e le compagne che erano lì in presidio, come dire, ha raggelato un po' il sangue di sentire un po' il racconto di quella giornata dai diretti testimoni, dai compagni e le compagne che erano presenti. Quindi insomma, 49 anni dall'omicidio di Walter Rossi. Sempre nel cuore di tutte e tutti i compagni e le compagne, anche quelli più giovani.

Poi mi ricordo che come vi dicevo, che insomma, per sottoscrivere a Rete Onda Rossa, una radio libera indipendente che non ha pubblicità, che si supporta esclusivamente con le sottoscrizioni di tutte e di tutti e chiaramente anche con le iniziative di autofinanziamento, che a breve ritorneremo anche a fare in maniera copiosa. Così come nei prossimi mesi chiaramente si sta sviluppando il progetto di Scarceranda 2027. Vi faremo sapere e vi terremo tutte e tutti informati e informati.

Quindi interveniamo, partecipiamo tutte e tutti alle iniziative di autofinanziamento di Radio Onda Rossa. Troverete anche il fantastico banchetto della radio con tantissime autoproduzioni di tutti i tipi. Non c'è stato, come avevo annunciato la scorsa settimana, il banchetto della radio alla festa del peperoncino al forte, però prossimamente si riproporrà e vi terremo informate tutte e tutti come al solito. Che comunque li trovate, come detto, tantissime autoproduzioni di tipo musicale, editoriale, vestiario, oggetti griffati Radio Onda Rossa, quindi ottime idee per arrotondare la vostra cospicua e sincera sottoscrizione. Chiaramente si sottoscrive quello che si può, nulla di più, nulla di meno, però quando si ha, perché no? Sottoscriviamo tutte e tutti a Radio Onda Rossa. Per ultimo vi dicevo che dal nostro sito, dalla pagina Sostieni, trovate anche le istruzioni, le info per poter fare la sottoscrizione se siete lontani e lontani da Roma. Vari metodi, conto corrente postale, bonifico bancario, insomma gli estremi, li trovate le istruzioni tutte su questa fantastica pagina. Chiaramente sosteniamo sempre Radio Onda Rossa, ogni momento è buono per fare una sottoscrizione. E per sostenere questo network assolutamente unico nel panorama romano, italiano e mondiale.

Vi ricordo che poi per contattare la redazione di Radio Onda Rossa potete scrivere una mail a ondarossa@ondarossa.info. E per ultimo, anche per contattare Apostasia, potete scrivere ad apostasia@ondarossa.info. Quindi 2 ore di rock and roll sugli 87.9. Prima un po' di autoproduzioni, le quattro entità che vado a scegliere ogni settimana, vecchie e nuove. Poi stasera voglio ritornare a fare uno special su una delle mie band preferite. Visto che quest'estate è venuto a mancare David Ball, che parliamo dei Soft Cell con Mark Almond e David Ball, uno dei due è venuto a mancare, lo strumentista, diciamo, è rimasto il cantante Mark Almond, che però ha fatto uscire in questi giorni un album postumo dei Soft Cell che però risale addirittura al 1980. È quindi interessante, come dire, andarlo ad ascoltare, perché rappresenta un po' quella new wave un po' più pop che andava alla grande nei primi anni 80 e di cui i Soft Cell sono stati chiaramente i principali ispiratori, soprattutto nella pop music inglese. Non è che erano, chiaramente, che uno ci tiene che fossero importanti nella pop music inglese, però chiaramente parliamo di sottocultura legata chiaramente alle prime grandi sperimentazioni post krautrock, post Stockhausen, quindi con i synth a mazzetta un po' in tutti i progetti underground, culturali underground. Per esempio in questo caso qua chiaramente non manca l'immancabile presenza dietro le quinte di questo album che si intitola Dance Teria, ok. È uscito praticamente una settimana fa, a fine settembre, come detto, un album invece del 1980, riproposto in questo caso da Mark Almond, che in questi giorni sta anche in giro per Roma e per l'Italia proprio per promuovere questo progetto. Tra parentesi, con gioia, insomma, ripropone una vecchia cosa inedita che chiaramente farà curiosità, e quindi andiamo ad ascoltare oggi, come parte dei classics dedicata appunto ai Soft Cell, una seconda parte, visto che già qualche mese fa facemmo due parti di trasmissioni dedicate ai Soft Cell di Mark Almond e David Bull. Quindi tutto il panorama, insomma, techno-pop, dark techno-pop, electro-pop, body music dei primi anni 80, senza scordare che, insomma, i Soft Cell apparvero pure in The Goder di Klaus Meik, mitico film con la colonna sonora appunto dei Soft Cell, dei Sturzen, dei Neubauten e tante altre chicche della new wave hamburghese e berlinese dell'epoca, quindi fine anni 70, inizi anni 80. Dopo l'intellettualoide passaggio di David Bowie e Iggy Pop, scoppiò questa paranoia electro dark tra Hamburgo e Berlino, e quindi andremo un po' a riascoltare cose del genere, legando anche l'ascolto a Dance Teria dei Soft Cell, che andremo ad ascoltare appunto dai classics. Banda alle ciance, passiamo subito alle autoproduzioni, le quattro entità musicali che, come sapete, ogni settimana propongo, vecchie e nuove. L'importante è che siano totalmente autoprodotte, probabilmente anche autodistribuite e molto probabilmente anche disponibili gratuitamente, anche se c'è sempre l'opportunità di supportare direttamente il progetto con gli acquisti di un eventuale CD, vinile o qualsiasi altro supporto fonografico. Vecchie e nuove, partiamo dalle nuove. Sto proponendo negli ultimi mesi il nuovo album uscito intorno a marzo-aprile, non ricordo bene, di quest'anno, degli Zoo, storica band, trio, che assolutamente un po' hanno l'impronta, io non saprei definirli se non con il termine generalista, underground, appunto perché raccolgono talmente tante sfumature.
Parlavamo di No Wave, anche quella c'è all'interno del sound ormai maturo ma assolutamente ispirato dei grandissimi Zoo. Quindi dall'album del 2026, Ferrum Sidereum. Andiamo ad ascoltare la... l'ottava traccia, che è The Celestial Bull and the White Lady. Loro sono Zoo, da Ferrum Sidereum, nuovo album 2026, prima autoproduzione di questa sera di Apostasia. Buon ascolto, Radio Onda Rossa.

E torniamo ancora nell'indiretta. Ancora Radio Onda Rossa 06 419 1750. Saluto il grande Fabrizio che ha fatto uno squillo adesso, grande. Abbiamo ascoltato i mitici Zoo, The Celestial Bull and the White Lady, traccia numero 8 del nuovo album Ferrum Siderium. Vi invito tutte e tutti ad ascoltarlo, anche perché avrà infinite sfumature, infinite riascolti se volete. Io ci sto andando parecchio, quindi insomma ascoltatelo, perché è veramente un album completo in tanti aspetti, così di intrattenimento musicale, soprattutto di quella diciamo sottoculturale, quindi quella underground, per quello prima davo dell'underground omnicomprensivo allo stile, al genere dei mitici Zoo da Roma. Prima autoproduzione di Apostasia di questa sera. E adesso andiamo invece a una cosa vecchia. Sicuramente se lo ricorda anche il grande Vichingo. Mitico split del 1900, se non ricordo male, 97-98. Scamos Society insieme ai mitici Children's Church. Anzi, Children's Church. La chiesa dei bambini. Mitico gruppo di Massimone qua da Roma. E allora andiamo a riascoltare quella che all'epoca era un simbolo, perché rappresentava un nuovo prodotto del cavolo. Erano le linee quelle brutte telefoniche a intrattenimento erotico di quel genere, e quindi si dedicava a questa fantastica canzone chiamata appunto 144. Questo era il prefisso telefonico. E questa è l'opinione dei Children's Church, questo mitico split del 1997. 144, buon ascolto, seconda autoproduzione di Apostasia stasera su Radio Onda Rossa.

trio impazzito, grandissimi live all'epoca comunque, grande Massimone alla voce, comunque grandissimo trio hardcore, Children's Church. E lo split insieme alla prima formazione dei mitici, anche qui Scamo Society. Nicola alla voce, ma già Matteo, Gabriele ci stavano, quindi Scamo Society anche loro dal Basso Pontino. Un abbraccio a tutti loro e andiamo ad ascoltarli in questo lato dello split dei Children's Church insieme a Scamo Society. Andiamo ad ascoltare la prima traccia dei mitici Scam dal lato loro. Buon ascolto, terza autoproduzione di Apostasia, 1997, Radio Onda Rossa.

E questa era Europonita, prima traccia dal lato, lato A era, perché il B era dei Children's Church. Europonita, Scamo Society, 1997, mitico split Made in Rome. E come possono non essere Made in Rome anche l'ultima scelta delle autoproduzioni di questa sera? Anche qui stiamo ripercorrendo la carriera di in questo caso del Capoccia, e quindi andiamo a riascoltare questo purtroppo dimenticato ma non nel cuore progetto Crazy Core, come si autodefinivano, dei Los Vaticanos, che imperversavano sotto il Giubileo del 2000. E quindi ultima autoproduzione di questa sera, Los Vaticanos su Radio Onda Rossa con Polvere 6 e Polvere Ritornerai. Buon ascolto, Radio Onda Rossa.

lasciamo le autoproduzioni. Vi ricordo, se volete far avere qua da Apostasia la vostra autoproduzione, se è un CD o un vinile, lo potete inviare qui ad Apostasia, contatto a Radio Onda Rossa, via dei Polci 56 00 185 Roma. Oppure lo potete anche portare qui a mano e lasciarlo in bacheca all'attenzione di Apostasia. Oppure anche a farci sapere dell'esistenza del vostro progetto, della vostra entità musicale in giro sparsa per la rete, o per farci sapere anche delle vostre, oltre delle vostre autoproduzioni, anche dei vostri live, fate sapere tutto ad apostasia@ondarossa.info.

0: Partiamo dunque con i classics di Apostasia. 0649 1750, onda rossa sugli 87.9. Quindi classics che, come detto, dedicherò a Dansteria, questo nuovo album però retrogrado al 1980 dei Soft Cell, del compianto David Ball, ma del grandissimo e attivissimo Mark Almond. Però come non iniziare, come non possa essere un buon preambolo dei Soft Cell questo loro figlio illegittimo che il Vichingo disconosce, ma che io gli dedico ogni settimana, un personaggio del popolo che fa musica per il popolo con i suoi synth impazziti, anche condita con qualche alchimia e con qualche mescalinica soluzione. Comunque, Noir Boy George questa sera ve lo faccio ascoltare dal vivo. Quindi primo classic lo dedico al grande Vichingo, grande Eric, Noir Boy George con Amour Noir. Buon ascolto, classics di Apostasia, Radio Onda Rossa.
1: Merci pour elle.

Neon da Firenze. Onda Rossa 87.9.

e dall'Electro Dark di Firenze con i Neon passiamo invece a quella bolognese, stessi anni, i Reds. Onda Rossa 87.9, Apostasia e Controllo.

Dopo Helicopters, andiamo ad ascoltare Danzig. A posto sia Radio Onda Rossa 87.9, buon ascolto.

E dopo Danzig e Ozzy e White Stripes andiamo al maestro, ancora Onda Rossa, sempre Apostasia ai controlli, buon ascolto.

E dopo la coppia da Iggy e Alice Cooper, classico della Wave, Bauhaus, Paranoia.

Paranoia, la la la la la. Paranoia, la la la la.

No.

E siamo giunti al termine di Apostasia. Un ultimo pezzo dei Soft Cell, questo è un remix, un remastered del 2026 allegato alla Dance Theria, appunto dei Soft Cell, Mark Almond e David Ball. Fu David Ball.

questo buonanotte, ci sentiamo giovedì prossimo. Un abbraccio profondo a chi sta dentro le carceri, un pensiero profondissimo verso la Palestina. Dai forte a tutti e a tutti, buonanotte.

non ce lo disse. La sardella anche la sentetta, rossa rossa se facetta, pur lo squerno che si pigliaia, sotto uno squerno che si impizzaia, ma la vecchia della vavosa subito disse, asch che fenzosa, di sta maniera non trova partita, canna de resto lo marito. Se hai voglia di talloca, tanta smorfia non hai da fa, fuori le zenze e fuori lo squerno, anima e cuore e faccia di cuorno, ciò sentendo la sardella, s'affacciai alla fenestella, fece un uccia zennarilla, allo sparuto innamoratilla. Ma la patella che stava deposta, la chiamai faccia tosta, traditore, sprevognata, senza parola, malanata, che avevi anche andata la letterata, prima antica innamorata, de carriera, de chistietta, e ogni cosa lo dicette. Quando l'ho disse lo poveriello, se lo

attacca siamo a tette. Un coppa alle spalle, 70 pistone, 80 bombe e 90 cannone. E come guappo ballarina, glielo trovano lo guarracino. La disgrazia è chi sto portai, che in piazza la chiazza te lo incontrai. Se l'afferro po' crovattina e poi lo dice a malandrina.

nos e la macca os e pilos. Venim in cella, caloro mura, parenti e amici a scettere fuori, chi con mazzo, cortiello e cortella, chi con spada, spatuna e spatella, chi sto con barre, chi con spite, chi con ammennele, chi con andrite, chi con tanaglia, chi con martiella, chi con torrune e susa miele. Padre, figlio, marito e moglie, sazzo faina come affera, a maliuno correva una striscia, de sto partito de chi le pisce, cabadista, de sarda e dalosa, de palaia e raiba

guarracina, cannoli, chiostre, ghiangina, vongolo, cocciole, patella, biscio, cane, granciatiella, marvizza, marmure, favoso, vopo, prena, verve, spus, spinolo, spunolo, sirpe, sarpe, scalzo, zuccole, con le scarpe, sconciglia.

All'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semiglia, musica dal mondo. Oggi vi porto in Congo, ma quando si parla di Congo in Africa in realtà ci sono due paesi: la Repubblica del Congo con la capitale Brazzaville a nord e la Repubblica Democratica del Congo con capitale Kinshasa, che è più grande a sud e non solo, anche a est. Per distinguere i due paesi si usano spesso i nomi delle rispettive capitali, come ho fatto oggi. Infatti la puntata di oggi è della Repubblica del Congo con la capitale Brazzaville. Quindi comincio con una nanna tradizionale del gruppo Les Mamans du Congo, che nasce proprio a Brazzaville nel 2018, e attorno a Gladys Samba, che è una cantante e percussionista che da tempo voleva riportare in vita le antiche musiche del Congo. Quindi ascoltiamo questa ninna nanna che si chiama Belle Précieuse.